Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. Live!

sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: sound, the best sound from the past, from the past, Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

0: the best sound, the best sound from the past, from the past, Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, hey, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: Sì.
3: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Energy Store.
3: Andrea Catavolo Show.
1: Andrea. Ugo Lamento Show. Proviamo oggi, ragazzi.
2: Siamo qui. Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, ragazzi. Ugo Lamento Show. Al mio via partiranno. Darò il numero. E potete lamentarvi e vi darò la soluzione. Sempre con la musica a canna, però. Le soluzioni rapide! Dai! Ne proviamo una al volo? 389 83 34 825. Chiamami ora, ti do la soluzione. Che problema hai? Ugo Lamento Show, ora.

facciamo gli auguri a Valentina, che compie gli anni da Idro, verrà a Brescia con noi, il 29 maggio sarà a Brescia per l'80 voglia di Andrea Catavolo. Bravo.

0: Max Anthony con Polaris Dream. Ed eccoci qua, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Sta ancora andando, la mattina qua non vuole mollare. Va bene ragazzuoli, mentre va ancora la musica sotto, ragazzi, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Giovedì 21 maggio, ecco, ha finito di galoppare. Siamo prontissimi ragazzi con le cannonate, però associate anche al momento nuovo, ragazzi, Ugo Lamento Show. Cosa diavolo volete di più, ragazzi? Chiamatemi al mio numero e vi darò la soluzione. Ditemi che lamento avete da fare e vi do la soluzione. 389 83 34 825. E quale canzone migliore se non questa? Andiamo. Si mixa qui, Pronto?
1: Mi lamento perché
0: chi sei? Pronto? Chi sei?
1: Sono Alberto.
0: Alberto, di cosa ti vuoi lamentare, Alberto?
1: Ti scrivo sempre la mattina e non mi saluti più.
0: Ah, ecco, bene, allora ti saluterò. Ciao caro, ciao. Ci vediamo a Brescia, ciao Alberto. Ciao. Terapia. C'è ancora la base sotto, è un casino stamattina, meraviglioso. Terapia.

Allora ragazzi, stanno cercando di risolvere il problema. Ecco, adesso c'è solo la base praticamente, mentre ci dovrebbe essere la canzone. Vediamo che succede così, eh. Niente, non succede nulla. È un mix, ragazzi, è un mix meraviglioso questo, fantastico. Ci dovrebbe essere Profondo Rosso, Capitan Hollywood, ma c'è ancora la base. Sentite che bella la base sotto, eh? È fantastico. Meravigliosa, meraviglioso. Profondo Rosso in base. Adesso c'è Flying High. Din, din, din, din, din. Isideo da Cerea, buongiorno intanto, vedi Luca da Trevenzuolo, Stefina Birichina, Alessandro da Brentonico. Volevo fare la rubrica nuova, è sfrasciato tutto qua. Voi non siete normali, a chi lo dici? C'è la base meravigliosa sotto, fantastica. Vediamo se rimetto un'altra base, che succede, tanto... Adesso vedi, c'è la base ma c'è sempre la musica sotto, è meraviglioso ragazzi. Andiamo di musica, tanto è uguale. Spiriti potenti, invochiamo.

Allora ragazzi, stanno cercando di ripristinare il tutto, lo so, è fastidiosissimo. C'è la base che va insieme alla musica. Adesso c'è il rullo, questo è il rullo notturno. Cristian da Belfiore, non hai più voglia di lavorare? E che ti devo dire, ragazzi, tocca. Massimiliano e Roberta dalla Vis. Manolo da Fermo, buongiorno.

0: tutti che non hanno più voglia di lavorare qua, come mai?
1: Su noi.
0: Attenzione, è tornato Gabri Ponte.
1: Volti alla luna.
0: Devo ringraziare Lorenzo. Lorenzo, il nostro Paro Mix che l'ho dovuto svegliare. Stai comunque all'occhio, Paro. Andiamo, andiamo, andiamo.

Milena e Giovanni. Ugo Lamento Show, hai un lamento? Chiamami 389 83 34 825.

0: Chi è? Pronto?
1: Ciao, sono Francesco da Bordolino.
0: Ciao Francesco, abbassa la radio.
1: Sì, ecco qua, abbassa.
0: Di cosa ti vuoi lamentare, Francesco?
1: Perché non mi porti più il cane in pensione?
0: Perché ancora non ha l'età pensionabile. Così ci piace.

un giorno che volevo fare la rubrica nuova, ragazzi, che è saltato in aria tutto. Andiamo, andiamo. Paolo da Salizzole, vedi? Buongiorno Paolo. Mike e Stefi da Salò.

per emissione, questo è il bello della diretta, certo. Hey, you never run alone on your way. Open your eyes, I'm here again. Moving on, moving on, moving on.

0: Mario direzione Padova, Mario.
1: Facendo il gioco dell'amore. Amore.
0: Comincia il gioco.
2: Inizia il gioco.
0: Ah, inizia. Luca D'Amato, buongiorno Luca.

0: Questo è un gioco non
1: convenzionale.
0: Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco. Il gioco
1: dell'amore.

0: Cristian da Belfiore, buongiorno, ben arrivato.
1: Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco.
0: Gioco dell'amore. Signori, arrivano i Ciù al Limite ed è dopo il Datura Usura, occhio.

che sei fino a Salò. Cristian, il macellaio folle di Pescara. Oh, nessuno che ha voglia di lavorare stamattina. Forse perché è una bellissima giornata, almeno qua, eh. Ad Essenzano. Ragazzi, il momento lo spostiamo a domani, che è venerdì. Stamattina è il macello. Sì, dovete chiamarmi sul mio privato quando ci sarà la rubrica. The shamans are back to help you. You are protected. You are protected. Destination Infinity.

arrivi, signori, c'è in arrivo Mantra. Occhio, signori, occhio. Picotto Remix. È arrivato lo splendido già con le bocce. Giovedì 21 maggio, signori, tutto live. Rimangono i Datura in console. Mantra, Picotto Remix.

per avere una sorpresa che non è una vera cannonata, signori, però mi hanno ricordato di questo grandissimo artista. Devo ringraziare Savino, che mi era proprio sfuggito di mente, signori. Sto parlando di Albert One, eh? Tra pochissimo avremo Heart on Fire, eh? Il grandissimo artista che è venuto a mancare un po' di tempo fa. Grazie Savino, mi hai sbloccato un ricordo, è vero, è vero.

Savino, poi mi dici di dove sei, perché dal nome sei del sud come me, credo. Savino. Allora, signori, dopo in natura facciamo un omaggio al grandissimo Albert One. Questa è Earth on Fire, signori, grande Albert One. ...1984 questa, chi se lo ricorda alzi la mano, ma credo tutti, che alla mia età e oltre se lo ricorda. Earth on Fire, Albert One.

0: dobbiamo ringraziare Savino per questa perla che ha sbloccato un ricordo, il grande Albert One. Altri successi come Turbo Diesel, insomma, questa è Art on Fire. Grazie Savino per la segnalazione, abbiamo reso omaggio a un grandissimo artista degli anni Ottanta. Ed eccoci qua ragazzi, allora la rubrica torna domani perché abbiamo provato, ho provato a farla stamattina, è successo di tutto. Tornerà domani ragazzi, che è anche venerdì, quindi associeremo l'apertura del weekend anche alla nuova rubrica del Lugo Lamento Show, quindi mi raccomando. Sì, molti mi hanno chiesto ma dov'è che devo scrivere? Non dovete scrivere, dovete proprio chiamarmi al mio numero, che poi vabbè domani vi ricordo ragazzi, va bene? Allora andiamo in pubblicità perché le sorprese non sono finite, appunto parleremo della rubrica nel prossimo intervento e poi ne avremo altre due, tra cui due scherzi meravigliosi, quelli di ieri ragazzi, quelli della Legna e la chiusura dello scherzo dei braccialetti ragazzi, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
6: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
7: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
8: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
9: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. Alive.
10: Ehi, hey, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
11: No!
10: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
11: No!
10: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
12: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
10: Info su ivmacqua.it.
12: Acqua garantita? Acqua super garantita!
10: Solo su ivmacqua.it.
13: Siamo

0: grandissimo Stevie Wonder, Part Time Lover. Part Time Lover, le 6:21 in questo momento, ancora Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show, e siamo al primo dei tre momenti assolutamente imperdibili. Adesso parleremo della nuova rubrica, ragazzi, che partirà da domani. Ho tentato stamattina, ma è successo un impossibile. E poi avremo due scherzi, ragazzi, quello della legna e poi l'apoteosi. Prima di dare la linea dall'altra parte del vetro ad Andrea Cadavolo Achille Ferrari, ci sarà la chiusura dello scherzo dei braccialetti. Attenzione, ragazzi, rimanete incollati alla radio. Partiamo col primo momento.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
2: Il più lungo assolo di batteria mai fatto. Quanto è durato, Ugo?
0: Non lo so.
2: Tu che sai tutte queste cose musicali,
0: ma non
2: come?
0: Lo so, no.
2: Ma dai,
0: allora,
2: però
0: l'assolo di batteria bello è quello di Phil Collins in Air Tonight, della canzone bellissima, però non dura tanto.
2: No,
0: vabbè. 3 minuti.
2: Ma non sai niente, non
0: tre
2: sai
0: minuti
2: niente.
0: Non lo so.
2: 11 ore.
0: Che?
2: 11
0: ma
2: ore.
0: Cosa?
2: Che è possibile? Cioè, una fa questa a dormire, mangiare, soprattutto anche urinare, fare cose. 11 ore. Mi sembra strano, mi sembra.
0: Ma appunto.
2: O poi le molli le bacchette, no? Cioè, vale anche la testa? Per dire.
0: Testa?
2: No, quando sviene. Vale. 11 ore 59 minuti e 59 secondi, che non ci è arrivato. Perché? Però conta o non conta, come il VAR, conta o non conta, la mano, il braccio, il muro. Vabbè, comunque è stato battuto da un ragazzino, sul Milano Recife. Milano Brasile, quando ho fatto un viaggio Milano Brasile, avevo un ragazzino di 12 anni, ha battuto i piedi per 12 ore. 12 ore. Cioè, ha battuto tutti i record del mondo, veramente. Quando sono sceso all'aereo l'ho iscritto in un gruppo musicale e l'abbiamo perso lì nella giungla brasiliana. Andiamo. Cadavolo, stamattina cosa ti sei fumato? Cosa mi sono fumato? Io non fumo, Cadavolo. Chiama Carmen la sorella. Ma chi è Carmen la sorella?
0: È la giornalista.
2: Ah, la giornalista. Ma perché la devo chiamare?
0: Non lo so.
2: Ma che ne so? Isabella Cancella.
0: È uno scherzo che avevi fatto di una rivista che, se si voleva disabbonare, doveva dire Isabella Cancella. È uno scherzo che hai fatto un mese fa, Andrea.
2: Ma non mi ricordo. Tanta gente mi ferma a pensare, oh, ma tu ti ricordi uno scherzo? Ma io non mi ricordo niente. Non lo faccio per cattiveria, ragazzi. Io non c'ho memoria. Io non so manco chi sono. Quando esco dalla radio, allora piano piano devo ricordarmi chi sono, perché non so chi sono, perché qua sono un... Poi mi dicono, quando sei privatamente, che vai al bar, così sei tutto riservato, tranquillo, ma posso andare a giro così al bar? Fammi due cappuccini con la schiuma, li lecco tutti, li lecco, no, perché ma restano subito e mi portano via, sì. Quindi sono un po' più riservato. Quando sono in radio sembro un pazzo furioso, ma io sono questo, e che fuori non lo puoi fare,
0: ho capito.
2: Andiamo avanti. Allora, ci siamo presentati? No,

0: presentati, vai.
1: Ciao, sono
0: Ugo. Basta così, grazie. Ugo Balbisano, vai, vai.
1: Ugo
0: Luke
1: Balbisano.
0: Per gli amici Luke the Rook.
1: Vi ricordo che c'è una nuova rubrica, Ugo Lamento Show. Quindi chiamatemi al 389-83.
0: Aspetta, aspetta, dopo te presenti. Pronto?
2: Sì, buongiorno. Volevo fare anche un premotivazionale stamattina.
0: Vai.
2: Soffre di areofagia.
0: Non ho capito, scusa.
2: Per chi soffre di areofagia.
0: Ah, per chi soffre di areofagia. Sentiamo, sentiamo.
2: Tromba di culo sanitario.
0: No, no, ma no, ma no, ma dai. Ma dai, ma è partito male, è partito.
1: No.
0: Ha pure messo giù, capito? Allora, tutto tranne la volgarità. Vabbè, che tromba di culo, cioè, tromba
1: è un detto.
0: Di tromba di sedere. Ah, è scritto proprio.
1: C'è un detto.
0: Sui baci Perugina. Quando ne mangi 7-8 esce quella frase. Vabbè, 7-8 voglio dire. Mentre scarti, capito? Il settimo cioccolatino. Allora, ripresentati, vai, vai.
1: Ciao, sono Ugo Palmisano.
0: Una perla di te, vai.
1: Una perla di me?
0: Sì, sì.
1: Non ho perle.
0: Aspetta, là, ancora, ragazzi, ma sta diventando un programma di pazzi. Di pazzi, dai, dai. Vai, vai, vai.
1: No, non rispondo.
0: Vabbè, rispondo, dai, sennò sono maleducato. Pronto?
3: La differenza tra il fagiano e il fagiolo.
0: No.
3: Il fagiano prima spari, dopo lo mangi. I fagioli prima li mangi e dopo spari.
0: Ah, ok, grande. Pensavo male, pensavo male. Questa è un massimo di vita.
1: Certo.
0: Ma questa gente, ma che cosa ha di strano? Che se lamenta, dice, moglie fa corna. Normale. Tu fai un giro di bicchiere messo pieno, fagiolo di fresa. Tu meriti corna. Ti meriti corna. Cornuto, bello.
1: Aspetta, stanno chiamando me, Andrea.
0: Sì. Chiamano anche me, li facciamo parlare. Pronto?
1: Pronto?
4: Essere o non essere? Perché è nato Ugo? Perché?
1: Non sto capendo niente.
0: Neanch'io. Un programma.
1: Non sto capendo niente.
0: Sta diventando un programma, ragazzi, da rottamare, da buttare, ragazzi.
1: Aspetta, Andrea.
0: Allora, no, presentati prima di rispondere.
1: Pronto? Sono Ugo Palmisano, questo è Ugo Lamento Show, chi è? Che problema hai? Veloce!
0: No, c'ha solo un problema, c'ha un problema col telefono. Va bene, allora. Vabbè, non ci presentiamo. Vabbè, se volete mandarci notizie da commentare, pulite, mi raccomando, le scrivete al numero WhatsApp
1: 338 14 11 e basta.
0: E basta. Esatto. E se volete fare gli scherzi invece, dovete mandare sempre su WhatsApp lo scherzo al numero 338 14 e basta.
5: Andrea
1: Catavolo
5: Show
6: su Studio Più.
7: Andrea Catavolo Show.

0: con Magnetic. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavoluccio. Stiamo per entrare nella hot zone dei momenti, ragazzi, preparatevi, perché dopo la pubblicità avremo due scherzi assolutamente imperdibili. Partiremo con quello della Lenia per poi arrivare al gran finale. Prima di dare la linea dall'altra parte del vetro ad Andrea d'Achille, ci sarà lo scherzo finale, quello dei braccialetti, ragazzi. Se ve lo siete persi dovete rimanere incollati alla radio e scaricare l'app, perché è anche bello da guardare e da vedere. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. State lì, spargete la voce. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
6: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
7: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
8: Studio Pew, the station of emotion. Everybody listen to Studio Pew, all around the world, all around the place, you know. Studio Pew, frequency.

0: you, parlando con te, ancora buongiorno, Ugo Palmizzano per voi, ci siamo ragazzi, arriva il momento del primo scherzo che andremo a riascoltare e anche a rivedere, quello della legna, e poi tenetevi forte perché subito dopo la pubblicità arriverà lo scherzo finale, la parte finale dello scherzo dei braccialetti, quindi tenetevi forte. Partiamo con questo scherzo della legna, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Aspetta, mi sta chiamando un 75, chi sarà? Boh.
0: Non è che il volo, cioè quella di Lufthansa, può essere?
4: E pronto Lufthansa?
5: Buongiorno, scartavetratori di Wallera!
4: Non riesco a dirlo, ragazzi. Non...
6: Scartavetratori!
0: Sì, scartavetratori!
4: Che fai? Stai giocando con la fioda in un negozio di specchi, dai!
6: Devi scomporre le parole.
4: Questo che numero è adesso? Ah, questa è la mamma!
6: E quella della legna.
4: Ragazzi, non sto a capire più niente. Questo 90 chi è adesso?
6: Non lo so, 90.
4: Ma... è pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Walter Massa.
4: Allora, quando io faccio i numeri, dovete ricordarvi il numero. Così se chiamano, io so che è quello.
6: Ma infatti,
4: ma voi non vi ricordate niente.
6: Ma fratello, che servite voi?
0: Ma io sono di qua.
4: Ma tu, mai in un freezer gelati? E metti dentro. Quando la gente infila la mano, tu gli blocchi la mano. Cioè, sono l'uomo del freezer. Capito? Sono il mostro del freezer. E tu te metti dentro un cartone e fai il calippo, mortacci vostri.
6: Hanno girato il numero della mamma, quella della legna, quella che vende legna.
0: Della legna.
4: Quella che vende legna.
6: Quella che vende legna.
4: E qual è il numero?
6: Guarda che se vai qua sotto, scorri.
4: Scorro dove? Dove?
6: Scorri, vedi qua sotto, si può scendere.
4: Sta calmo, ti prendo a pugni. Ah, ok. 339, suggerisci. 5, vai. 5.
6: Niente.
4: Cretino! Vende la legna, ma dove la vende sta legna?
6: Nel nessun negozio.
4: Dove la devo portare la legna io?
6: Da ardere.
4: La legna da ardere.
8: Pronto?
4: Pronto, chiamo per ordinare la legna, signora.
8: Sì.
4: Sì. Allora, ulivo, ce l'ha l'ulivo?
8: Io non tengo l'ulivo.
4: Che rovere?
0: Il rovere.
8: Io tengo rovere, sì, carpano e cerro.
4: Non ho capito, tartaro?
8: Carpano e cerro, ma il cerro sarebbe il rovere, che dici tu?
4: Il rovere, ce l'ha il rovere. Il cerro, il cerume, ce l'ha il cerume, non ho capito.
0: Il cerume, cosa?
8: Sì.
4: C'ha il cerume?
0: Ma cosa?
4: Non sente, urlo più forte.
0: Ma cosa?
8: Aspetti,
4: Sì. Pronto! Ce l'ho il nome!
8: Ma chi è lei?
4: Mi ha detto di urlare, signora, non sente.
0: Ma cosa?
4: Lei mi ha detto, c'ho il cerume, urli forte.
8: No, non c'ho il cerume.
4: Lei c'ha il cerume? Mi sente?
8: Ma chi è?
4: Volevo ordinare la legna!
8: Prego, quanto te ne serve?
4: Non ce la faccio, è tuo figlio che ti ha fatto uno scherzo, amore.
8: Immaginavo.
4: Io. Comunque non ce l'hai il cerume, vero?
8: No, ho tolto tutto.
4: Ok. Saluta tuo figlio che ti sta sentendo. Salutalo.
8: Ciao Filippo.
4: Ciao amore, un bacio.
6: Ciao.
4: Adesso lei si sta domandando, ma chi erano questi scemi che mi hanno chiamato? Chi si scemi?
9: Andrea Catavolo Show.

0: Abracadabra. E abbiamo bisogno di una magia qua, eh. Abracadabra, e le nostre date si avvicinano, signori. Sto parlando del tour teatrale con le ultime due tappe, ragazzi, dell'80 Voglia di Andrea Catavolo Show, il nuovo spettacolo di Andrea Catavolo che abbiamo portato in giro tutto quest'inverno. Ritornerà poi a partire da ottobre-novembre con le nuove date. Intanto abbiamo le ultime due, e per Brescia ci vedremo venerdì prossimo, e non domani ma il 29 di maggio. Lì è tutto pieno, ragazzi, però come sempre chiamatemi, non si sa mai, potrebbe sempre succedere qualcosa, quindi vi tengo in lista d'attesa, ragazzi. Quindi amici di Brescia, ci vedremo venerdì 29 maggio, Teatro Sant'Afra. Mentre ci sono ancora gli ultimissimi posti per quanto riguarda l'ultima data, quella del 5 di giugno, dove saremo a Bellaria e Giamarina in provincia di Rimini, qui ultimissimi posti a disposizione. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34825. Comunque la locandina la trovate sui nostri social col numero di telefono. Quindi amici di Brescia e Bellaria, ci vediamo venerdì 29 maggio a Brescia e venerdì 5 giugno a Bellaria e Giamarina. 389 83 34 825.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
6: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinon Sabbiature.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Let's use it. Dirty Cash. E ci siamo, ragazzi. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Manca l'ultimo momento che andremo non solo ad ascoltare, ma anche a rivedere dello scherzo, il finale, la chiusura dello scherzo dei braccialetti, ragazzi. Siete pronti? Avete scaricato l'app? Mi raccomando, se non l'avete fatto, fatelo. Altrimenti seguiteci sui nostri canali televisivi 117 per la Lombardia sul digitale, 77 da Riviera Romagnola, 79 le Marche, 833 per tutta Italia e poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 su Sky, canale 809 GoTV Channel. Siete pronti, ragazzi? Arriva, occhio.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Sono Franco per i braccialetti, come sta?
2: Sì.
3: Siamo sentiti ieri.
2: Beh, io bene. Io bene.
3: Bene, bene. Senti, ho parlato col mio collega, che ce lo passo adesso che è qua, che insomma, parla, che se la, ti ascolta.
4: Sì, salve, buongiorno.
3: Sì. Viva voce, viva voce, sì.
4: Sì, ascolti, alla fine io ci ho pensato bene e niente, mi piacciono gli angioletti con le palle e volevo confermare insomma l'acquisto.
2: Allora, ecco, e quanti ne volete?
3: Allora, inizialmente volevamo, eravamo un po' scettici sulla cosa, volevamo fare un 150.
2: Sì.
3: Però, visto che è una comunione importante... di un capo della camorra, e allora sono 6.000, 6.000
2: eh?
3: No, pronto?
2: Un capo della camorra?
3: No, ma questa cosa non intende te. 6.005 ne servono.
5: Sei spaventata.
3: Pronto?
2: 6.500
3: pezzi? Sì, se è possibile.
2: Mamma mia, quanti? Io non so mica adesso.
3: Ma per settembre, signora, abbiamo parlato che per settembre.
2: Ah, ok.
3: Le diamo anche una caparra, non è un problema, cioè non è, anzi paghiamo anche in anticipo, tanto se non li fa poi la veniamo a prendere.
2: No, non li faccio. Allora io 6.500 pezzi adesso devo guardare perché adesso ne prenderò un tot in un ordine e un tot in un altro. Sì. E la spesa quanto vuole spendere?
3: Me lo dica lei, non abbiamo problemi di soldi, tanto non sono nostri.
2: Allora, io quando li vendo i portachiavi sono 7 euro l'uno.
3: 7 euro per quant'è? Per 6.000, quant'è? Se, facciamo 10, facciamo meglio i calcoli, signora.
5: 42.000 euro. 10.000
2: pezzi?
3: No, facciamo 10 euro a pezzo. Che 7 non viene bene il calcolo, non riusciamo. Non...
2: Allora, 10 per quanto ha detto?
3: 6.500.
5: 65.000 euro.
2: Non, adesso devo guardare sul il
3: prezzo,
2: lo devo vedere su
3: 65.000. 65.000, no, quant'è?
5: 6.500 pezzi per 10.
3: Un attimo, ci abbiamo il ragioniere, un attimo.
5: 65.000
3: che...
5: euro.
3: 65.000 euro, signor.
2: ma signore, non è che mi. Io vorrei finire.
3: Che fa? Balbetta, signora?
2: No, ma io vorrei.
3: Parente di Achille,
2: Nello stesso tempo, non lo so mica, sono tantissimi di pezzi.
3: Sono tantissimi, però la comunione è importante. Un capo, insomma, un capo importante questo.
5: Ma capo di cosa? Cosa?
2: Va bene, allora adesso io ci guardo. Gli angioletti tutti colorati, sono rosso, verde, giallo. Tutti colorati.
3: Tutti colorati, sì. Ma sì, però non ci interessa i colori. Vabbè, qualsiasi colore va bene.
2: È una comunione, sì, c'è anche.
3: È la comunione di un figlio di un capo della camorra, insomma, unita.
5: Camorra unita.
2: Sì, comunque
3: non gli interessa. Meno male.
2: C'è anche la scatolina.
3: C'è anche la scatola.
2: Sì, la scatolina.
3: Ci mettiamo magari qualcosa dentro.
2: È una scatolina di cartone che dopo se ci vuole mettere un nastino, non
3: ma anche
2: so,
3: una 100 euro non...
5: un dito.
2: Sono tantissimi soldi, ma tantissimi.
3: Sì, ma ci mettiamo tanto, non sono nostri. Una 100 euro ci mettiamo dentro insieme all'angioletto che non è male.
2: Allora, adesso io ci guardo se ma quanti pezzi ne posso prendere.
3: Ma se noi gli mandiamo i soldi a lei, ci può fare la confezione in terra?
2: Io gli faccio la confezione della bomboniera con la scatolina che mi danno.
3: Ecco, ma gli mandiamo i pezzi da 100, lei ci può inserire dentro i pezzi da 100? Se no dobbiamo scartare, rimettere dentro, insomma non è facile.
2: I pezzi da 100 sarebbe la bomboniera?
3: I pezzi da 100 euro, li mettiamo dentro la bomboniera, sì.
2: Non ho capito niente, scusi.
3: Allora, dentro la scatoletta dell'angioletto noi ci vogliamo mettere anche una 100 euro perché ci sembra poco con una angioletta e basta, capito? Non, a me non si va a comprare qualcosa, insomma, non.
0: Certo.
2: Ah, è un regalo.
3: È un regalo, una cosa una sciocchezza, insomma, no?
2: Ah, io glieli metto i 100 euro dentro la casa.
3: Allora noi ci mandiamo i soldi, glieli faccio portare da un insomma, uno fidato. e dopo lei ci fa tutta la confezione intera.
5: Ho battuto Giglio.
2: La confezione della bomboniera.
3: No, ma io glielo devo dire, dai. Ma io glielo devo dire.
0: Ma com'è possibile?
3: Annalisa!
0: No, Annalisa è la sorella. No, Raffaella è la sorella.
3: Annalisa?
2: Non sono l'Annalisa, sono Marilena.
3: Ah, Marilena, scusa! Raffaella. È uno scherzo che ti ha fatto Raffaella.
2: Raffaella chi?
3: Tua sorella.
2: Ma che va di a fanculo?
3: No! Ti sta sentendo, salutala! Salutala!
2: No, non la saluto perché sono arrabbiata.
3: No. Allora, ti sta sentendo in radio? Gli puoi dire ciao Raffaella. Ciao, ciao amore mio, ti voglio bene.
0: Certo.
3: Non lo so, qualcosa. Ti faccio.
2: Io non. Guarda, veramente, sono basita.
3: No, anche noi. Ti mandiamo la 100 euro se vuoi.
2: No, guarda, non voglio niente.
3: Va bene, è seccata. Ciao tesoro, un abbraccio.
2: Bene, ciao.
3: Incazzata nera, ragazzi. Hai perso una sorella. Io pensavo, capito?
1: Su Studio Più.

0: finestre, signori, è primavera. Andiamo, signori, andiamo di meglio e si parte, dai!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo su gran parte del nostro territorio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da non escludere solo la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque molto mite, a tratti quasi estivo, con anche punte di 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Energy Store.
4: Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza in frequenza.

0: l'Andrea Cacavolo Show. Buongiorno, ben trovati. Ma che bello castello.
1: Andrea
2: Cacavolo
1: Show su Studio Più.
0: Mi hanno gettato in mezzo ai lupi, ne sono uscito capobranco.
3: No, perché abbiamo preso in giro le donne che scrivono quelle frasi su Instagram quando si fanno le foto, no? Scatto rubato. Com'è? Sguardo rubato. Ma ci sono anche gli uomini che scrivono:
0: mi hanno buttato in mezzo ai lupi, ne sono uscito capobranco.
3: Pure con la figlia, lei è l'unica che non mi tradirà mai. Un uomo che cucina,
0: un uomo da sposare.
3: Ma vada via. Andiamo, gente!
4: Salite sull'aereo, ragazzi. Ma lasciate le cinture che si parte, eh? Lo dico io. Ma Paolo, dai, che fai, quindi tu?

0: scusate, non mi sembra un po' troppo per le 7 di mattina? Sono già nervosa! Ma... passami la bomboletta!
1: Ma che bomboletta?
0: Nera, la bomboletta nera!
1: Ma per cosa?
0: Cancello tutte le strisce pedonali. Voglio vedere le mie colleghe che schiantano per te. Ma c'erano le strisce qua, attraverso qua. Una collega in meno.
2: Mi hanno buttato in mezzo ai lucci. Ne sono uscito Lucio Dalla. Ne sono uscito. Uscito. Mi hanno buttato in mezzo ai lucci.
3: Bella, questa mi piace. Bravo Franco. Buongiorno Capitani. Buongiorno
1: Capitani.
3: Chi sono i capitani, lo sai?
1: Non lo so.
0: Lascia stare, lascia stare. Buongiorno.
3: Saluta, saluta, saluta.
1: Buongiorno a tutti. Io vorrei ringraziare il colore della barba di Andrea, che è più scura del maglione.
3: Sì, ho dato un colpo.
1: C'è un colpo.
3: Poi
1: hanno pennellato.
3: No, due colpi ho dato ieri. Perché allora il primo ero blu praticamente. Sembravo veramente un puffo. Sembravo. C'avevo la barba blu. Allora io ho dato dei castano scuro. Perché ho dato il primo colpo il nero. Il nero sul bianco fa blu, fa blu. Quindi ho detto io do un colpo di castano, castano scuro, e io ho dato quindi due colpi.
1: Si vede
3: stamattina mi sono trovato con le rose sul letto. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati ragazzi. Allora, lo squinternato ha dato del bianco stamattina con la nuova rubrica.
1: No, è esploso tutto.
3: Che è successo?
1: Non hai capito allora quando ti ho parlato. Allora, no. Ho lanciato la rubrica.
3: Che rubrica?
1: Quella Ugo Lamento Show.
3: Ugo Lamento Show, ragazzi, grande successo, sì.
1: E praticamente appena iniziato la rubrica è esplosa la radio.
3: Ah, esplosa in che senso?
1: Non andava, cioè andava sia la base che la musica insieme. Ho dovuto chiamare il tecnico per far sistemare, quindi la rifacciamo domani.
3: Ah, ok, va bene, magari anche durante queste due orette, insomma, ogni tanto facciamo un... Eccola, subito, hai visto? Manca a dirlo, capito? C'è un... Aspetta un attimo, pronto?
4: Andrea, ciao.
3: Ciao, come stai?
4: Ascolta, tutto bene, tutto a posto.
3: Tutto a posto,
1: ma chi è?
4: Perfetto, ascolta. Io stamattina mi sono svegliato con un quesito.
3: Sentiamo.
4: Con un punto di domanda.
3: Sentiamo.
4: Cioè, ma tu hai mai visto un giardiniere nano?
3: Giardiniere nano?
4: No,
3: no, non lo so, devo chiedere.
1: E potalo.
4: Vabbè, dai. Poi fammi sapere, va bene.
3: Va bene, ok. Ciao, frate, ciao.
1: Un
3: amico, non
1: è un amico.
3: Gli ascoltatori sono tutti amici. Per me sono tutti amici. Non, no, non ce n'è uno che non è amico, capito? Amici e amiche, chiaramente. È giusto, è potalo.
1: È potalo.
3: Il giardiniere nano è potalo. Mamma, che brutta persona che sei.
1: Ah, io?
3: Anche io. Allora ragazzi, ci presentiamo. Io sono
1: Andrea Catavolo.
3: Andrea, l'ho dimenticato. Con la barba nera stamattina non... Ma chi sei io?
1: Sembri Favino!
3: Poi chi è Favino adesso?
1: L'attore!
3: L'attore!
1: Pier, come si chiama?
3: Savino!
1: Come si chiama di nome?
3: Ma che ne so, ma io non
1: so. Favino che fa tutti i film, fa tutti lui!
3: Pensa che la mia amica Marina, che è in Sicilia, a Trapani, l'altro giorno mi ha mandato la foto con un grande attore italiano.
1: Ah, Claudio Gioè, l'ha mandata anche a me, quello del Capo dei Capi.
3: Io pensavo fosse suo fratello.
1: Gli
3: ho scritto, ma chi è tuo fratello? Sono uguali. Ma no! No, è l'attore, mi ha spiegato Gioè.
1: Claudio Gioè,
3: vabbè, chi lo conosce, cioè, non è, nel senso, lui ci ascolta, però io no, non ti offende Gioè, Gioè Dix, non ti offende.
1: Ma chi è?
3: Vabbè,
1: ma
3: comunque,
1: non è lui,
3: è un attore forte, no, a parte scherzi,
1: no?
3: È bravissimo. Allora, sai che c'è? Io ho un po' l'esterofilia nei film, cioè nel senso che non mi piacciono i film italiani, non guardo i film italiani, non so come mai, ma sono sempre stato attratto dai film francesi, spagnoli, argentini, brasiliani, anche qualche film americano, però nella maggior parte dei casi sempre i film stranieri, non italiani. Però fanno anche dei bellissimi film in Italia, poi prendono un sacco di sovvenzioni, quindi voglio dire, perché non andarle a guardare, anche perché le abbiamo pagati noi, quindi voglio dire, no, sto scherzando mica tanto. Va bene, allora ci presentiamo, lui è Gio Pesci, Io sono John Belusco. Non erano John Belusci e Joe Pesci, come si chiamano gli attori?
1: Dan Aykroyd e John Belushi.
3: John Belushi e Dan Aykroyd.
1: Ma chi?
3: John Belushi.
1: Ma chi è?
3: John Belushi e Dan Aykroyd. Allora, se volete mandarci notizie da commentare, lo fate, altrimenti fatevi affari vostri, non c'è problema. Se volete insultarci, fatelo, che ci fa piacere. 338 14 11 001, anche per fare qualche scherzetto. Ah, ricordatemi che devo fare, devo chiamare la donna dei braccialetti.
1: Ancora?
3: Sì, perché mi ha scritto ieri, infame. Non sapevo manco di essere in diretta in radio. No, infame non me l'ha detto, però mi ha detto: oggi mi chiami e mi fai pubblicità. Oh. La chiamiamo e gli diciamo, gli facciamo un po' di pubblicità, Polascia, perché veramente non è, l'abbiamo tirata avanti un sacco. Pronto!
1: Chi è?
5: Pronto, pronto, detto cinese del giorno pelugo.
3: Ah, sentiamo.
5: Non vederti come una brutta persona, vediti come una bellissima scimmia.
3: Ah, ma bravo!
1: Che detto è?
3: È detto cinese.
1: Ma che detto
3: è? È un detto cinese. Non ti vedere come una bella persona, ma come una brutta persona, ma come una bellissima scimmia. E in effetti, no, c'è del.
1: Ma che c'è cosa?
3: Ma no, ha un senso quello che ha detto. Cioè, non. Se tu pensi di essere una brutta persona, no, perché pensa di essere una, che ne so, un bel ghepardo. Una bella pantegana. Ci sono anche le pantegane, quelle belle, le nutrie, quelle che tu le vedi, porca miseria, quasi quasi gli chiede di uscire, perché
1: ma chi
3: ha mai visto una nutria così bella? Ammazza, c'ha pure il seno, ammazza, che sedere, guarda là. Se non fosse per la coda, cioè non me la taglio, se vuoi vado dal chirurgo, me la taglio, ma sarebbe una, cioè proprio, perché no, ci sono gli animali belli, gli animali brutti, come gli esseri umani belli e gli esseri umani brutti. Avete capito, insomma, che è un programma sfasciato, quindi se volete seguiteci anche in televisione, volendo.
6: Alle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
8: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
12: Attenzione, atterraggio di emergenza.
13: Buzz, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi, ma accidenti.
12: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
13: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
14: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
15: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
16: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: 早点啊，不要啊，阿爸咋了？
1: Buongiorno ragazzi, sono Gio Fava.
2: Chi è?
1: È un attore, sono un attore impegnato, vero?
0: Allora uno ha scritto viva i film ungheresi, ma viva anche i film ungheresi. No vabbè, ma adesso l'ho capito, adesso l'ho capito. Perché Rocco Siffredi, sì, c'ha l'Academy in Ungheria, no?
2: A Budapest.
0: A Budapest,
2: sì.
0: Come informato il maialino.
1: Mi hanno buttato in mezzo ai maiali, ne sono uscito come Ugo.
2: Certo.
1: 20 kg in più.

0: Quando volete la togliamo.
1: È bella, è tua.
2: Boa, fatto boa, mamma.
1: Ti ricordi?
0: Ci soffio sopra. Ti do un bacino che passa, va bene.
3: Che bello.
1: Che bei ricordi.
0: La nonna ci spoto, va bene.
1: La nonna quando ti leccava, no? Ti faceva male, ti leccava, no? Che eri sporco, ti leccava lo stesso. Sputami in faccia, nonna. Vai prima.
4: Avere coraggio non significa non aver paura.
1: Attenzione.
4: Avere coraggio significa non lasciare che la paura ti blocchi. Buongiorno Catavolo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei.
3: È il poeta.
1: È il poeta.
3: È il poeta.
1: Hai capito? L'hai capita la frase?
3: Sì, non lasciare che la paura ti blocchi, ma eccetera, eccetera.
1: Non ho capito. Gli hanno messo le ganasce. Gli hanno messo le ganasce al cervello, vedi? È bloccato, ragazzo, è bloccato. Allora, stare sul cavolo a certe persone è la prova lampante che sei una persona fantastica, ok? Questa è un'altra frase.
3: Certo.
1: Anch'io voglio partecipare alla festa. Sai quando ti dicono quelle frasi? No, sei in un gruppo di amici, in feste, così quella, e uno se ne esce con la frase di questa, no? Allora tu e nel cervello vai a cercare la frase. Che è successo?
3: È caduta la luce.
1: È cascata la luce. Cascata la luce. Ma si vede lo stesso, no? Si vede lo stesso.
3: Sì, si vede lo stesso.
1: Vabbè, comunque stavo dicendo che quando sei in mezzo agli amici, così, una festa, al bar, così, no? E uno spara una frase del genere, no? Tu col cervello vai a cercare una frase che è nel tuo magazzino del cervello e negli scaffali del cervello, dici, ma adesso voglio uscire anch'io con una frase bomba. Cioè, aspetta, fammela pensare, finché la barca vala, ma no, questa non c'entra niente. Allora il cervello va a cercare la frase giusta da tirar fuori, capito? Magari ce l'hai, sì, ce l'ho, la tiri fuori e te impappini, no? Bruttissimo. Allora attenzione all'Agrigento. Sai dov'è Agrigento? Sì.
3: Beh, siamo in Sicilia.
1: Siamo in Sicilia. Salutiamo i siciliani. Aspetta che mi stanno a salutare. Mi stanno a cercare a salutare. Mi stanno a chiamare. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, Zaniboni, materialieri di Carpenedolo.
1: Ah, ciao, come stai? Tutto bene?
5: Allora, ho guardato, la tua è una doppia romana granulata,
1: sì,
5: rossa.
1: Sì,
5: il magazzino non l'abbiamo.
1: Orca.
5: Abbiamo la doppia romana granulata, non granulata, rossa. Cioè non ha l'ardesia.
1: Ah, ok, non...
5: L'ardesia ci va anche via, quindi per se devi sostituire.
1: Infatti.
5: Comunque, in caso le possiamo procurare.
1: No, ma quelle che ci avete, quelle che ci avete, quelle ce l'avete già in casa?
5: Sì, sì, ce l'abbiamo già in casa, quando ne servono.
1: Un centinaio.
5: Sì, sì, ci sono, ci sono.
1: Ok, ok. E tu sei Zaniboni di Carpenedolo, lo sai che sei in diretta radio, sì?
5: Carpenedolo via Gramsci 6.
1: Eccolo. Sei in diretta radio, sei in diretta radio.
5: Ah!
1: Su Radio Studio Più.
5: Ah, via Catavolo.
1: So io.
5: Sì, sì.
1: Ieri ti ho mandato la mail.
5: L'ho vista stamattina perché è chiuso alle 7, ho visto che
1: la mandato. Ah, ok. Senti, allora ti chiamo dopo, così te le ordino.
5: Sì, queste qua magazzino sono disponibili.
1: Ah,
5: ma non hanno l'ardesia, sono sempre rosse, stessa forma.
1: Ok.
5: Non hanno l'ardesia.
1: Ok, ma scusa l'ignoranza, ma l'ardesia che è l'ardesia? Ma che è l'ardesia? L'ardesia che è?
5: Quei grani, non è, vedi che non è liscia sopra.
1: Ah, ok, ok.
5: Ma sono cementati.
1: Vabbè, ma chi se ne frega dell'ardesia?
5: La fanno quella versione lì per far che sia più antiscivolo quando fanno i tetti con forti pendenze nel Trentino, ipotesi, ma qua da noi...
1: Ma poi non le metto io, se scivola Michele, il mio amico, non succede niente.
3: Cosa?
1: Un abbraccio, fratello, dopo ti chiamo. Ciao. Ciao. Scusate, però, ieri, no, ci sto cercando delle tegole da coprire il coso e praticamente l'ho trovata. Bella cosa, questa è una bella... Ricordala che dopo lo chiamo, capito?
3: Certo.
1: Dopo lo chiamo, le corde. Comunque la cosa figa, sai qual è? È che ci ascoltano in tanti, c'è proprio anche gente che credo non... È bella sta cosa,
3: è bella, sì.
1: Tutto più, andrei a cavolo subito, il cretino. Che sei io, sei il cretino. Aspetta un attimo, mi sta a chiamare l'uomo della sigla. Pronto?
6: Pronto? Allora, ciao. Volevo dire anch'io una cosa.
1: Che è successo adesso?
6: Stasera, ti vedi brutto. Ma anche al mattino. Può darsi che ci sia un problemino.
1: Ma
6: se vedi il bicchiere mezzo vuoto, mettici l'alcol e vola verso l'ignoto. Se non hai tanti amici, compra quegli incontri e per 5 minuti li hai tutti quelli che vuoi.
3: Ma sai che non ho capito una
1: tu mazza. Stai male, tu
6: a forte sentire te.
1: Ciao fratello, viva le Marche. Ciao, non so tutti così nelle Marche, ragazzi, non so tutti così,
3: no,

0: infatti devi, devi guardare il canale quello toscano.
1: 883, no, quello per tutta Italia, 833.
0: E c'è il simbolo Maremma Maiala, c'è, cioè, proprio.
1: Ma che televisione, cioè,
0: è? E sopra il simbolino Maremma Maiala, impestata lurida.
1: E allora, quelle, che quello,
0: è il canale. Cioè, il canale 5 c'è la biscione, invece il tele toscana c'è la Maremma Maiala. Allora, te la regalo io, te le regalo io le tegole che tavolo, sono GM Group Povegliano.
1: Vabbè, ma che scroccone,
0: che facciamo? Che facciamo? Le marchette facciamo?
1: E te le hanno regalate!
0: E adesso lo chiamo allora.
1: No, no.
0: Che brutta persona che sono. Ragazzi, ma al mio posto avreste fatto lo stesso. speriamo che almeno la nuova sigla non faccia cagà puntini puntini come le altre due.
1: Vabbè,
0: fanno tutte cagare, ragazzi. Scusate il termine, però noi non siamo qua per essere professionisti. Noi siamo l'incapacità messa a disposizione vostra. Nel senso che voi ascoltate noi e vi tirate su di umore perché dite: non sono così brutto, non sono così poco intelligente, non sono, vabbè, insomma, so parlare meglio, sono meglio di questi tre cretini, capito? No, è terapeutico ascoltarci, vi fa bene, ok? Aspetta, un'altra telefonata, pronto?
1: Che altro materiale c'è?
2: Ehi, Andrea, ho letto la mail stamattina, sono il tuo medico di base, per la ricetta che mi hai chiesto per il Cialis basta pure che è pronta. Ho letto la mail, La ricetta che mi hai richiesto per il Cialis che avevi bisogno è pronta, quando vuoi.
0: I sali. Ah, okay. Va bene,
2: Cialis che mi hai richiesto.
0: Ok, va bene. Ciao.
1: Che problemi
0: hanno? Sai che non ho capito che sali.
1: Ma neanch'io.
0: Sali da bagno.
1: Ma che ne so.
0: Ma non lo so.
1: Sali da bagno.
0: Quando ha detto il dottore così pensavo le supposte, che ne so, qualcosa.
1: Sì.
0: Vabbè, altre cose strane. Va bene, comunque. Ah, mi devi dare la supposta. Mi devi ridare la supposta, Ugo.
1: E l'ho già usata.
0: Quella di plastica, Ugo. Ad Agrigento hanno asfaltato, senti qua, Agrigento, allora non so tutti così, in Sicilia. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini, forse è vecchia sta notizia, me l'hanno mandata, non so come mai, oggi, però hanno asfaltato i tombini, sai, i tombini quelli de ferro, no? Quelli per strada che tu quando passi sulla macchina, con la macchina sopra, senti tu.
1: Sì.
0: Bello, a me piace, io faccio avanti e indietro, avanti e indietro.
1: Perché?
0: Mi piace. Poi c'è una vecchia con la batteria, si mette lì. Un altro vecchio con lo sax.
1: Un complesso
0: di strada. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini e ora li stanno cercando con il metal detector. Sono dei geni, sono dei geni, ragazzi. Tombin' Rider.
1: Ma chi?
0: Tombin' Rider. Comunque c'è anche scritto IT ha abbandonato il gruppo.
1: Certo, mi sembra... certo.
0: Ringraziamo Alex e Barbara, grandi Barbara Iannone e Alex Floridia.
1: Ma chi sono?
0: Sono gli autori delle battute. Occhio al dosso. Ah, è un operaio, scusa. Basta, siete veramente cattivi. Cadavano! Io ti voglio! Sembra una minaccia, sembra. Comunque mi rendo conto perché vi ascolto, siamo una bella famiglia, sì, una bella famiglia di disagiati, che bello. È vero. Uno ha scritto solo Cialis. Che vuol dire?
1: Che forse se ne hai bisogno.
0: Ah, io? No, per il momento no, però... Comunque se me le regali, sono pasticche, no?
1: Certo.
0: Uno scatolone.
1: Uno scatolone?
0: Lo metto in cantina, tanto non è che scade, no. Al limite i topi si divertono, insomma.
1: Certo.
0: Vedi le pantecane, sì, ancora. Sbattute sul muro, sì.
1: No, sbattute sul muro.
0: Ma che brutta persona. Sei, cavolo.
3: Andrea.
4: Tavolo.
3: Show. Su Studio Più.

0: Ah, quello del sale. Non aveva detto sale, aveva detto chalis. Siamo sordi. Ma tu sei sordo peggio di me.
1: Non si capiva.
0: Ma come non si capiva? Hanno capito gli ascoltatori.
1: Sì,
0: per la ricetta del chalis. Passa pure, capito? Devo pagare no, però. Non ha detto sale, ha detto chalis, cavolo. E siamo sordi, poi quello è più sordo di me.
1: Ah, io sono sordo, sì.
0: Ma quello non ci sente niente, quello è messo male. In tanti hanno scritto chalis. C'è già, uno ha scritto Jalis. Vabbè, andiamo avanti. Se quella incapacità di cui parli fosse incapacità, ce l'avessero in tanti. Sai come andrebbe meglio il mondo? Ciao, siete grandi. Ma era un complimento.
1: Complimentone questo.
0: Ma Cristian, ma lascia perdere. Ma non abbiamo tanto. Non
1: abbiamo.
0: Non abbiamo. Vabbè, non ambire, no, non ambiamo. È italiano.
1: Ambiamo, poi c'è cinquiano, tombolano.
0: Allora. Non fare quello che sa l'italiano che non lo sai. Come si dice?
1: Era italiano, allora, questo.
0: Come si dice?
1: Ma io non lo so.
0: Allora, che correggi?
1: Ho fatto una battuta.
0: Ma cosa correggi? Senti, Ugo, tu hai bisogno di chalice. Perché io so che tu hai un problemino. Perché no, una cosa è riempire sacchettino di cane. Una cosa è riempire sacco di secco. Cioè, non. Allora, tu, la gente non sa, donne non sanno che tu sei super. Un supereroe.
1: Certo.
0: Il mantello se lo mette lì, te dico solo questo: mantello con la S di Superman lì, cioè, tutto di niente, tutta cosa. Le donne quando dicono Madonna, che sei? S lunga, sei supermercato. Cadavolo, tu lo sai bene, e voi che mi ascoltate, no? Cioè non...
1: No, aspetta, mi è venuta, non la posso fare. Però.
0: Cosa?
1: La S di sto.
0: No, ma vedi che sei volgare.
1: Non ho detto niente.
0: No, sei volgare. Hai capito?
1: No.
0: Ma sei volgarissimo.
1: La S di Superman.
0: Sì, vabbè. La S di scemo. Allora c'è uno che mi ha scritto, mi ha mandato la foto di un annuncio che ha fatto uno perché vende un armadio. Ve lo giuro, c'è scritto armadio a sei ande. Dagli Appendini alle Ande. È bellissima. Ciao Cataldo.
1: Chi è?
0: No, è Castaldo. È Castaldo.
1: Come si chiama?
0: È Franco Castaldo.
1: Ma chi è?
0: Fabio Castaldo.
1: Ma quanti nomi ha?
0: Non lo so. Andiamo avanti.
1: Cos'è?
0: È la morra. Allora, devo dire una cosa: che molte foto non si aprono. La colpa è di chi è? Di chi è la colpa?
1: Non lo so, Andrea.
0: Non lo so, di qualcuno sarà, ragazzi. Non si aprono. Vabbè. Cavolo, sto invecchiando. E chi se ne frega?
1: Dai,
0: no, nel senso, dai. Questo lo devi dire a Ugo, la rubrica che fa lui. Ugo lamento, chiami, dici sto invecchiando.
1: E io ti do il consiglio.
0: Cosa mi consigli? E lui ti dà il consiglio, capito?
1: Certo.
0: Poi chiederà a me. Comunque, tu ti rendi conto che stai invecchiando quando vai dal dottore e il dottore dice tossisci e tu scorreggi. Ti rendi conto che sei diventato ormai anziano? Ma anziano. Cioè, quando ti vengono i pensieri e scorreggi, vuol dire che sei anziano. No, aspetta, porca miseria. È sfuggito il pensiero.
2: Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca.
3: Sì, fallo.
2: Audi Radio, fatti sentire.
0: Fatti sentire, dai.
4: Vips Motel presenta 5 meravigliose suite ideate all'insegna della tecnologia più avanzata, dotate di ogni comfort. Dalla vasca idromassaggio in camera al caminetto romantico, dalle docce emozionali agli arredi più eleganti, ricercati ed esclusivi. Vips Motel vi invita inoltre a scoprire la spa aperta anche agli ospiti esterni, concepita per garantire benessere, privacy e tranquillità. Piscina con idromassaggio, lettino all'ozono, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, fontana di ghiaccio e comode zone relax e tisana. Vips Motel, all'Onato del Garda in via Rassica 9B. Info 030 91 33 376. www.vipsmotel.it.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Ma la qualità è garantita?
5: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
3: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
10: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
11: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver, esperienza, professionalità, cortesia.
12: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: È arrivato di sapore,
1: Di sapore.
0: È arrivato di sapore. Un'ora e mezza per sedersi. L'altro minuto per mettersi le cuffie.
2: Ha parlato coso, Velocity, dai Usain Bolt.
0: Che ha detto? Che ha detto?
1: Velocity, Usain Bolt.
0: Ah, ok.
2: Dai, Jafar. Stamattina sei Jafar.
1: L'ho già detto io. Stamattina.
0: Se la ride. Ma te rendi conto? C'hai i pupazzi in faccia e se la ride. Cioè,
2: ma
0: dai,
2: io sto bene.
0: Dai.
2: Ma
0: c'hai 18 orecchini, 70 anelli. C'hai gli occhiali da donna. Sei presentato stamattina con gli occhiali da sole da donna. Perché la domanda è: perché l'ha trovati in un villaggio? Siccome e non l'ha restituita l'infame.
2: No,
0: perché di solito trovi gli oggetti nei villaggi, li porti alla hostess, no? Dici qualcuno ha diventato. Lui no, se l'ha imboscati e se l'ha importati a casa.
2: Perché io so come funziona. Allora mi sono detto.
0: Ma che come funziona? Sì, poi sì, gli occhiali da donna li regalavi alla donna, no?
2: No, no, scusa.
0: No, mi piace, sono no. miei, Sono miei, l'ho trovati io,
2: Scusa,
0: me li metto io!
2: Scusa! No,
0: non ho fatto
2: no, non voglio adesso faccio così, ho detto.
0: E poi, e poi se chiede il motivo per cui non te lo chiede,
2: ma non mi chiede.
0: Ma c'hai anche il colletto alzato, ma basta, andava 20 anni fa di moda, basta sto colletto.
2: Io no, io
0: ma sei ridicolo.
2: Sono io, punto,
0: sei
2: basta,
0: ridicolo.
2: Ma che cosa ridicolo,
0: ma
2: just for men, ma stai zitto.
0: Benvenuti alla rubrica insulto.
2: Il grigio, togli il grigio un poco alla volta, intelligente, vero? Just for me,
0: allora se stai a rosicà, cioè non è colpa mia.
2: No, ma
0: se io sembro più giovane di te e c'ho 20 anni di più, è colpa tua, non è colpa mia.
2: Sì.
0: È il DNA, c'hai le rughe sulla panza, dai.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma lascia stare. Ma dai.
0: C'ho un testimone, Ugo, dai. Vero? No,
2: ma che rughe?
1: Sembravano grinze quando gli
0: no, sono grinze, sono rughe, Se le pieghe del...
2: Perché io
0: c'hai le pieghe.
2: Addominali,
0: sì,
2: vuol dire
0: li fai a righe, lui fa le righe.
2: Quando ridi
0: con un'iposca, dai, dai.
2: Quando ridi,
0: sì, quando ridi.
1: Hai gli addominali della carioca.
2: Della carioca, gli addominali della carioca.
0: La carioca è il pennarello, cretino. Carioca, pennarello.
2: Certo, che pennarello.
0: Li sei disegnati.
2: Cioè, la carioca c'è anche
0: devi fare i quadretti, non devi fare le righe. Possiamo andare avanti, ragazzi, altrimenti non ne usciamo veramente. Uno ha scritto godo, anch'io. Allora, su Arezzo è un canale 79 Radio Studio Più Lazio e si vede tutte le mattine. Non ho capito niente.
1: Ah,
0: più
1: ci dicono che il 79 sia sia in Toscana che in Lazio il 79, non lo sapevo.
0: È slippata?
1: Sì,
0: è slippata la centiera. La centiera. La centiera ha messo 100 denti. Dici quanti di voi? Dammi una centinaia. Una centinaia, ce n'ha troppi. Non allora, su Arezzo è sul che vuol dire su Arezzo?
1: Ad Arezzo
0: è sul canale 79 Radio Studio Più. Ah, ok. Lazio si vede tutte le mattine.
1: Sia ad Arezzo che nel Lazio.
0: Che nel Lazio. Vabbè, Lazio. È da interpretare il messaggio. Ma che, perché mi guardi?
1: Così,
0: guardi?
2: Scusami.
0: Ma che fai? Sei curioso?
1: No, stavolta non ho dato anch'io, era così, guarda.
0: Mi vuole baciare, mi vuole forse.
2: Ma scusami.
0: Sono uomo.
2: Ho capito, vabbè, ma cosa
0: no, magari
1: se si mette gli occhiali da donna, un pensierino.
0: No, un pensiero. L'unico pensiero, dai, un cazzotto in testa.
2: No, scusa,
0: alla
2: guarda
0: Bud
2: che
0: Spencer.
2: Il vero uomo è quello che sa piangere e è quello che sa emanare le proprie emozioni.
1: Sa piangere? Dangere un cazzotto!
0: L'uomo vero è quello che sa piangere.
2: L'uomo vero è quello che non ha paura di emettere le proprie emozioni. Basta.
0: Ah, ok.
2: Quindi non è vero che allora, no, vero,
0: posso
2: non piace,
0: dirti, posso dirti una cosa. Aspetta un attimo,
2: io emoziono.
0: Posso dirti
2: mi emoziono, emoziono.
0: Aspetta un attimo, aspettate. Posso dirti una cosa? Allora, quello che dici contrasta con quello, cioè quello che esprimi contrasta con quello che dici.
2: In che senso?
0: Allora, te lo spiego. Se tu dici l'uomo che come che sei detto l'uomo,
2: io ho detto che io cioè
0: l'uomo vero è quello che sa che non si vergogna di
1: non se lo ricordo
0: emanare le proprie emozioni,
2: sì, che cioè che è un'emozione se emana, cioè nel
0: emana
2: senso, sì, cioè nel senso non è che
0: sì.
2: Te,
0: ma te la ricordi la frase?
1: Non se la ricordo.
0: L'hai detta te, l'hai detta.
2: Sì, l'ho detta io.
0: 5 secondi fa l'hai
2: detta. Sì, vien da ridere, ride. Sì, mojo.
1: Ma
2: cioè,
1: non era così,
2: cioè,
1: Marco.
2: No. Per dire che sei...
0: Allora, tu hai detto una frase, poi hai detto basta, capito? Allora, non è così, non funziona così. Perché non è che l'uomo vero è solo quello che sa piangere. No, ma assolutamente no. Quindi, vedi che
2: non è che sa solamente piangere, no.
0: È che io ti consiglio un corso di comunicazione. Bravo, gente brava. La lascia stare, perché molto spesso facciamo questi errori, no? Che parliamo e poi diamo la negazione. Quindi qui subentra l'inconscio, che tu vorresti dire un'altra cosa, ma ne dici un'altra. Cioè, vorresti una cosa, ma ne dici un'altra. L'espressione massima dell'inconsapevolezza.
1: Achille è cerchio, Andrea. Achille è cerchio.
0: Fammi esprimere. Ah, che paura!
1: Chi è?
0: Mortacci, che
1: chi
0: paura!
1: È?
0: Non posso dirlo, Aspetta un attimo, infatti, e dicevo io, come si fa poi dopo? Non si può, ma dove
1: cosa?
0: Ma aspetta un attimo, Ah, ecco qua. No, mi sono dimenticato le chiavi. Aspetta, mi stanno a chiamare. Dopo. Quando io voglio. Pronto?
3: Sì, buongiorno, Catavolo.
0: Sì, buongiorno.
3: Comunque, già ascoltare Achille è una motivazione in più per tirarsi su.
0: Sì,
3: perché
0: vero.
3: Peggio di lui credo che non ci sia nessuno.
0: Hai ragione.
3: Buongiorno, Ugo.
0: Ah, ciao, Ugo.
1: Dimmi, non mi sente, però dimmi.
3: Ciao, Achille.
0: Ciao.
2: No, stai parlando con Andrea, stai parlando con Ugo.
0: Io sono Andrea.
3: Sì, buongiorno Andrea.
0: Ah, ok, scusa. Ma vuoi aggiungere qualcosa su Ugo? No.
3: No, Ugo è perfetto così.
0: Ah, ok, vabbè. Ciao fratello, ciao.
3: Deve fare un po' di...
0: yoga.
3: Di miglioramento. Ciao, buongiorno.
1: Scusate.
0: Sono amici. Allora, quando cerco di esprimere un concetto, non te puoi infilare. Volevo finire il concetto. Tu ti infilmi, dai fastidio.
1: E finisci.
0: Eh no, basta, non lo dico più. Mi dai fastidio.
2: È un po' come salva spifferi.
0: È un salva spifferi. Tu non riesci a parlare. Tu hai dei problemi. Fatti allargare la bocca.
2: Ho pensato allo spiffero.
0: C'hai la bocca piccola, non si capisce quando non, è piccolissima.
1: Sembra
0: un buco, sembra.
1: Ascoltami, cioè non è che io la uso per parlare e mangiare.
0: Ma
1: cioè,
0: metti qualcosa, sai che nelle scarpe mettono quella cosa forma a scarpe.
2: Salva formina.
0: Ma quale salva formina? Allora, posso dire una cosa, ma quando io mi esprimo, me lasciate esprimere. Perché voi non riuscite ad aiutarmi, peggiorate, capito? Se io dico quello che si mette nelle scarpe, tu dici salva formina.
1: Che cos'è?
0: Che è formaggio? Sembra formaggio, non c'entra niente. Quindi tu aiuti uno, è come se uno sta affogato e tu gli dai un braccio di plastica. Capito? È la stessa cosa. Dici aiuto! Te invece dai il tuo braccio, gli dai un braccio di plastica. Io sono a fondo col braccio di plastica. Non siete in grado di aiutarmi, quindi non lo fate. Stavo dicendo, quando tu infili qualcosa nella scarpa, no? In forma scarpe, per non fargli perdere la forma. Adesso sicuramente qualcuno me lo scriverà come si dice. E tu devi fare la stessa cosa con la bocca, capito? Di notte, esatto, così sei inquietante.
1: No,
0: di notte ti infili una palla, qualcosa, una pallina, esatto. Così la mattina hai la bocca più aperta, probabilmente escono fuori meglio le parole. Vuoi provare?
2: Poi ma ci vuole, c'è una forma.
0: Adesso ti metto qualcosa in. Un po' di carta, qualcosa. Non...
2: Ci vorrebbe una forma. Ma poi c'è, cioè, che possa stare in bocca.
0: Che cosa?
2: Cioè, una cosa che possa stare in bocca, che non, cioè, piacevole, ma che non si consumi.
0: Piacevole, ma piacevole.
2: Scusa, no, nel senso.
0: Ma non è da mangiare,
2: Cioè, ho capito, però, cioè, visto che uno deve.
0: Possiamo andare avanti! Allora, mamma ragazzi, trova una borsa con 1750 euro e la restituisce, ricompensato con un panettone. No, vabbè, dai. Ma no, ma dai, veramente. Ma mottacci tua. Dai, ma che? È mai una gioia, dai. Va bene, allora, facciamo così, mandiamo la pubblicità e poi forse torniamo.
1: Ma pubblicità, Andrea?
0: Ah, scusa, la canzone.

0: canzone molto bella, ragazzi. Chiedo un braccio di plastica.
1: Allora, ci siamo messi d'accordo. Allora, tu dovevi entrare, giusto?
0: Sì.
1: Perché non sei entrato?
0: Non sono entrato perché posso lanciare la rubrica al volo, Andrea. Posso lanciare?
1: No, niente rubrica. Allora, non ti puoi attaccare
0: il braccio di plastica
1: sugli specchi.
0: Voglio il braccio di plastica.
1: La coppia carioca, uno si è pitturato la testa e l'altro gli addominali. Ah, siamo noi la coppia carioca.
2: Sì,
1: ma tu mi capisci quando parlo?
2: Certo.
1: Cos'è che capisci? Cosa hai capito?
2: La coppa.
1: Gli fate apparire la coppa, signore. Così se ne va, è due ore e mezza che dico dai. Vuoi la coppa, bimbo? Ti faccio apparire con la coppa, stai tranquillo. Dimmi.
2: Noi siamo i due carioca.
1: La coppia carioca, c'è la troppe C? Ne tolgo una se vuoi.
2: È che io ho pensato a tutti.
1: Verde.
2: Siamo la coppia carioca.
1: Sì.
2: Famosissimo Pennarello.
1: Sì.
2: Che è il pennarello che comunque è il simbolo dell'infanzia. Dell'infanzia, dell'innocenza. Ti metti lì, fai un disegnino. Cioè, te la pensi. Oggi faccio il robot. Domani faccio il robot.
1: Tu hai giocato con i carioca, sì?
2: Eh sì, certo.
1: Sì.
2: Facevo sempre i robot.
1: Ma quanti ne hai ingoiati? Dei cappucci, quanti ne hai ingoiati? È per quello che parla così. C'hai i cappucci al posto dei denti. Nei denti, cioè, si sono filati i cappucci. Achille, allora tu non sei né uno né l'altro. Sì, ma questo non si può leggere. Achille può solo emanare. Andiamo, mamma. Allora, stamattina ce l'avete con la zia Fletcher. Mamma, ragazzi, ma certi insulti esagerati. Andrea, secondo. Ma basta, poveraccio. Secondo me, Achille, cacciatelo. Ma dai, ma così, è così bravo.
2: Allora, basta che non mi nominino la Fletcher. La Fletcher è.
1: La Fletcher.
2: La Fletcher è l'onnipotenza.
1: Chi è la Fletcher?
2: La Fletcher.
1: Allora, c'è un detto africano. C'è un detto africano importante che tu dovresti veramente tatuartelo addosso. E dice: più l'uomo sale in alto sull'albero e più espone i suoi testicoli. È un detto africano. In Africa sai che ci hanno sovvestiti col coso lì, col gonnellino quello rosso, come si chiama, lo zampaios,
0: ecco,
1: non lo sa nessuno. Però sotto non c'hanno niente, non c'hanno, come gli scozzesi, sotto non c'hanno niente, c'hanno la mutanda firmata, uomini e donne.
0: Perché uomini e donne?
1: C'hanno tutto penzoloni, no? Quindi chiaramente tu, l'africano che si arrampica, ma c'è un caco! Va sopra, si arrampica, il padre che ha esperienza dice non salire troppo in alto, che esponi troppo i tuoi testicoli. Allora, Achille, che è stato in Africa, si arrampicava a testa in giù. Quindi, ed è lì che è nato il detto non salire sull'albero troppo in alto, se no esponi i tuoi testi. Mamma, ragazzi, ma perché io parlo con uno che non capisce niente?
2: Perché io pensavo Batman.
1: Un tuo fan, ma Barbara, chi è
2: Batman.
1: Pronto?
3: Fratello, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ho una soluzione per Achille.
1: Sentiamo.
3: Achille, ti piace le angurie?
2: Vabbè, angurie sì, e fa molto bene, molto.
3: Allora,
2: anche
3: tutti i giorni tagli una fetta di anguria di varie misure. Alla sera, quando vai a letto, te la metti in bocca e così, giorno per giorno, ti si allarga la bocca.
1: Non è male come soluzione. Ciao, grazie, dottore!
2: Dottore
1: delle angurie.
0: Ma chi è?
1: Non è male. Quindi la mattina verrai qua... a sputare i semini, capito? A sputare i semini!
0: Certo, era facile!
1: Era facile!
2: Sì, faccio la mitraglia con i semini!
1: La mitraglia!
2: Sì,
1: lui è un bambino, ragazzi, non è cresciuto, cioè.
2: Scusa,
1: è rimasto così, veramente traumatizzato!
2: Ma no, ma perché il Peter Pan!
1: Il Peter Dance!
2: Il Peter Pan, secondo me.
1: Il Peter Pan!
2: Comunque, secondo me, alla fine, in ognuno di noi rimane in un angolo.
1: Sì, ma il tuo Peter Pan è rincoglionito però. Cioè, tu sei rimasto Peter Pan, ma rincoglionito però. Cioè, il Peter Pan è Peter Pan. C'è cioè, un minimo di Peter Pan, l'uomo ce lo deve avere, anche la donna. Ma te è il 99%. Dai, è viscosa, eh. 99% è viscosa.
2: Ma c'è un perché. Allora, perché ti spiego, perché sai che il Peter Pan c'ha anche l'ombra. Peter Pan
1: ha l'ombra. In che senso l'ombra?
2: Sai che nella favola c'è Peter Pan e c'ha l'ombra.
1: Poi c'è, un ginecologo ha suggerito il, il divaricatore per la bocca di Achille. Non è male, il divaricatore piano piano si allarga. Sai come saranno? Andiamo avanti. Dai.
2: No,
1: dai,
2: dicevo, sai che
1: dai,
2: Peter
1: Glory
2: Pan.
1: Hall, dai.
2: Peter Pan nella favola, sai che lui parte tutto quanto che Peter deve inseguire la sua ombra che è scappata e si è scucita dai piedi.
1: Ma che stai dicendo? Ma che film hai visto? Scusami, la favola è scucita dai piedi.
2: È certo, per quello che lui va fino a Londra perché
0: Londra?
2: Va a Londra. Lui va a Londra perché c'ha.
1: Ragazzi, c'è arrivato un cartone di tonno cinese. Cioè, è fuori. Mi è arrivato adesso il messaggio. È arrivato un cartone di tonno cinese. C'è scritto sopra come stai. E sotto c'è la marca. Io male. Vabbè, andiamo avanti. Mamma, ragazzi. Aspetta che mi chiamano. Pronto?
4: Buongiorno Andri, buongiorno Ugo.
1: Ciao.
4: Buongiorno Achille.
1: Buongiorno. Massimo, io male. Yes. Io male.
4: Achille, tu male. Achille. Ma come mai che sei ogni giorno peggio?
1: Beh, è una domanda seria questa.
4: Seria. C'è un punto.
1: Buonasera, questa sera porta a porta abbiamo Massimo Daiesi.
4: Ci vediamo, dai.
1: Ciao, ciao. Vai sul tapirulan, vai sul tapirulan.
4: Bravo, ciao.
1: Ciao. Va bene, allora, catavolo, Achille, hai iniziato a risponderti un po' troppo. È vero, che ultimamente mi stai rispondendo troppo, cioè.
2: In che senso?
1: Sì, mi sta quasi a seccarlo, sai?
2: No, io sono. Io esprimo ciò che sento.
1: Pronto!
5: Pronto, Andrea?
1: Chi è?
5: Stiamo facendo un sondaggio sui disturbi quando la gente ascolta.
1: Era uno che io penso di essere cretino, però anche i miei ascoltatori, devo essere sincero, cioè sono al mio livello, cioè proprio di cretinaggine proprio. Allora ragazzi, c'è una ragazza che è appena tornata dalle vacanze e mi ha scritto: confermate che quando si torna da un viaggio si lavano tutti i vestiti in valigia, anche quelli inutilizzati? È vero. Questo lo fanno le donne, io non lavo neanche quelli che ho utilizzato. Quelli che non ho utilizzato li lascio lì per il prossimo viaggio. Intanto è tutta roba estiva, no? Vado sempre al mare. Quindi dico io: vabbè, quella che non ho utilizzato la lascio là. E la utilizzo il prossimo viaggio. Quella invece sporca, la metto fuori dalla valigia, si secca un po'. E poi la rimetto dentro al prossimo viaggio.
0: No!
1: Perché ogni tanto vado là e me la snuffo, me la sniffo, me la annuso, dico: ah, il mare, ah, la salsedine, ah, Frank, andiamo avanti, basta, cretino,
6: su Studio Più.
1: Vabbè, ma chi non l'ha fatto? Chi non ha annusato i vestiti, i propri vestiti, la salsedine.

0: ma penso di essere anche bravo.
1: Arritmo,
0: ma quale ritmo? In faccia la ritmo te la darei. La ritmo 60, in faccia. Pam! Uno ha scritto: Barboni, ma non avete una casa? Bellissimo. C'è un fischio della cuffia. Rigore per l'Inter. No, dai. Sto scherzando, interisti. Non mi ascoltate, sono un cretino io. Barboni! E fai così con la testa.
2: E c'è la musica.
0: E la viene mal di testa.
3: This is the rhythm of the night. Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
4: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
3: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
4: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
5: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: Sconto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto.
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
7: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
4: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it. La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. Gruppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
1: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Energy Store.

0: entriamo così all'usco busco. Però voglio dire, questo è un programma fatto così, fatto male, fatto con i piedi, con i piedi di Ugo,
1: certo,
0: che sanno di brodo.
1: Allora
0: in una tribù africana, pensate che quando siamo scesi in Africa a trovare Achille, che era lì arrampicato sulla pianta a testa in giù, e i senegalesi gli trovavano: si vede testa piccola. Allora Ugo l'hanno fatto girare, gli chiedevano gli africani: per favore gira a piedi nudi, cioè senza scarpe, vai nelle pozzanghere perché le fai diventare brodo. Quindi, allora lui al posto del dado, loro usavano i piedi di Ugo nelle pozzanghere. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, siete uno peggio dell'altro, è la verità. Ma è vero che Ugo venerdì presenta Eva Enger al centro sportivo a Rivoltella?
1: Sai che non lo so, ma quando venerdì? No, non credo.
0: Ma non lo so.
1: Mi sarebbe piaciuto.
0: Ti sarebbe piaciuto? Ma perché l'hanno scritto? Non lo so, forse c'è un jingle.
1: Ma no, non so nulla.
2: Vabbè, non sa niente, sai! Ma scusa, dai! Ma le cose vanno sapute,
1: Vanno sapute!
2: Dai!
3: Ma scusami, sei mica un bambino? Sei mica a scuola?
0: Non ho capito.
3: Sei mica un bambino.
2: Comunque, ricordati Achille, che dopo i 40 anni la sindrome del Peter Pan si chiama demenza senile, ok?
3: Senile è la demenza, ma è...
2: Sei rincoglionito!
3: No, perché pensavo...
0: È andato!
3: È andato via!
2: Hai capito?
0: Vai e viene!
2: Vado e vengo! Quello che dovrebbe fare lui, ma non lo fa! Lui va e basta! Ma vada via il culo!
3: No, non si dicono
0: proprio! Ma è andato! Vada via il culo, non è la parolaccia!
1: No,
0: se stiamo a sindacare vada via il culo, allora per la faccia vostra che dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo mettere i bollini, dobbiamo mettere!
3: No, parlavo per il bambino!
0: Qualcuno ha scritto: chi ha vinto il Grande Fratello? Ma che ne so, regà, ma
1: la
0: non
1: Mussolini,
0: lo so.
1: La Mussolini.
0: Lo sapevo.
1: Sì. Forte.
0: È simpatica.
1: Sì.
0: Poi ha vinto con le mutande, quelle in mutandoni. Io ho visto degli spezzoni ogni volta quando giri. Ho visto una volta che faceva vedere sti mutandoni tipo Bridget Jones. Lì, come si chiama? Bridgestone.
1: Eh sì, un formaggio da road.
0: No, Bridgestone, un copertone, cretino. Un formaggio. Ma che te ridi, cretino? Tu parli peggio di me, parli e ridi. Ma che fai? Mi ride in faccia?
3: No, non ti rido in faccia. Però tu magari ci sono delle conseguenze. Situazioni che so la parola, so la persona. Hai capito? E quindi. Cioè, ma è una risata simpatica.
0: Ma allora, io quando parla non riesco a memorizzare ciò che dice, perché il mio cervello si rifiuta. Cioè, quando tu senti una persona che parla male o parla inglese, un'altra lingua che tu non sai, il tuo cervello cosa fa? Io ho studiato il cervello. Il cervello cosa fa? Il cervello cerca di trasformare quello che lui sta dicendo in inglese, in francese, in una lingua che tu non conosci, cerca di mettersi su quella frequenza e cerca in qualche modo di dare una spiegazione a quello che sta dicendo. Dopo un po' il cervello si rende conto che non ce la fa, perché non sa l'arabo o il francese o l'inglese o il turco, così, e dice vabbè, abbandona completamente, si ferma e pensa ad altro, ti segue con gli occhi ma pensa ad altro. Io quando... Che fai?
3: Si vede che un po' di polvere nell'aria, non lo so.
0: Io quando parlo Achille, il mio cervello si blocca. Come inizia? Si blocca proprio completamente. E parla in italiano. Non riesco a decifrare la frase. Cioè, è imbarazzante sta cosa. Per me sei come uno straniero, capito?
1: Sì,
0: sei come un americano, un francese, uno spagnolo. Non sei italiano, capito? Mi capisci?
3: Perché io sono il portale, sono come lo Stargate. Io sono lo Stargate.
0: Tu sei lo Star...
3: Lo Stargate.
0: Stargate,
3: certo, il film, lo Stargate, cioè Stargate.
0: Tu ti sei messo nel gate e non sei più uscito, come Forrest Gump. Come si chiama? È sempre lui, Tom Hanks, no? Quello che se l'ha perso nel gate del... Non è che se l'ha perso, non lo facevano uscire. No. Che ha vissuto anni e anni nel gate. Andiamo avanti, dai. Andiamo
3: però
0: avanti.
3: Il portale...
0: uno ha scritto, ma vi pagano? A me sì, a loro no, ragazzi. Dai.
1: Certo.
3: Vedi che il portale ti porta a fare dei viaggi.
0: Scusate ragazzi, però come si fa? Non si capisce niente quando parla Achille. Cosa? Tu hai giocato a paddle?
1: A paddle.
0: Ingoiato palla?
3: Ma allora, ho giochicchiato a paddle qualche volta. Ho giochicchiato.
0: Giochicchiato?
3: Sì, sono più da tennis.
0: Italiano questo?
1: È italiano, più o meno.
0: Cosa? Tu giochi o non giochi? Se giochi, gioca. Se non giochi, non giochi. Che hai giochicchiato? Che fai? Entri solo con una gamba dentro?
3: No.
0: Che fai? Non colpisci palla? Dici no, perché giochicchio. Non prendo. Che vuol dire? No.
3: Allora.
0: Che fai? Ti tiri via un braccio, entri solo con braccio sinistro?
3: No.
0: Sono destro, ma racchetta non posso prestare.
3: No, nel senso
0: ma
3: che...
0: Ma come parla male, ragazzi?
3: Beh, però tu
0: sei Peter France.
1: Chi è?
0: No, Peter Pan, Peter France.
1: Chi è?
3: Io so chi è, forse. Chi è Peter France?
1: Chiedo scusa, Aziz, c'è il blocco corto.
0: Tua sorella come sta?
1: Benissimo,
0: tutto bene?
1: Benissimo.
0: Grande, salutami e fanne un chilo di castagne, grazie.
3: Comunque, Aziz, sai chi è Peter France? Lo sai chi è?
0: Chi è Peter France?
3: È Peter Pan che ha fatto il Tour de France.
1: Sto esplodendo.
0: Pensa che mi ha chiamato la cucciolone, quello dei gelati. Mi ha scritto. Neanche noi arriviamo a tanta bruttezza.
4: Mamma mia. Su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debeo Bebe Railjet per Monaco? La chiacchierona?
6: Ma ve l'ho raccontato di...
5: Il pet lover?
7: Ehi, Max, aspetta!
6: O il dormiglione?
5: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debeo Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
8: Info e biglietti su meglioentreno.it.
9: Raccontami qualcosa di te.
10: Amo viaggiare, odio cucinare. E tu?
9: Io sto arredando casa.
10: Ah sì? Dove sei andato?
9: Da Rima Arredamenti.
10: Allora sei già messo male.
9: Addirittura.
10: Sì, perché da Rima non scegli, ti innamori.
8: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
13: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera, audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
14: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio. Super evento Erotic Fest. Con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
15: A
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio. Fari Non Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari Non Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari Non Sabbiature.
15: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.

0: facendo dei discorsi che non possiamo fare in onda, ragazzi.
1: Ma no, ma no.
0: Però è la verità.
1: Io se dovessi andare davanti,
0: attenzione, attenzione,
1: Scientology, sorprenderei tutto il mondo intero. Prenderei il Nobel.
0: Tu prenderesti
1: il Nobel.
0: Sì, ma quello gonfiabile, però.
1: Il Nobel per la...
0: Valla a gonfiare fuori, ragazzi. Valla, vai, vai fuori. Gonfia, già la valvola. Vai, vai, vai.
1: Il Nobel per l'innispa... l'innispa...
0: Te lo immagini? Quello che deve dare il Nobel. Che Achille che presenta... Lo diamo... Sai che sono tutti un po' anziani, no? Al dottor Franz Laffer... Morto, eh? È passato un anno, è passato. Non gliel'ha fatta. Aspetta. Ah, c'è un amico Massimo Pazzaglini, buongiorno.
2: Buongiorno dalla Romagna.
0: Oh, come che bello sentire la Romagna. Mamma mia, ci viene voglia di venire al mare. Ci viene voglia.
2: Allora sono qui da Brillo, il più esaurito dei gommisti, no?
0: Sì, è una marchetta questa, sì, lo sai che è una marchetta.
2: Ah, non ti preoccupare, tanto lui non capisce niente, la gente lo sa.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Allora ho detto aspetta che salutiamo il catavolo
0: grande. Comunque, grande,
2: state spopolando sia sull'etere che su internet. Quell'altro esaurito
0: anche qua. sull'etero stiamo spopolando.
2: bravo.
0: Come stai, Massimo?
2: Bene, fratello, bene, dai.
0: Senti, ma ci sentiamo poco, però sai che ti voglio bene, fratellone, sì.
2: Anch'io, fratello.
0: Allora io vengo giù il 5 giugno, tu ci sei o sei in Marocco? Ogni tanto parte.
2: Sono intorno qui a casa.
0: Okay. Allora dai, vengo a teatro e niente, poi ci vediamo, dai.
2: Vediamo, andiamo a fare due imbecillate insieme.
0: Bravissimo.
2: Ciao.
0: Ciao, un bacio, ciao fratellone.
3: Ciao Max.
0: Ciao.

0: sotto, scusa, quelli sotto li mette indietro per fare romagnolo. Così, allora, già con i denti normali parli male. Se metti i denti bassi indietro, ancora peggio, capito? Non si capisce niente. No, quando hai fatto il romagnolo, hai messo i denti.
1: Cioè, mi è venuto un po' così. Mi viene così spontaneo, mi viene.
2: A chi le fate in culè?
0: No! C'era anche della cattiveria qua! C'era della cattiveria! La cattiveria romagnola, ragazzi!
1: Non mi piace.
0: Ma che bello però quando uno sente Romagna, comunque te ne voglia di, cioè, di mettere la faccia nella sabbia, capito? Di piantare un ombrellone, di schiacciarti le dita nelle sdraiette.
1: Ma
0: sì, una figata! Beh, dove mi metto? Qui in 18esima fila! Ma come? Ma un po' più avanti! Non c'è posto! Ma sono tutte vuote, sono tutte prenotate!
1: Però sarebbe bello fare
0: bella la Romagna, bella, bella.
3: No, scusate, una battuta. Dove vinci? No, vabbè. Dove ci metti? In 19esima fila. Ma è sicuro 19esima fila? Sì, ma come mai? Quei problemi c'ha? Sto vicino al casello.
0: Non l'ho capita.
3: A casello autostradale, per dire che sei lontanissimo dal
0: mare. Ah, beh, è costruita male, però insomma, cioè l'idea era giusta, l'idea è costruita malissimo.
3: E io
0: però
3: sono l'uomo delle idee.
1: Comunque, allora, quest'estate, per iniziare meglio al top l'estate, perché il sole sta arrivando, visitate la Romagna.
0: Sì.
1: Tutta l'Italia è bella, tutta l'Italia è bella.
0: Sì.
1: Però soprattutto bell'aria.
0: Bell'aria.
1: Bell'aria il 5
0: hai
1: giugno.
0: Hai la scella pezzata. Non c'è bisogno di toccare, andiamo avanti.
1: È un segno di ormoni, cioè gli ormoni
0: che non funzionano. Ormoni, pensa agli ormoni di Achille, eh? Oh, oh, sono l'ormoni, portacci tua, me fai uscire. Oh, me, oh, sono 8 anni. C'ho le piaghe!
3: Le piaghe!
0: C'ho le piaghe del decubito! Fammi uscire! Non hai parlato con l'ormone, con Franco
1: Ormone?
0: Pensavo
1: che fosse
0: era il tuo. No, eccomi!
1: Esatto,
0: ormai è andato
1: via!
0: Non gli dai spago, non parla!
1: Vabbè.
0: Non parli, voglio dire, non.
1: Vabbè, allora magari.
0: Allora, siccome lui è un Peter Pan, ragazzi, allora per vedere se sei veramente Peter Pan, adesso qua siamo al piano terra, saliamo sopra allo studio sopra,
4: sì,
0: e ti lanci dalla finestra. Se voli sei Peter Pan, se te schianti sei un cretino.
1: Guarda che io una volta te l'avevo detto.
0: L'hai fatta sta prova?
1: L'avevo fatto, ero in montagna.
0: Lui
1: c'era
0: è il classico
1: montagna
0: deficiente di gruppo. Sai che tra i ragazzini, no, nel gruppo c'è sempre il deficiente, no? Cioè, c'è quello che prende le botte, che gli attaccano lo scotch, gli tirano via i peli, gli attaccano la Vinavil, quello che lanciano, gli fanno le ali di cartone, vai Icaro, e lo lanciano. Lui le ha subite tutte le angherie, oh, tutte. Sei stato stalkerizzato fin da bambino. Sicuramente, no. Lo facevo entrare nei negozi. Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Vai tu per primo. Buongiorno.
1: Va bene. Stavo dicendo però due date, perché il tour è teatrale.
0: Sì.
1: 80 voglia, scritto con il numero 80 voglia. Il tour è di Andrea Cattavoli.
0: Allora, due parole devi dire. Ultime due serate, 29 di maggio, quindi venerdì. Non questo, l'altro.
4: Sì.
0: Siamo al teatro di Brescia, al teatro
3: Sant'Afra
0: di Brescia, in piazzale Arnaldo. Ci sono posti ancora?
3: No, è tutto pieno, però come sempre voi chiamatemi, vi tengo in stand by.
0: Vi tiene una lista d'attesa.
3: Lista d'attesa.
0: Uno cade con l'aereo e
3: dai,
0: può succedere. Sei libero un posto, due tacche e ventiliamo. Comunque è tutto pieno, però chiamate lo stesso il numero che adesso diamo. Il 5 di
1: giugno, che è un venerdì.
0: Venerdì 5 giugno facciamo l'ultima serata del tour teatrale a Bellaria. Torniamo a Bellaria 5 giugno, venerdì 5 giugno, lo spettacolo inizia alle 21. Per avere maggiori informazioni, anche lì, ultimissimi posti, il numero è questo:
3: 389 83 34 82 5. Trovate la locandina con il numero di telefono sui nostri social.
0: Hai capito, Ameba? Non era difficile. Se perde sempre lui. Tu sei come quello che si perde nei labirinti. Come si chiama? Caronte, no?
3: Ma no,
0: no, Caronte era il traghettatore. Quello che se ne perdeva nei cosi, quello mezzo cervo, mezzo.
1: No, c'è il Minotauro, che è una cosa.
0: È il Minotauro. Tu sei il Minotauro.
1: Ma mica è
0: Minotauro. Allora, Minotauro si era perso e non è più uscito. Poi è diventato Minotauro. Cioè, era un uomo prima. Poi dopo. È un uomo che se l'ha perso nel giardino dei corte lì dell'Ottocento. Sai che sì, erano tutti cespugli tagliati così. Quello non si è perso, lì stava a pomicia una, lei è scappata, ma non è più uscito. E gli sono spuntate le corna, perché nel frattempo lei è uscita, gli ha fatto le corna, è diventato Minotauro.

0: bello Achille?
1: Sì, buongiorno.
0: Achille, l'hai visto com'è bello?
1: È bello!
0: Nel senso, hai visto il video che ti ho mandato?
1: Non l'ho visto il video, Tony!
0: E guardalo!
1: E adesso lo guardo!

0: mettici a posto.
1: Aia, il cieco di Sorrento.
0: Ha gli occhiali bassi, tondi. Sta legge un coso, sta legge.
1: Allora ragazzi, attenzione, è arrivato il momento dei pazzi di rugby. Si è capita l'ultima parola, rugby. Pazzi di rugby. Allora cercate su Facebook pazzi di rugby.
2: Beh, loro vanno carico.
1: Se i rugbisti si salutano così. Mica ciao, come stai? No.
0: Dai,
1: stai dando le testate. Bomba, il sopracciglio rotto. Sì, metti il nastro isolante.
3: Che nastro cosa?
2: A secco.
1: Allora, pazzi di rugby, di cosa si occupa pazzi di rugby? Ma che fai? Sei tu, sei il presidente, no. Che fai? Sei girato verso Achille.
2: Di solito gli chiedi la presentazione.
1: No, lascia stare, non famo notte.
4: Cosa facciamo? Cerchiamo di aiutare l'associazione con cui collaboriamo tutto l'anno. Gli
1: tu parli troppo veloce, già te l'ho detto. Devi scandire bene le parole, se no la gente non le pia. Vai.
4: Allora, le associazioni mi chiamano, ci chiamano.
1: C'è un odore strano, c'è un profumo strano.
5: Non lo so. Saranno le donne sicuramente. Ciao. Carissimo. C'è anche il dottore, fratello, come stai?
6: Bene, tu?
5: Vieni qua che così te vedono. Oh. Tanto sei basso, loro si vedono uguali.
1: Allora, no, sta passando, sta passando. È un clown fantastico.
3: Dottor Chaos, sì.
1: Chi?
3: Dottor Chaos.
1: Chaos, ah, lo conosci?
3: Come no, è venuto già tre volte, Andrea.
1: Sì, lo so, pensavo non l'avessi riconosciuto. Allora, sì, metti il naso. Sì, tu fai quello che vuoi, mentre noi parliamo. Ah, ok, me lo metto anch'io il naso. Vai, dimmi.
4: Allora, ci chiedono di pubblicizzare gli eventi che fanno.
1: Aspetta, perché mi sto a mettere il naso, quello là, lo vedi Peter Pan? Dice, Madonna, c'è un naso pure per me. Sì. Vieni, dai, rimbambito.
4: No,
1: mettilo.
4: Ma sei lì.
1: Ma ti ho visto, l'unica cosa riesce a infilare il naso. Dai, andiamo avanti.
4: Ecco,
1: andiamo.
4: Ti stavo dicendo.
1: Allora, pazzi di rugby.
4: Pazzi di rugby. Adesso è un'associazione, un'organizzazione di volontariato.
1: Sì.
4: E aiutiamo le associazioni ad amplificare le loro iniziative, quello che fanno.
1: Sì.
4: Infatti stamattina ti ho portato due associazioni che vanno in reparto negli ospedali, tutte e due.
1: Sì. Che fai? E non te le ricordi?
4: No,
1: si ricorda niente. Preparato, ragazzi.
4: No, volevo la camminata bianco-blu è una camminata che farà. Ma voglio che parli lei perché.
1: Allora, io te voglio bene. Anche io non mi ricordo niente. Non c'è problema. Tu alzi la mano, io ti aiuto. Dici. Allora, pazzi rugby cosa fa? Mette insieme un po' di associazioni benefiche, chiaramente. E fate qualcosa. Qualcosa per Achille, però voglio dire, fate bene a tutti quanti.
4: Non possiamo fare
1: ma l'hai visto?
7: Aiutare chi non vuole essere aiutato.
1: È la voce della donna. No, giustamente ha detto: non possiamo aiutare chi non vuole essere aiutato.
3: Ha ragione.
1: Le donne pensano questo. Che fai? Allora, ricapitolando: pazzi di rugby dà luce a tutte le associazioni benefiche. Esatto. In questo caso tutti i giovedì ci portano delle associazioni. Esatto. Che associazioni, adesso nel frattempo tu potevi leggere, sì. Che associazioni ci hai portato?
4: Santa Lucia Bianco e Blu, quello lo
1: Santa
4: so.
1: Santa Lucia
4: Bianco e Blu.
1: Bianco e Blu.
4: Bianco e Blu e il Dottor Chaos, i Nasi Rossi. Che è
1: I,
4: tanta
1: nasi,
4: roba.
1: I Nasi
4: esatto,
1: Rossi.
4: Sì. Che è no, tanta... qua stavo leggendo quando era la camminata perché la fanno tutti e due lo stesso giorno.
1: Chi?
4: Tutti e due fanno un evento, tutti e due.
1: Ah, tutte e due le associazioni fanno la stessa camminata o due camminate diverse?
4: Però in paesi diversi.
1: Ah, ok, allora si incontreranno mai. No. Va bene, ok. Quando il 24 maggio?
4: 24 maggio, tutti
1: allora,
4: e due. Sì.
1: Dove le faranno queste camminate?
4: Ma parliamo noi e facciamo parlare loro.
0: E fa come te pare.
3: Come te pare.
1: Vieni.
4: Io altissima.
1: Sì, esatto.
7: Uno. E 81.
1: 81. Ammazza. È alta. Oh.
4: Beh, ma sì.
1: È alta. No, io sono un po' più basso. Ma c'hai i tacchi, no?
7: No.
1: Ah, meno male. Sei fidanzata?
4: Eccola.
7: Sì, purtroppo.
1: Come purtroppo? Perché non sei più innamorata?
7: No,
1: sì, no, sei ancora. Vabbè, queste sono le cose che si devono dire, sì, sono ancora innamorata. La donna si rende conto che è innamorata quando pensa di perdere l'uomo, vero?
7: No,
1: assolutamente no. Vabbè, quindi. Ma senti, come si chiama la vittima? Come si chiama?
3: Vittima.
7: Daniele. Detto Nutella.
1: Perché dolce?
7: No, scusa.
3: Nutella.
1: Ah, perché mangia la Nutella, ma in continuazione, veramente. Quindi è come Ugo, cioè.
7: No.
1: È un po' più magro. Vabbè,
3: comunque
1: ho esagerato.
3: Andrea, puoi salutare la signorina? Lui, il fidanzato, mangia Nutella, no? Lei è alta, lui invece è un barattolo.
1: No,
0: che battuta, ragazzi. Applauso al cretino. Grande. Allora, tu sei la presidentessa di...
6: Sì, della Santa Lucia Bianco-Blu.
0: Beh, mi fai vedere la tetta, però. Cioè, perché... ha messo la giacchetta, ma fai poi per dire, c'ho la tetta. Cioè, l'ho vista.
6: No,
0: sto scherzando, c'è il logo, c'è il logo. Certo. Fammelo leggere bene. Santa Lucia Bianco-Blu.
6: È meglio la sua, però, di tetta.
8: Sì, se proprio devi guardare.
0: Vabbè, guardiamo le due tette col naso. Allora, fammi se fare. Allora, sto scherzando. Allora, associazione Bianco
6: Blu.
0: Perché Bianco Blu?
6: Perché arriviamo dai tifosi del dagli ultras del Brescia.
0: Ah, dagli ultras del Brescia. Ah, ok. Adesso state sui maroni e tutti i bergamaschi, lo sapete?
8: No, sto scherzando, sto scherzando.
6: Da sempre.
0: Come?
8: Da sempre.
0: Da sempre, da sempre c'è una rivalità, poi vabbè, c'entra niente.
6: Sì,
0: allora,
6: niente,
0: camminata 24 maggio
6: a Sarezzo.
0: Aspetta, mi tolgo il naso perché non ce la faccio più, ragazzi. Lo metto qua, dai. Aiuto.
6: Allora,
0: stavo soffocando. Ma che c'è? Della droga dentro?
6: Camminata.
0: Aspetta, perché no, mi sono tolto il naso, continua a fare. Secondo me c'è della droga. Il dottor Caos ci ha messo della droga.
6: Non faccio letto.
0: No. Ce l'hai in macchina?
6: No, ce l'ho.
0: Ah, ce l'hai. Ok, allora, parliamo di cose serie. Allora, sì. Camminata 24 maggio.
6: Sarezzo.
0: Sarezzo, ricordiamo che è in provincia di Brescia.
6: Vero. Questa domenica, quindi,
0: sì,
6: faremo un giretto di 4-5 km, poi a seguire spiedo con polenta, salamine, patatine fritte.
0: Ok, per il colesterolo, mi sembra giusto.
6: Pomeriggio con torneo di scala 40 e giochi per i bambini. Tutto quello che raccoglieremo,
0: sì,
6: contribuirà al nostro progetto che si chiama Un posto accanto a te.
0: Un posto accanto a te. Scusa se ti abbasso la testa, ma devi andare verso il microfono. Ok, parla così, vai, vai. Fai un po' di squat, vai giù in squat. Ok, vai così, parla così. Sì.
6: Ok, il progetto si chiama Un posto accanto a te.
0: Un posto accanto a te?
6: Esatto.
0: Ma al cimitero? Oh, no,
3: sai
0: che lei. Mio nonno mi ha sempre detto: non mi metti accanto a lei. Siete sposati, non mi metti accanto a lei. Ogni volta che andavo a trovarlo, manco mi salutava, non mi metto accanto a te. Vabbè, un posto accanto a te,
6: sì.
0: Perché si chiama così il progetto?
6: Allora, perché stiamo sostenendo il reparto di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza degli ospedali civili di Brescia.
0: Ma
6: e...
0: è così lungo il nome?
6: Sì.
0: Mamma mia, l'insegna,
6: oh.
0: Parte a Brescia, arriva a Bergamo.
2: Secondo te devo ricordarmelo.
0: Lo puoi ripetere?
6: Neuropsichiatria infantile dell'adolescenza degli ospedali civili di Brescia.
0: Porca paletta, ragazzi. Adesso, allora, per giustezza, perché se sente escluso,
3: sì,
0: vieni,
3: sì,
0: lo devi ripetere te. Vai, vai.
9: È semplice.
0: Vai, vai.
9: È reparto della neuropsichiatria.
0: Di?
9: Infantile della giustezza.
0: Della giustezza.
9: giustezza.
0: Ma sai che stai bene col naso rosso?
9: Ma sai che mi...
0: Sì.
9: Cioè, infatti mi vedevo attraverso lo specchio. Mi piace, mi sembra che... Forse perché mi schiaccia un po', mi sembra un po' tipo Michi più Cannon.
3: Ma
9: no?
3: Chi?
0: Sei uguale a Michi più Cannon. È uguale a Michi più Cannon.
3: Chi è?
0: Più Cannon. E mangi un PI alcolizzato. Andiamo avanti. Allora, 24 maggio, l'iscrizione è a pagamento chiaramente, tutto,
6: certo,
0: va in beneficenza.
6: Euro,
0: quanto si paga?
6: 10 euro gli adulti e 8 i bambini.
0: 10 euro, corri, per 10
6: corri,
0: euro riesci.
6: Il gadget,
0: la maglietta, con 10 euro tutto gli date?
6: No, oh.
0: Ah, oh. Oh, dice maglietta, ciubino, così me la da vestir lì. Allora, 10 euro, gadget, corri,
6: cammini,
0: sì, spiedo con polenta, si paga chiaramente.
6: Assolutamente. Sì.
0: Quanto? 180 euro.
6: Mi
0: devo rifare. 15 euro. Mazza poco, dai.
6: Sì,
0: esatto. Scusa, ti ho toccato la coscia, non volevo. Quindi 25 euro. 25 euro, fai tutto, corri,
6: esatto,
0: mangi.
6: Sì. E poi puoi giocare anche a scala 40.
0: Ok, ok.
6: 2 euro.
0: Ma ok.
6: E però c'è salame, la giardiniera, un po' di premi.
0: Ah, ok, figo, bello. Questo è il 24 di maggio.
6: Esatto.
0: A Sarezzo. Andate a trovarli perché sono e fanno delle cose meravigliose. Grazie.
6: No.
0: Applauso.
3: Bravi.
0: Grandi. Ma c'è anche la vicepresidente? No.
6: Sì,
0: ci ho preso.
6: È vero.
0: Vieni qua.
6: Preso.
0: Vieni, tettona, vieni.
6: Finte.
0: Come ti chiami?
6: Io sono Katia.
0: Katia.
6: E faccio parte dell'associazione. Non bevo, non fumo, non mi drogo.
10: ok.
8: Come l'altra volta.
10: Ah, ok.
8: E faccio parte.
9: Non l'ho capito perché ha detto sta cosa.
3: Forse perché è già venuta qua.
9: Ah, credo. Sei già. Nel frattempo. Ah.
8: No, sono andata da lui, mi ha chiesto come mi chiamavo. Io ho detto sono Katia, mi sono fermata. E poi mi dice: non bevi? Sì, non bevo, non fumo, non mi drogo, non faccio niente.
9: Ah, ok, ok, ok. Okay. Ah, dagli il gettone, dagli il gettone.
8: Mangi tanti dolci.
9: Ecco. Mangi tanti dolci.
8: Sì, quali sì. Ognuno al suo.
9: Marito?
8: Marito sta bene, sta a casa.
9: Come lo chiamano? Nestlé? No, non
8: Ferrero. Mio marito si chiama Mirko, però per tutti è Cetri.
9: E Cetri?
3: È Cetri.
9: Cedri, sì. Cedri, come il cedro.
8: No, no, come il cetriolio.
9: Aia.
10: Nutella e cetri.
8: Poi abbiamo anche un pane, se proprio proprio nel gruppo.
9: Un pane?
8: Sì, pane, pane, pane, Nutella e cetriolo.
9: Ok, ah, benissimo. Va bene, ragazzi, non vogliamo chiedere cose. Che non... Comunque, cetriolo niente. Mi piace, cetriolo. Vabbè, andiamo avanti.
11: Scusa, ti piace il cetriolo?
9: Mi piace cetriolo. Non mi piace il cetriolo. Perché? Il marito si chiama Cedri, cetri. Cetriolo, capito? Volevo chiedere il motivo, ma meglio di no. No, meglio
8: lasciamo
9: di no.
8: Stare.
9: Lasciamo stare. Niente, comunque è sorridente la signora. Quindi...
8: oh,
9: viva i sottaceti, sì.
8: Allora, vi aspettiamo domenica. Sì.
9: Domenica sempre a
8: in Valle di Sarezzo, sì? Alle ore 8:30 siamo lì.
9: Siamo lì, vi aspettiamo per correre insieme. Grazie.
8: Per correre insieme per le poltrone. Della
4: neuropsichiatria. Ah, ecco, mi ricordavo, sta raccogliendo i fondi per l'acquisto di quante poltrone?
8: 18
4: poltrone.
9: A cosa servono queste poltrone? Giusto per
8: allora, servono per i genitori che assistono i ragazzi durante la degenza. E siccome abbiamo saputo che quelle che ci sono adesso sono mezze
9: sfasciate, sì?
8: Abbiamo pensato di realizzare questo acquisto e questa donazione. Anzi, noi in precedenza abbiamo anche fatto la... aiutami,
9: il restyling.
8: Dello stesso reparto.
9: Okay,
8: l'abbiamo finito l'anno scorso a maggio.
9: Brave.
8: E quindi poi abbiamo preso in carico quest'altra cosa. Siamo una piccola associazione nata e 10 anni che andiamo negli ospedali, però l'associazione è nata da 4 anni.
9: Te è preparata, cioè, brava, nonostante brava. Non beva, non fuma.
8: No, non
6: bevo e fumo, lei studia.
9: Tu bevi e fumi. Ah, ok, ok. Va bene. Secondo me lei ciulla più di te, però. Il marito mangia la Nutella. Sto scherzando, chiaramente. Bravo, grazie, bravo. Veramente grazie. Bene, allora, grazie. Facciamo parlare anche il dottor Chaos. Esatto. Vieni qua. Allora, dottore, c'ha il camice. Lui è un clown professional.
12: No, siamo tutti.
9: Ma come no? Sei un professionista.
12: Sono meglio.
9: È un professionista vero. Allora, lui porta la simpatia e porta il gioco negli ospedali pediatrici.
12: In tutti i reparti pediatrici dell'ospedale civile di Brescia e dell'ospedale di Manerbio. Più andiamo anche dai nonni, insomma, andiamo nell'RSA per dare un attimo di spensieratezza e di respiro per i bambini. Le
9: cos'è che ti ha spinto, a parte la moglie, vai via, vai fuori? Chi è che ti ha spinto a fare sta cosa?
12: La fortuna di avere due figlie che fortunatamente non hanno mai avuto bisogno di nulla per questa situazione, e quindi mi sono sentito sempre un po' in debito con la fortuna, chiamala come te pare.
9: Che bravo che sei, cioè...
12: E quindi diamo una mano.
9: Quanto sei alto, per curiosità?
12: 1,59.
9: Vabbè, però di bontà, 1,59, tirato 1,61. Di bontà, bravo. E ti metti sempre il naso da clown?
12: Sì, ci mettiamo il naso, mettiamo il camice colorato e andiamo un attimino in tutti questi reparti.
9: Ma fate cose mimate o...
12: Facciamo di tutto, mimiamo, improvvisiamo, facciamo giochi di magia.
9: Anche le mani piccole, cioè... Guarda, mani. C'ha la mano piccolina.
12: Io faccio giochi di magia con le carte, quindi riesco.
9: Ah, veramente? Ma c'hai le carte? Piccole. C'hai le carte?
12: No, oggi no,
9: non c'è niente. Non...
12: Di cose.
4: Però con i soldi, fa anche con i soldi, hai 50 euro.
9: No,
4: il gioco dei 50 euro.
12: No,
9: ma che fa? Il gioco delle tre carte? Ruba i soldi ai bambini, dai! Dai, Gian! Allora, la tua associazione si chiama Nasi Rossi.
12: Sì, la mia associazione si chiama Dutour Chaos.
9: Come?
12: Facciamo Dutour
9: Dutour. Io una volta Dutour, ma adesso un momento.
12: E facciamo la corsa dei Nasi Rossi, perché noi, chiaramente, come tu vedi e come tu hai...
4: Epocale.
9: La corsa dei Nasi Rossi dove la fate?
12: La facciamo in Piazza Vittoria.
9: Ma tutti che corrono? Ma qualcuno per incorrere? Perché la gente corre?
3: Io mi ricorderò sempre che io sono di Latina, quindi sono mezzo romano, mezzo laziale, insomma, sono terrone, insomma, sono uno che va piano nella vita. Poi adesso mi sono accelerato da quando sto al nord, 20 anni, sono tutto accelerato, sono sclerato. Però io sono arrivato col maggiolino cabrio, ci ho messo 2 giorni per arrivare a Milano. Bello. Mi ricordo. E quando sono arrivato, la prima volta che sono andato in metropolitana, vedevo che correvano tutti. Allora ho detto, corro anch'io. Non so, ci sarà una rapina, qualcuno che c'è sede. Mi sono messo a correre. Poi sono sceso giù, non sapevo manco da adesso. Sono salito su un tram, la metro così, e sono arrivato in un altro paese. Sono sceso, dici, ma come mai sei qua? Non lo so, correvano tutti. Ma che cazzo non so?
12: No, possiamo anche camminare, fermarci e farci anche qualche aperitivo.
3: Sì, perché magari uno non ce la fa a correre.
12: 5 chilometri, c'è proprio il giro.
3: Quanti chilometri?
12: 5 chilometri. E chi vuole può fare anche 10.
3: Ah, 7 giri può fare. Lui ne farebbe anche 7, 8. Cioè
12: sì,
3: non...
12: lo vedo.
3: Sì, lo vedi.
12: È preparato.
3: Alla grande. Senti, allora, la giornata come funziona?
12: La giornata funziona che dalle 9 iniziano le iscrizioni in piazza.
3: 9 di mattina.
12: 9 di mattina, 24 maggio, domenica questa.
3: Questa domenica.
12: Se noi partiamo adesso, arriviamo in piazza Vittoria domenica, quindi facciamo le nostre.
3: Ma c'hai la droga nel taschino? Tu.
12: Tutto nel naso, il naso.
3: Ah, è il naso! Perché miseria, ragazzi. Uno ha scritto Dottor Clown, detto treppiede. Sei tu?
12: No,
3: perché sei piccolino, magari c'hai un piedone esagerato. No, piede com'è il piede? Quanto c'hai di piede?
12: 39.
3: No, è piccolo anche il piede. È tutto piccolo. Ti puoi spogliare, vediamo se. No. Allora, ti immagini un clown, cioè un naso rosso. Allora, Pasche. Allora, domenica questa, ore 9.
12: Ore 9, Piazza della Vittoria, Brescia, e comincia la festa.
3: Quanto costa l'iscrizione?
12: 12 euro, diamo maglietta, scaldacollo e chiaramente il naso rosso.
3: Scaldacollo perché?
12: Perché quando d'inverno ti serve tutto il caos.
3: Bravo. Dottor. Quindi, gadget, si corre, poi...
12: Si corre, cammina, si sta lì.
3: Si magna dopo. A che ora?
12: In piazza, quando arriviamo, a mezzogiorno, balliamo, facciamo un po' di tutto.
3: Ah, ok.
12: Ci sono i clown che ti fanno divertire.
3: Figata, bello. Questa domenica. Questa domenica.
12: Piazza Vittoria, Brescia.
3: Ok, vi vengo a rubare i nasi, dai. Vengo anch'io. Veniamo.
12: E tutto lo diciamo per cosa?
3: Tutto
12: qual è il nostro progetto?
3: In beneficenza per.
12: Per la rianimazione pediatrica dell'ospedale civile di Brescia, che se vogliamo dirla come prima, la diciamo più complessa, sì. Si chiama terapia intensiva pediatrica.
3: Terapia intensiva pediatrica. Okay. Tanta
12: anche
3: roba.
12: Lì, noi, siccome la terapia intensiva pediatrica la stanno facendo nuova,
3: sì?
12: Noi faremo uno spazio accoglienza per le famiglie in cui all'interno metteremo anche noi addirittura del poltrone letto, perché nella rianimazione ci stanno parecchio, vabbè che anche nella neuro non manca, e faremo una specie di cucina, metteremo la lavatrice, tutto quello per quelle persone che venendo da lontano hanno problemi a uscire dal civile, quindi che possano aiutare e possono stiano bene.
3: Applauso! Bravi! Grande! Per quello che fate siete veramente meravigliosi, perché detta così sembra la cosa, però poi farlo devi impegnare tutta la tua vita per far del bene, e siete meravigliosi. Andrea, domenica 7 giugno c'è la camminata nera azzurra. Che è la camminata nera azzurra? Ah, degli interisti! Ma che c'entra? Tutti che camminano, ma dove?
12: Andrea, comincia a venire il 24 maggio a Brescia, Piazza Vittoria.
3: Bravo, grazie ragazzi.
12: Veniamo da tutte le parti.
3: Grazie ragazzi. Bravissimo. Ringraziamo i pazzi di Rugby. Non trovo il mouse, lo trovo.
10: Cavolo.
3: Show. Su studio. Ma hanno portato anche un libro, non l'abbiamo detto.
12: Yeah.
3: Dopo Diego lo facciamo parlare, dai. C'è pure un libro, ragazzi.
11: Ci sono matta.
3: Qua. Non è che se mami tu può succedere. Ah, è un libro d'amore. Ah, non serve a niente.
13: Dai. No.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: o lo puoi togliere il naso adesso? Eh sì, ti vengono anche le orecchie a sventola. Togli il naso, esatto. Togli il naso.
1: Stai dicendo?
0: Eh sì, metti l'elastico sopra le orecchie. Se metti l'elastico sopra le orecchie, sopra le orecchie,
2: sopra le orecchie.
0: Ma sopra qui,
2: sopra qua.
1: Ma sei certo?
0: Prova, prova, prova.
3: Chiudi,
0: prova. Ma vai di là te.
3: Ah, siamo in onda.
0: E certo, vai di là. Che fai qua? La gente vuole respirare. Lascia la porta aperta.
1: Grazie.
0: Lascia la porta aperta.
4: Metti il masso.
0: Il dottore subito è andato. Devo starnutire. Ma che ci ha messo nel naso, ragazzi? Perché devo starnutire? Cioè. Ma che c'è? Il rosmarino, cioè. Allora, non mi ricordo più che stavo dicendo.
1: Il libro, libro Andrea, il libro.
0: Ah, il libro, ok. Vieni scrittore, vieni.
1: Scrittore.
0: Come stai, fratello?
5: Bene, bene, bene, bene.
0: Tutto bene?
5: Io ero venuto in realtà a dare un corso di comunicazione a Achille, insegnando
0: lascia
5: un po' a
0: lascia
5: parlare.
0: Lascia stare,
5: no, cioè, tra l'altro il naso l'ha tolto, secondo me.
0: No, ce l'ha ancora il naso. Vedi che così stai meglio con le orecchie.
1: No, ma così, ma le stringe così, scusami. Così fa molto, cioè, tipo Rukai, no?
0: Chi? Non si capisce niente. Andiamo avanti. Rukai. Parliamo del libro. Allora, Diego Trapassi, ecco, è l'autore del libro, che è lui, eh? Diego lui. Trapassi è morto, ma è, ma è ancora vivo. Cioè, senso, è un ologramma. Allora, SM. Allora, devi parlare più vicino al microfono, vieni. Con te è un altro effetto.
5: Sarebbe anche il mio lavoro comunicare, però in realtà vedi che è un
0: no,
5: disastro.
0: No, sei molto bravo.
5: È un disastro.
0: Se mami tutto può succedere, che vuol dire? È un romanzo?
5: È un romanzo d'amore ambientato sul lago d'Iseo, però parla anche di un rapporto di amore con una ragazza che ha una malattia, che è la sclerosi multipla. Ma l'amore vince su tutto e quindi riesce a sconfiggere anche.
0: Bella,
5: avevo
0: visto un film bellissimo dove lei aveva il Parkinson, mi sembra. L'attrice, non mi ricordo.
3: È Anne Hathaway, Amore e altri rimedi.
0: Eh?
3: Amore e altri rimedi con Anne Hathaway.
0: Anatomy. Anatomy. Anatomy.
3: No, Anna Anatomy, quella che ha fatto Il diavolo veste Prada.
0: Bravo, lei. Bravo, lei. Bellissimo film, bello, veramente molto. È vero, anche lì l'amore ha vinto su tutto, è vero, incredibile. È bella sta cosa, mi fai quasi piangere. Ma perché l'hai scritto come
5: l'hai scritto? Perché ovviamente è una storia vera, quindi vissuta. Poi dopo, quando scrivi, ti diverti anche a così a romanzare, quindi chiaro, a usare la fantasia. Però è una cosa che ho vissuto
0: in prima persona
5: negli ultimi anni, per cui era bello raccontarle, era bello condividerlo, perché secondo me in tanti comunque vivono storie molto
0: simili. Dove lo
5: simili.
0: Troviamo il libro? Perché tante volte leggiamo delle schifezze, cioè invece leggiamo anche delle cose, dei romanzi belli, insomma, anche vissuti autoerotismo. Allora,
5: si vede che conosco Achille.
0: Allora, leggi come se farete la frase dietro del libro, vai.
5: Leggo io? Sì. Allora, se riesco,
0: interpretala, vai.
5: Non ti preoccupare, Marco.
0: Aspetta un attimo, guarda che
5: c'è una parolaccia.
0: L'hai scritta te, però. C'è una parolaccia, ma
5: l'ho scritta 27
0: bella.
5: Anni fa. Più
0: ammazza,
5: o meno,
0: ammazza, vai.
5: Quando ero alto, non ti preoccupare, Marco. La stronza, che è una malattia, non l'avrà mai vinta. Lo sai, io sono più forte di lei. Avevamo di fronte una nuova sfida, una nuova vita. L'avevo capito, ma mai non avevamo paura. Avremmo vinto anche questa volta insieme. L'ho letta malissimo.
0: L'ho letta veramente male. Cioè, non è... guarda Achille, guarda, togli il naso, togli il naso.
5: Dai,
0: vai Russell Crowe, vai.
3: Ma quale Russell Crowe?
0: Russell Crowe. Vai.
6: Voglio gli occhiali?
0: No, sta entrando nel personaggio.
3: Ma dai!
7: Sono Massimo, decimo meridio.
3: Sì,
6: vai,
3: sì.
6: C'è il non, magari mi impapino sul non.
3: Dai, che ci mette 6 ore e mezza.
0: E dobbiamo chiudere. Dai.
6: Non ti preoccupare, Marco. La stronza non l'avrà mai vinta, lo sai. Io sono più forte di lei. Avevamo di fronte una nuova sfida, una nuova vita. L'avevo capito. Ma noi non avevamo paura. Avremmo vinto anche questa volta insieme.
3: No. Non è male, bravo. Sai che mi ha stupito?
2: Non mi sono più
3: bravo,
0: sei stato bravo, vedi che quando
3: bravo.
0: Il libro dove lo compriamo?
5: Il libro si trova
0: dappertutto, librerie,
5: trova dappertutto. Agli eventi, si trova online, EBS, tutti i vari distributori.
0: Ok, e... se mami tutto può succedere. Grande Diego Trapassi.
3: Grazie Diego.
0: Ringraziamo
4: giornata del cuore.
0: 4
8: luglio continuano le prenotazioni per la giornata.
0: Ma sì, ma ne parliamo la prossima volta.
3: Dobbiamo chiamare Michael.
0: La prossima volta non facciamo in tempo, se no. Ringraziamo i pazzi.
8: Grazie.
0: Ciao amici. Ciao. Allora, canzoncina e poi il one sponsor, yeah.
9: Andrea.
3: Da tavolo.
9: Show. Su Studio Più.

0: utilizzate per vedere le camminate, per favore. Allora entrate sulla pagina Facebook Passi di Rugby e lì trovate tutto, tutto. Te lo giuro su Maria De Filippi, che veramente io mi sono depilata, sono tutta depilata e quindi posso partecipare al programma, ok?
1: Certo.
0: Grazie. Allora è arrivato il momento del nostro One Day Sponsor. Oggi siamo sponsorizzati da... Ah, scusate,
2: studio più presenta.
0: Pensavo l'avessi schiacciato.
2: One Day Sponsor. 3 minuti con
1: Energy Store. E al telefono, questa volta al telefono, abbiamo Michael Crepaldi.
0: Buongiorno Michael.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, come mai non sei venuto stamattina?
3: Non sono venuto perché purtroppo a uno dei miei operai gli hanno tolto la patente, quindi mi tocca scarrocciarlo in giro.
0: Ah, tu vai in giro, tu porti in giro il tuo operaio?
3: Eh sì, lui lavora, io faccio da autista.
0: Mi sembra giusto, bravo, bravo.
3: Fanno così, ormai ti fermi allo stop col telefono in mano, anche soltanto per schiacciare un tasto, e ti vedono, ti tolgono la patente.
0: Lo so, è una cosa che abbiamo, vabbè, lasciamo stare, non entriamo nella polemica.
3: No, non entriamo nella polemica perché veramente, guarda, mi viene nervoso solo il pensiero.
0: Non ci pensare, non ti preoccupare. Allora, pazzi rugby. Allora, Energy Store, ne abbiamo già parlato. Cosa vogliamo far passare come messaggio? Vogliamo far passare il messaggio che si può risparmiare sulla bolletta della corrente e del gas. Basta affidarsi a un professionista come Energy Store. Non date retta a tutti quelli che vi chiamano al telefono, ma dovete andare...
3: Raccontano solo cavolate.
0: Esatto, andate da un professionista. In questo caso noi sponsorizziamo Energy Store, che si trova a
3: Bedizzole, Nave e Travagliato.
0: Bedizzole, Nave e Travagliato, però anche nelle vostre città, nei vostri paesi, ovunque ascoltiate la radio, andate da un professionista, perché altrimenti venite buggerati. Si può chiamare, ci scrivono, posso chiamare Mr. Crepaldi anche dalla Puglia, dalla Sicilia, da Arezzo?
3: Assolutamente sì. Assolutamente. Sono già in tanti che ci chiamano dalla Puglia, dalla Calabria,
0: okay,
3: da Rimini, da Ravenna, Riccione, tantissimi che ci chiamano.
0: Allora, come si fa per risparmiare?
3: Allora, oggi, come oggi, diciamo, da un paio di settimane a questa parte abbiamo stretto, diciamo, degli accordi con delle nuove compagnie tra l'altro importanti, cioè compagnie comunque conosciute, quindi non le classiche compagnie banali, ma compagnie importanti, conosciute.
0: Sì.
3: Dove abbiamo, siamo riusciti,
0: cioè,
3: ad avere dei prezzi fissi, delle offerte fisse, quindi non più variabili, che sono molto molto molto interessanti. Quindi anche i clienti che ci hanno chiamato 2-3 mesi fa, che le abbiamo fatto le offerte, chiaramente quelle più convenienti del momento, calcolando gli aumenti che c'erano stati, l'invito, allora li stiamo richiamando tutti, ma magari qualcuno ci scappa, invito tutti, se non sono stati ricontattati, a chiamarci.
0: Sì.
3: Perché abbiamo delle offerte oggi molto convenienti, sia per le case, diciamo, dove sono residenti, quindi prime case.
0: Sì.
3: Abbiamo delle offerte vantaggiosissime anche per le seconde case, che non guardano magari il prezzo dell'energia o del gas, diciamo, al kilowatt o al metro cubo, ma le quote fisse, quelle voci nascoste delle bollette, che non vengono, diciamo, solitamente calcolate, perché i clienti cosa fanno? Guardano il prezzo al kilowatt e dicono: ah, pago poco, va bene. Non è vero che paghi poco, perché magari hai delle quote fisse che sono altissime. Quindi consiglio, diciamo, a tutti di richiamarci se ci avevano già contattato, oppure noi li stiamo ricontattando tutti, perché oggi abbiamo delle offerte che sono veramente vantaggiosissime.
0: Bloccato per quanto tempo questa tariffa? È bloccata?
3: Allora,
0: per...
3: alcune compagnie ci fanno i 12 mesi classici, altri fanno 24 mesi, addirittura alcune 36 mesi.
0: 36 mesi. E il prezzo mi dici che è conveniente?
3: Adesso come adesso, assolutamente sì,
0: okay,
3: si sono abbassati, okay, dopo gli aumenti che c'erano stati per via di quello che stava succedendo,
0: sì,
3: e quello che succede ancora tuttora, però adesso, diciamo, hanno abbassato di parecchio,
0: okay.
3: Quindi avevamo fatto delle offerte a dei clienti magari 2-3 mesi fa, che per il momento che erano comunque convenienti. Oggi si sono abbassate notevolmente, quindi
0: chiamate.
3: Cambiare,
0: allora,
3: si può fare.
0: La gente cosa deve fare? Deve mandare un messaggio WhatsApp, poi viene ricontattato al numero,
3: sì,
1: 030 659 1827, un semplice messaggio con WhatsApp.
0: Ripetiamo il numero:
1: 030 659 1827.
0: Se non avete fatto in tempo a segnarvi il numero, entrate sul sito internet Michael
3: e-energystore.it, lì trovano tutti i nostri riferimenti. Benissimo. Consigliamo sempre di mandarci prima un messaggio semplicemente con WhatsApp, il numero fisso funziona anche come WhatsApp.
0: Sì.
3: Ci mandano un messaggio con nome e cognome e ci scrivono che desiderano essere ricontattati, noi nel giro di 24-48 ore li richiamiamo e poi facciamo una prima consulenza, diciamo telefonica. Sì. Dove spieghiamo bene di che cosa trattiamo, quali sono le nostre compagnie, calcola che adesso abbiamo circa 25-26 compagnie. E poi dopo ci mandano una bolletta via mail e noi facciamo un paragone con le migliori che abbiamo,
0: certo.
3: Una comparazione, e poi dopo, insomma, se vogliono facciamo il contratto, se non vogliono chiaramente rimangono lì,
0: per vale via chat.
3: Non obblighiamo nessuno.
1: Grazie Michael. Certo.
0: Michael, grazie, ci sta mettendo ansia Ugo, perché veramente sembra una scimmia in gabbia, ragazzi, è inquietante, mi guarda con gli occhi come dire siamo in ritardo. Ho capito Ugo,
3: comunque se posso dare un consiglio,
0: sì.
3: Fate un copione ad Achille, perché è molto più bravo a leggere che a parlare, eh?
0: È vero.
3: Ho ascoltato prima. Quando e devo entra... dire che a leggere, sì, potrebbe fare la predica anche in chiesa.
0: È vero. Hai ragione. Ciao fratellone, un abbraccio.
1: Ciao Michael.
0: Allora salutiamo, appuntamento rimandato a domani come sempre dalle 6 alle 9. Ringraziamo Mister Ansia e l'autore in espresso, l'attore, come si dice, il doppiatore in espresso.
4: Sì, il poeta che dà la voce.
0: Il poeta che dà la voce. A domani.
2: Su Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
5: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
2: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode, per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
11: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
13: Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano, un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Trico Wellness, specialisti dei capelli.
1: E con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Angeloni!
5: Bella,
6: tutto ritmo con il Morning Fever!
7: Buongiorno a tutti!
8: Ciao!

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiuda la porta, ciao!
3: E l'ultimo chiuda la porta. Buongiorno, buongiorno, giovedì 21 maggio. Sì signori, è proprio così. Dai che entriamo in estate, entriamo, è arrivata l'estate, arrivate, dai. Mamma mia che caldo che fa oggi. Qua in Riviera sembra veramente estate. Adesso si sono alzate un po' le temperature, quindi andiamo bene. Vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica e completare la playlist, quindi dateci dentro 338-141-1001 per una richiesta, fate un vocale però, attenzione, vocale per richiesta musicale. Se volete un salutino basta scrivermi, è molto semplice. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Jamaica Bam Bam, che mi piace questa.

0: Jamaica Bam Bam, mamma mia che Bam Bam, proprio Bam Bam. Buon giovedì Capitan Massa, il 65enne da Basiano c'è. Buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo. Buongiorno Capitan Massa, buon giovedì, un abbraccio Elisa da Monza. Buongiorno dal Barichello da Padova. Insomma, in tanti stanno scrivendo che ci sono, segnalano la propria presenza, fatelo anche voi al 338-141-1001. Noi andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao ragazzi, Giorgio da Sydney. Vorrei ascoltare Neck, se una regola c'è. Grazie ragazzi, buona giornata.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a

0: allo 030 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debe o Bebe Railjet per la costa adriatica?
4: Le gemelline.
5: Piacere di conoscere.
3: L'Homo Technologicus.
6: Sì, pronto.
3: Con i treni Debe o Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
7: Info e biglietti su meglioentreno.it.
8: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
9: Media partner dell'estate,
8: Radio Studio Più,
9: la Dance Station d'Italia.
8: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
10: Raccontami qualcosa di te.
11: Amo viaggiare, odio cucinare. E tu?
10: Io sto arredando casa.
11: Ah sì? Dove sei andato?
10: Da Rima Arredamenti.
11: Allora sei già messo male.
10: Addirittura?
11: Sì, perché da Rima non scegli, ti innamori.
12: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
13: Attenzione, atterraggio di emergenza.
14: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più il LEM. Non ci metti un accidenti.
13: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
14: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce.
15: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
16: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
17: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance.

0: Bellissima, bellissima questa di Bob Sinclair, l'ultima I Can Wait, bellissima, bellissima, ma veramente bella. Ecco, sono quei DJ che fanno la differenza, e quei DJ come David Guetta che ogni tanto tira fuori quella perla, è bellissima, bellissima, come il nostro Christian Marchi, che Amore Tonight, anche quelle molto belle. Sono quelle quei pezzi veramente che ti rimangono dentro e li canti. Carlo da Senigallia, c'è Goldone Assistenza, c'è Buongiorno Calimero, Chiamenaro di Cesena operativo, un saluto al biondo di Furlè, un saluto a tutti gli operai della Gimatic Roncadelle, buongiorno la Chicca da Lodi, tanti cuoricini neri questa mattina, buon giovedì Capitan Massa da Riccardo da Milano, grazie, grazie, buongiorno Massa Valentino, un Chiamenaro c'è da Frontino, e poi c'è anche il Poppy che mi manda questo messaggio: capitano, oggi devi derapare duro per inseguire questa spericolata dance. Vabbè, insomma, si derapa, sai che io sono istruttore di drift, istruttore pilota, istruttore drift, quindi insomma, per me è all'ordine del giorno. Vabbè, dopo questa che puoi dirlo, vai. Ecco, andiamo a sentire chi c'è.
1: Sono Dumez da Rovere Veronese. Si potrebbe ascoltare stamattina Rasputin. Grazie mille.

0: Bonnie M con questa canzone. Ci fermiamo qua, signori, ci fermiamo qua perché siamo arrivati già al momento del primo party time. I Remember Yesterday. Siete pronti a ballare la musica di un tempo, la musica degli anni passati? Al 338 141 1001, fatemi sapere dove state ballando dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
1: Spot. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
3: Villa Franca tutta birra.
1: Tutte le sere ingresso gratuito, fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Da non perdere, venerdì 22 voglio tornare negli anni 90. Sabato 23, Domus D live show. Domenica 24, tributo Metallica con gli Orion. Sabato 30, terremoto del castello, con DJ Dami di Radio Studio Più. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest, al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
4: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger, via Marconi a Villa Franca.
5: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debè o Bebè Railjet per le destinazioni balneari dell'Emilia Romagna?
6: La laureanda?
7: Sì, questa la so, la so.
6: Le gemelline.
8: Piacere di conoscerti.
6: O il fricchettone.
9: Peace and love.
5: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debè o Bebè Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
10: Info e biglietti su meglioentreno.it.
11: Wow, Marco, ma che sorriso!
12: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
11: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
12: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
11: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
12: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
11: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
13: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Uliano da Sant'Ippolito c'è, buongiorno Walter, il Vespista presente, buongiorno Massa, ciao Walter, un saluto da Manuel di Vigasio, sempre al lavoro, bene, bene, bene, bisogna lavorare, eh? Il lavoro è, vuol dire mangiare, vuol dire vivere, senza lavoro purtroppo oggigiorno non si vive.

Buongiorno Andrea di Sesto, poi buongiorno dal Jack da Milano, e buongiorno Walter, i Turbo Magazzinieri, i Tecno Air sempre presenti, il Daniel Willow.

Buongiorno gli svalvolati di Torino, di Sangro, sempre presenti 24 ore, fateci ballare, bene. Buongiorno Walter, sempre in prima fila, Alessandro Cassano d'Adda c'è.

Buongiorno Walter dal mitico iTeam di Arco. Buongiorno Walterone, Alessandro e Silvietta Agripoint, ci siamo. Ciao Walter, Giacomo autista da Cremona presente. Andiamo!

Mamma mia, sta canzone mi ha sbloccato un ricordo quanto ero giovane, quanto ero piccolino. La mettevano su nel calcio in culo, le giostre, in un posto dove io sono nato, sono cresciuto, mamma mia, un paesino. Agricola Mattioli, San Costanzo, buongiorno Walter, un saluto da Massalengo, Gino.

Robertino, saluto i fratelli Imperiale. Ciao Rossana da Gussago, vi mando un bacione, mi tenete compagnia mentre lavoro. Ti ricordi i baracconi a cella? Calimero era piccolo, sì, mamma mia, cella, mi ricordo, certo se mi ricordo, mamma mia. E anche lì andava questa canzone, non so se vi ricordate, quelle canzoni tipo le uscite di Madonna e poi insomma anche quella di Paul Young è bellissima, anche quella, insomma, all'epoca lì andavano quelle canzoni là.

di Misano, la Barbarella c'è, poi un saluto da Alberto, il camionario del team IG Wood, l'Angela Nazionale che dice balla anche lo spazzolino questa mattina, 15 gradi in zona Bergamo.

Salutiamo il team Macca presente, avanti tutto. Un saluto a Ricky, il team Mainardi. Sto falciando Lamborghini Power. Buona giornata dalla Mari e buongiorno. Un saluto da Giovanni, Miriam, da Calcinato, sempre i numeri uno. Grazie. Ultimo disco.

0: Fuori la versione migliore di voi?
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot. Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
3: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali. Da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin. Zona Consorzio Agrario.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
5: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.

0: più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread che si attesta a quota 74, il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Trico Wellness, specialisti dei capelli. E con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Release the Pressure, Calvin Harris, bellissima questa canzone, anche questa, tanta roba. Buongiorno Super Walter. Allora, Team Corazza, Sandra Verona, il programma adesso c'è solo il Capitan Massa, ci sono solo io, e ormai è un anno che sono da solo, quindi dovete fare un restart, insomma, un check up, rifate il reset. Ciao Walter, saluti da Raimondo, il cuoco pazzo di Bedizzole, un saluto dal team Guerra e il nostro Davide Bulgarini. Buongiorno, volevamo salutare i magazzinieri, Svai in particolare, Mazzetto. Poi ci fossi tu dalle 7, Giacomo Autista Cremona. No, va bene, dalle 9 a mezzogiorno. Io, se no, alla mattina già facevo il programma la mattina. Tempo fa, no? Poi dopo è stato cambiato l'orario e sinceramente va un po' meglio, perché alzarsi la mattina era abbastanza, insomma, alle 6, poi magari fai un po' tardi la sera, non era proprio il massimo. Comunque va bene. Buongiorno Violetta da Fermo, eccoci qua, andiamo a sentire questo messaggio dalla Lori. E lei, vai.
1: Eccomi qua capitano, sono la Lori, mi faresti sentire per cortesia, dammi un grrr. Grazie mille, buona giornata a tutti.

0: Dammi un grrr, dammi un grrr, gli piace questa la Lori, io quando la richiede la mettiamo, anche perché era un po' che non andava, dai. Buongiorno Capitan Massa, Rossana da Verona c'è, salutiamo anche il Mauri del Barba, l'impestato dice sempre, lo stilista delle piste da cross, e adesso andiamo in pubblicità, fra poco.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Vai fortissimo oggi, eh?
5: E quando pedalo così e seguo i miei interessi, mi sento esattamente dove devo essere.
4: Merito della nuova bici?
5: No, la verità è che ho trovato chi mi segue davvero. È Cassa Padana, la mia banca, che mi consiglia e mi supporta nel seguire i miei veri interessi.
6: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana. Molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
7: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione! Rottamazione! Non solo Clima 045 83 25 166.
8: Aspettavi! E per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
9: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
10: No!
9: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
10: No!
9: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
11: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
9: Info su ivmacqua.it.
11: Acqua garantita? Acqua super garantita!
9: Solo su ivmacqua.it.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
12: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio
2: Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
1: Studio Più, live from Riccione.
13: In diretta da Riccione.

0: Baby Rexha, mamma mia, che belli questi pezzi. Vorrei ascoltare. Ve lo ripeto, qui non si mandano messaggi scritti per richieste delle canzoni, ma bisogna mandare dei vocali. È una regola che vige da sempre, da quando esiste questo programma. Non l'ho inventato io. Quindi seguiamo le regole che sono state fatte. Non so, 20 anni fa o forse anche di più, io non so da quanti anni c'è questo programma, perché non mi ricordo, a dire il vero, però insomma è così.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Cosa ne dici stamattina di un bel The Beach Hotel, Do You Wanna Dance? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: Buona Dance, The Beach Hotel, mamma mia che bella anche questa, insomma sono tutte belle. Buongiorno Walter, un saluto dal baffo di Palù, aspettando la pensione, arriverà prima o poi, vabbè insomma intanto diciamo che adesso ancora arriva, poi dopo non so fra 5, 6 o 10 anni se esisterà ancora la pensione, io ripeto non ci penso nemmeno, penso di andare avanti finché ce la faccio. Perché per me la pensione vuol dire che sei diventato vecchio, ecco, non lo so, io poi la penso, poi non è, insomma, non è legge quella che dico io, è sempre il mio pensiero, voi prendetelo come il mio pensiero, poi magari qualcuno dice, ma sa un pensiero malato, va bene, ci sta, perché ognuno deve dire la sua. Però la mia è che secondo me quando arrivi, mio fratello è andato in pensione qualche anno fa, si è ingrassato e per carità, poi dopo lui dice che sta bene, ma io sinceramente però è giusto così, insomma ognuno deve fare quello che si sente e che lo fa star bene, poi dopo se mette su anche qualche chilo perché è in pensione va bene, goditela, non, però ognuno di noi insomma ha il suo pensiero. Da Carpi il pagliarolo pentito c'è, e poi chi c'è? Il team Cacciolla, grande presente, buona giornata a tutti, Jetmir da Tirana, poi buongiorno Alfonso, magazziniere matto, Porto Mantovano, bene. E adesso signori dobbiamo andare con il nostro One Day Sponsor, vai, andiamo, sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con Trico.
0: Ciao Giuseppe, buongiorno.
1: Specialisti dei capelli.
0: Allora abbiamo al telefono Giuseppe Leonardo, buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti.
0: Allora intanto parliamo della cura e la cute dei capelli, insomma parliamo del del benessere dei capelli ma anche della bellezza proprio, mettiamola un po' come vuoi insomma.
2: Insomma i capelli parlano molto di noi, no? Se ci pensate spesso veniamo così ricordati anche un pochettino per come portiamo i capelli, lunghi, corti, biondi, mori, insomma i capelli sono molto importanti. Noi di Trico Wellness siamo una struttura che ormai da tanti anni qui a Brescia curiamo i vostri capelli, è una struttura che ha sia la parte estetica, quindi per chi vuole aggiungere dei capelli, per chi vuole fare qualcosa di estetico come la tricopigmentazione, oppure ovviamente abbiamo anche la struttura medica, l'ambulatorio medico, Trico Wellness Medical, dove facciamo i trattamenti medici per la cura e ovviamente per il trapianto dei capelli, non c'è bisogno di andare in vari lidi per fare un bel trapianto di capelli, anzi diciamo che in Italia c'è un'eccellenza ormai da tanti anni e quindi insomma gli amici di Studio Più ci conoscono bene,
0: certo.
2: Anche ieri ho visto due amici, vengono lì, io sono di Studio Più, bene, ci fa piacere perché insomma veramente ormai si è stretta una sorta di amicizia con gli amici di Studio Più e niente, noi siamo ovviamente aperti ad accogliere le nuove persone, facciamo un check-up tricologico gratuito che è la cosa più importante insomma per iniziare un po' a inquadrare
0: per capire se c'è e dov'è il problema,
2: certo,
0: insomma.
2: Certamente, perché tante volte oggi sono risolvibilissimi i problemi anche senza trapianto, ci sono delle cure mediche molto belle, nuove, importanti, parliamo molto spesso di questi esosomi che sono una cura molto bella che c'è negli ultimi anni, non è chirurgica, sono delle piccole iniezioni a livello del cuoio capelluto, funzionano molto bene e in moltissimi casi appunto si evita il trapianto perché riescono proprio a rigenerare e a far ricrescere ovviamente in situazioni non complete, ma insomma in moltissime situazioni riescono a far ottenere un'ottima ricrescita e quindi insomma abbiamo veramente delle cose nuove, belle da proporre.
0: Certo, io Giuseppe ti voglio fare una domanda perché una volta c'erano gli anziani, proprio anche i nonni che avevano 90 anni, 90, 100 anni, sempre tutti con i capelli, adesso addirittura a 20, 25 anni già comincia a essere teste calve, cioè nel senso si perdono i capelli molto più semplicemente, molto più facilmente. Quali sono le motivazioni principali, le maggiori insomma?
2: Allora, le motivazioni principali della caduta dei capelli sono, da una parte, una certa, diciamo, così, genetica si chiama, cioè ovviamente si è un pochino più predisposti, un pochino meno predisposti, però negli ultimi anni, come dici tu, vediamo anche persone molto giovani che hanno problemi di capelli. Questo probabilmente è dovuto

0: con l'esame del sangue, insomma delle cose che ovviamente ci possono far capire se ci sono delle carenze proprio a livello fisico, che ovviamente è importante da intervenire e da colmare, e poi ovviamente nuovi trattamenti che riescono a dare veramente una grossa mano a chi ha capelli deboli, fini, tendenti alla caduta. Funzionano molto bene, ripeto, non sono delle fialette, non sono delle cose diciamo così che ovviamente il cliente, il paziente si può fare a
1: tipo
0: casa.
1: Tipo fai da te, esatto, il fai da te.
0: Insomma. Sì, ovviamente sono cose che qualche volta possono aiutare, però se vogliamo un aiuto importante e professionale, ovviamente gli studi specializzati, ripeto, il nostro Trico Wellness Medical, c'è un pool di 3 medici specializzati proprio in tricologia che intervengono su queste problematiche.
1: Bene, allora intanto noi dobbiamo dare il numero, diciamo il numero, diciamo che siamo in via Orzi Nuovi 20 a Brescia, giusto?
0: Sì, molto ben raggiungibile, diciamo anche da fuori Brescia, perché diciamo è la zona vicino alla fiera, tanto per intenderci. Contattateci allo 030 377 1144 per fissare proprio il primo check-up gratuito. Dite che siete amici di Studio Più, perché per voi c'è sempre un omaggio in esclusiva.
1: Bravo, mi raccomando. Soprattutto gli devi dire del Morning Fever, perché sono amico del Massa io. Va benissimo, allora io ti ringrazio Giuseppe, sei stato esaustivo come sempre, grazie di tutte le info e ti dico alla prossima.
0: Bene, grazie Walter, un saluto a tutti gli amici di Studio Più.
1: Un abbraccio e un ringraziamento a Giuseppe Leonardo, Trico Wellness. Noi andiamo a sentire il prossimo messaggio, tocca a te, vai.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti, il programma del Morning Fever, il giro da Modena. È possibile ascoltare Poker Face dedicata, grazie mille. Buongiorno

0: Fame, lucenti, Ilaria del Team Cobra, tutte le casse del mio furgone vi ringraziano di cuore. Un saluto dall'autista del pesce parlante di Ortona. Va bene, adesso allora preparati, perché mi ringrazieranno ancora di più, perché arriva il Party Time Free Selection. Dopo la pubblicità alzate il volume, scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli Ostuni, sui 105.7.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: Ehi tu, sì, dico proprio a te, la tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030-999-1000.
5: Raccontami qualcosa di te.
6: Amo viaggiare, odio cucinare. E tu?
5: Io sto arredando casa.
6: Ah sì? Dove sei andato?
5: Da Rima Arredamenti.
6: Allora sei già messo male.
5: Addirittura?
6: Sì, perché da Rima non scegli, ti innamori.
7: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
8: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
9: Attenzione, atterraggio di emergenza.
10: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EB. Non ci vedi, ma accidenti.
9: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
10: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
11: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
12: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
13: At 30 minutes of every hour.
14: Al minuto 30 di ogni ora.
15: On Studio Più.
14: Party time.
15: Party time.
14: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
13: The party starts now.

Buongiorno Walter, un saluto dalla Germania, Igor, guten Morgen. Hola Capitan Massa, buongiorno, buon giovedì a tutto il popolo, un beso al mastro, la leonessa, baci baci.

Gas a Matteo, Matteo Giuliani c'è sempre, tutto gas, Massimo Castelli, il canarino c'è anche oggi. Ciao Massa, ci vediamo, il 6 a Cappelletto, porta le magliette. Allora, io le ho ordinate le magliette, le ho ordinate e ho dovuto fare anche il prezzo perché, insomma, vabbè, comunque, un po' le avrò con Radio Studio Più, Walter Massa il capitano, insomma, le magliette nuove, il capitano. Quindi, se siete a Cappelletta potrete prenderla, insomma, questa maglietta.

Salutiamo Gianni e Giuliano, security, io l'ho conosciuto come la security, adesso fa la security in cucina, ha iniziato la stagione. Ciao Giuliano, ti mando un abbraccio e buongiorno anche solo il top, Capitan Massa, Gianluca il vigilante, matto da

Il ringraziamento a Michela di Arte Vintage per lo spazio che ci ha dato per Cesena. Cesena c'è la mostra, ci sono gli aerografisti da serie. Bravi. Ripeto, se riesco, ma però io, insomma, sono pieno di impegni, non so come farò, però se trovo un qualche minuto passo, giuro.

Ecco, è arrivato il canarino che dice: per me gratis la maglietta, Walter, se me la può, addirittura gliela devo portare. Allora, intanto ti dico che non le faccio da donna, quindi non c'è per te, quindi non c'è. E poi gratis, ieri sono andato al suo funerale, è morto, gratis non c'è più, quindi penso che

Samuele c'è, ciao Walter, Ciro da Modena c'è, poi mi saluti il toro Taxi Michele da Casteldazzano e l'ingegnere Adolfo, certo, e Ilaria quando chiede io faccio. Ti aspetto al raduno, mi raccomando, eh.

Pagando, se ne spedisci anche al Goffri. Allora, intanto queste le porto a Cappelletta, poi dopo metterò sui social il link per prenderla. Prendete voi al Canarino una gabbietta gratis. Bravo Massimiliano, bravo, questo è bellissimo Massimiliano, hai vinto tutto oggi, hai vinto tutto Canarino, la gabbietta gratis, anzi te la paghiamo io e Massimiliano.

Chica, la Chica deve venire a prenderla a Cappelletta, però. Non te la faccio spedire, perché hai promesso che venivi a conoscere il Massa, a trovare tutti gli amici del Morning Fever. Lo devi fare stavolta. 6 giugno, Cappelletta, raduno del Morning Fever.

0: Time Free Selection, tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time DTM. A più tardi, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
6: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
8: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti. Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
9: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'anticiclone subtropicale comincia a rinforzare sull'Europa occidentale, dove porterà una lunga fase di tempo stabile con temperature in aumento, via via si porteranno ben sopra le medie del periodo. Interesserà anche l'Italia, già giovedì tempo stabile asciutto al nord, ben soleggiato, mentre al sud ancora un po' di variabilità legata alla presenza di correnti da nord, infiltrazioni di aria più fresca, con venti un po' più sostenuti sull'Adriatico, sullo Ionio, porteranno degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con qualche breve acquazione temporale, soprattutto in Calabria. Le temperature già toccheranno valori fino a 26-27 gradi nelle massime al nord, un po' più contenute sul versante adriatico e al sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Don't Wanna Go Home, Medusa. Eh sì, 11 e 3 minuti su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Buongiorno, questo è il Morning Fever. Enrico 77 da Trento, non è gratis neanche l'aria oggigiorno, è vero, non è più gratis neanche quella. Ciao Walter, saluti da Simone Sottomarina. Ciao da Michael, da Medole, puoi salutare mia mamma Tiziana, mio papà Gianluca, mio fratello Nicolas, sua compagna Giada, vi ascoltiamo sempre, salutiamo anche i cani, veramente tutti. Va bene, grazie, è bello sapere che un'intera famiglia ascolta il Morning Fever, ci ascolta, grazie veramente di cuore. Andiamo a sentire questo messaggio, vai.
1: Buongiorno popolo di Studio Più, sono Mirko da Furgone e vorrei sentire un po' di

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno di

0: sì, devo dire che Franchino con questa magia ha un po', non lo so, insomma, io mi ricordo all'epoca Franchino con le sue, il poeta, lo chiamavano il poeta, le storie di Franchino, e sono andato a vedere una volta all'Embassy a Rimini che c'era proprio questo Franchino, insomma. Era molto giovane, poi dopo alla fine, insomma, sono passati gli anni anche per lui, perché sono passati già 2 anni dalla sua scomparsa, pensate un po', io sto parlando invece di quando l'ho visto io dal vivo a Rimini, quindi sto parlando di 30 anni fa, una cosa del genere. Vabbè, comunque adesso c'è la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te, a Trento, sugli 89.2 e 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debe o Bebe Railjet per la costa adriatica?
3: La laureanda.
4: Sì, questa lo so.
2: Le gemelline.
3: Piacere di conoscerti.
2: O il fricchettone.
5: Peace and love.
2: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debe o Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
6: Info e biglietti su meglioentreno.it.
7: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
8: Villa Franca tutta birra.
7: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, Terremoto nel Castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, Tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom. Con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, Tributo ACDC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona,
9: in collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.
10: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
11: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
12: Una vacanza unica nella natura, a 2 passi dalle meravigliose acque turchesi. Ecovillage, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
13: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
14: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Ecovillage Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
15: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste 3 parole. Radio Studio Più.
16: Studio Più, live from Riccione.
17: In diretta da Riccione.

0: Beh, scusate perché io ogni tanto non apro il microfono, ecco, quindi parlo da solo. Roberto, ciao Walter, ti aspetto finalmente, ci si rivede dopo la pizzata del 18 ottobre dell'anno scorso. Saluti Roberto da Mantova, è vero, abbiamo fatto una pizzata, tra l'altro eravamo anche in tanti. Buongiorno capitano, quest'anno cerco di venire a Cappelletta alla festa, così ci vediamo dal... Oh, bravo Gas e Ciclista, vedi, mi piace così, perché tante persone che ci scriviamo da anni si fanno sentire, insomma sono qua al Morning Fever, però non ci siamo mai visti di persona. Dai, avete la possibilità, insomma, siamo un po' in centro Italia, cioè centro nord, no, centro nord. Quindi quelli del nord, insomma, raggiungono facilmente Cappelletta a Mantova. Andiamo a sentire questo messaggio, vai.
1: Buongiorno capitano, sono Denis dalla provincia di Lecco, oggi è il mio anniversario, 21 anni di matrimonio, vorrei ascoltare la canzone Eccoti di Max Pezzali, dedicata a mia moglie Marta, che mi ha aiutato tantissimo. Grazie mille.

sì, la sfumiamo un po', la sfumiamo un po'. Intanto è arrivato un messaggio di un altro mio amico, di quelli che mi vogliono bene, ma perché sulle altre radio, che non posso dire tutti i nomi, non dimenticano di aprire il microfono, perché io sono così, se no non sarei Walter Massa, non sarei il capitano. La domanda è un'altra: perché mi ascolti se ti sto anche sulle... cioè, è questo il discorso. Cioè, non sei obbligato, te l'ha ordinato il dottore, non lo so, ti faccio la domanda io a te, rispondimi. Va bene, andiamo a sentire, vai!

The Whispers, bellissima anche questa, insomma, mamma mia, oggi una più bella dell'altra. Bene, bene, signori, c'è capitano, radio è bella perché non è una montatura. Vai, Capitan Massa. Grazie mille, Dennis D'Alecco. No, non toccate il Massa. No, vabbè, state tranquilli. Massa è il più grande senza peli sulla lingua. Top, Alex

0: Civilta Ferrari, oggi in direzione Nuova Feltre. Bravi, ciao belli, salutatemi tutti gli amici di Nuova Feltre, anche lì, insomma, tanta roba. Passato l'infanzia. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, Capitan Massa. Oggi, se possibile, vorrei ascoltare DJ Dado con Gimme Love. Una buona giornata a tutti, ciao ciao da Rovaldo.

0: anche questa la sfumiamo un pochettino. La salutiamo Elisa da Monza, grazie, grazie anche Roby Caminaro da Mantova. Ne abbiamo l'ultima, dai, al volo, dai, mettiamo anche lui.
1: Buongiorno ragazzi, dal Pulitore Folle vorrei sentire la canzone del disco Moscow. Ciao ciao da Brescia.

0: un po', però abbiate pazienza, insomma, quando ci sono gli ascoltatori nuovi che fanno messaggi io cerco di inserirli, è giusto così, purtroppo tanti sono rimasti fuori, riprovateci domani, perché fatelo veloce il messaggio, perché io appena arrivano comincio a metterli dentro, quindi prima lo fate meglio è, chi prima arriva meglio alloggia, si dice così. Adesso signori arriva Alex Castellini, dopo la pubblicità presenta il Party Time DTM, andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Q. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
5: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
6: Conto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto!
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
7: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
8: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22 Yano Music Machine. Sabato 23 Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Giovedì ci siamo, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90, pronti come sempre per ballare con la migliore musica dance, almeno secondo noi, quella 92.000, quella che fa ancora battere i cuori e non solo di quelli della nostra età ma anche dei più giovani, come Joe di Trento che ha 15 anni e ci manda questa playlist e vuole ascoltare DJ Herbie, King of Rock, Typical, The Color Inside, Extreme, The Love Song. Io vi rinnovo l'appuntamento di questa sera dalle 20 alle 22, mentre partiamo subito con Acqua, My Oh My.

miei gusti è già troppo caldo. Samuele, ex navigatore. Vabbè, insomma, dai, l'estate è bella calda. È bella calda l'estate, se no non è estate.

fatemi salutare Robby Digio, si trova in Sicilia, ci sta ascoltando tramite app, mi ha mandato una foto da invidia. Tra l'altro ricordo il 6-7 giugno la terza tappa del trofeo ASI a Forlì, Fiera Forlì, ma il 21 giugno ci saranno i corsi di drift, quindi ci sarà anche il Massa, e se volete partecipare ho postato tutte sui social, ecco, sui social trovate la locandina, scrivetemi, ok? Dai, grazie Robby, sei il numero uno. Ah, salutami anche la Sabri, se no saluto solo te.

All'R1 per domani, Paolo da Salizzone, bravo, io è già un po' che è pronta, tra l'altro adesso con le gomme dei gemelli diversi, gli uomini di gomma, e insomma è tanta roba, eh. Poi una Rossa Corsa, la gomma speciale per l'R1, Rossa Corsa è la più estrema che si può montare.

Grande massa, domani è venerdì, oggi si va di ragno, a cappello, di paglia. Rudino Scarabilist di Bologna, vamo là!

Buongiorno Massa, musica top, Rosa e Giulia, ciao belle. Buongiorno Walter, Alex, buon giovedì, Gianluca da Binasco, Luigi dalla Fa Marcè, andiamo!

È arrivato anche il mitico Fabio Semini, adesso gira in Ferrari, in Ferrari, è il cavallino che si impenna, ci credo, quello è il cavallino rampante.

Ciao Valterone, Ermanno da Pozzolengo, ora lascio le foglie di vigna e passo all'insalata, poi pranzo a tutti. Buon pranzo a tutti, certo. Il team Gabri Balcesi ne c'è, spingere, sì, perché siamo quasi orario di pranzo, adesso vabbè, insomma, i signori, quelli proprio signori mangiano alle 13. Perché sono in diretta, se no mangerei alle 11, io non sono proprio un signore, quindi mangerei anche alle 10 e mezza, faccio lo spuntino e alle 11 si mangia, cioè è proprio una roba, com'è?

Team Grisaffi presente, un saluto a mia moglie Nadia, Parco Castelli Brescia, vai che si vola, ciao capitano, dai che andiamo.

E arriva l'ultimo disco, signori. Vabbè, intanto salutiamo Chierro e Arena dall'officina Orsi. E poi buongiorno Walter, Giorgio Varese. Grazie Giorgio del messaggio.

0: Termina qua il terzo ed ultimo Party Time. Grazie Alex, è tutto rimandato a domani. Domani è venerdì, signori, inizia il weekend. E poi insomma inizia un bel weekend, perché sono, insomma, cominciano a aprire. Io parlo del mare perché sono qua in Riviera, quindi, però sono convinto che aprono tanti locali anche in riva al lago, sul lago di Garda, insomma tutti i laghi. E poi le montagne cominciano ad attrezzarsi per fare l'estate, insomma c'è un po'... Ricomincia la vita estiva, quindi mi fa veramente piacere. Poi domani, insomma, è venerdì. Quindi, qualora lo vogliate, vi aspetto qua. Il capitano vi aspetta dalle 9 a mezzogiorno su Radio Studio Più al Morning Fever. Un ringraziamento speciale a DJ Dami e adesso la Sil.K con Guest for Lunch. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1. Spot.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debè o Bebè Railjet per Innsbruck?
4: L'influencer?
5: Facciamo un selfie?
4: O la ritardataria?
5: Eccomi, ci sono
3: anch'io. Con i treni Debè o Bebè Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
6: Info e biglietti su meglioentreno.it.
7: Raccontami qualcosa di te.
8: Amo viaggiare, odio cucinare. E tu?
7: Io sto arredando casa.
8: Ah sì? Dove sei andato?
7: Da Rima Arredamenti.
8: Allora sei già messo male.
7: Addirittura?
8: Sì, perché da Rima non scegli, ti innamori.
9: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
10: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
11: Villa Franca tutta birra.
10: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Da non perdere. Venerdì 22, voglio tornare negli anni 90. Sabato 23, Domus D live show. Domenica 24, tributo Metallica con gli Orion. Sabato 30, terremoto del castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest. Al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
12: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger, via Marconi a Villa Franca.
13: Attenzione, atterraggio di emergenza.
14: Buzz, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi un accidenti.
13: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
14: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
15: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
16: Non solo Clima propone
17: sconto termico 3.0.
16: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
18: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
17: Rivoluzione, rottamazione.
16: Non solo Clima 045 83 25 166.
18: Aspettavi! Per il cambio caldaia non diciamo niente?
16: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.

Diamo inizio? Diamo inizio? Sì? Sì, dai, diamo inizio a questa puntata di Guess Our Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno, benvenuti, buon giovedì 21 maggio. Sentiamo già il profumo del weekend, perché è qua, dietro l'angolo. E allora, visto che ne sentiamo il profumo, bam! Dopo 4:20 ore, mila baci! Kumbaya! Dai che diamo inizio a questo pre-weekend!

oggi per voi ho un argomento veramente, veramente... Veramente io ho bisogno di aiuto da voi per, con questo argomento. È spiazzante e rumoreggiante questo argomento.

0: russa o lei russa? Quando lui tossisce o lei tossisce? Dal letto chi è che deve andare via? Colui che provoca il non dormire dell'altra persona o quello che non dorme? È un bel dilemma. Ho bisogno del vostro aiuto. 338 141 1001. A tra poco.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debe o Bebe Railjet per Innsbruck? L'influencer?
3: Facciamo un selfie.
2: L'homo technologicus?
4: Sì, pronto.
2: O la ritardataria?
5: Eccomi, eccomi, ci sono anch'io.
2: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debe o Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
6: Info e biglietti su meglioentreno.it.
7: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
8: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest, con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
7: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
9: Studio B, station of emotion. Everybody listen to Studio B all around the world, all around the place. You know, Studio B frequency.
10: Yes for lunch on Studio B.
11: Yes for lunch.
12: On Studio Pino.
10: The dance station of Italy.
11: The dance station d'Italia.

Christian Marchi featuring Armando, Amore Tonight. Eccola qui, che biondona che è saltata fuori sullo schermo. Dobbiamo cambiare questa foto, dammi, dobbiamo cambiarla. Ora, cari miei amici, la domanda di oggi è proprio la seguente: dormite con, che ne so, vostra mamma, un familiare, dormite con la moglie o il marito o il fidanzato o un concubino, dormite con i vostri figli, ma no dai, figli no, perché tanto si sa come va a finire. Però anche con i figli, perché io sposto mio figlio. Dormite con chi volete voi, siete, ma quell'altra persona, che sia familiare, un amico, che sia chi volete voi, russa, oppure tossisce, oppure temporaneamente, per un raffreddore russa, che ne so, però crea un fastidio che non vi fa dormire, l'indomani non riuscite ad andare a lavorare, cioè meglio ci andate ma siete KO e invece al lavoro dovete produrre. Quindi, e la notte dopo, chi se ne va dal letto? La persona che crea fastidio o la persona infastidita? 338-141-1001. Beautiful people per noi, Benny Benassi e Christian Brown.

0: Silvia se ne va il colpevole. Anche secondo me se ne va il colpevole, ma mio marito non vuol capire. Io quando andavo in vacanza con un mio amico doveva prima addormentarsi lui e poi potevo addormentarmi, perché gli dava fastidio che io russavo e non riuscivo a dormire. Ah, vedi? Ma mio marito viene nel letto invece e mi sveglia, per cui io poi sono sveglia, perché vado a letto prima con i bambini. Io poi sono sveglia e quindi lo sento, ma addormento più, lo sento russare. Mo quindi che se ne va? Dov'è? Dov'è il messaggio vocale che non lo sento? Vediamo se faccio così.
1: Ciao Sil, guarda, a casa mia mia moglie dorme da sola, io, mio figlio e il gatto, tre russatori seriali, dormiamo insieme, almeno non ci disturbiamo. Un bacione da Romagna Style, sempre Fidelis.
0: Ma voi però siete seriali, per cui uno adotta delle misure, ma noi no. Cioè lui non russa, sì, sporadicamente, ma adesso che ha un raffreddore pazzesco invece russa pesantemente. Se volete ho il video, perché non ci crede che russa, e ve lo faccio sentire, anche se credo che non abbiate bisogno.
2: Allora, quindi, io non russo, mio marito russa pesantemente da anni ormai che siamo senso che io sto nella stanza con il lettone e lui sta in un'altra stanza, a letto più piccolo, che dovrebbe essere il letto di nostra figlia, che poi nel frattempo abbiamo fatto la bambina, e la bambina adesso dorme con me nel lettone, quindi ci siamo divisi così. Prima o poi però la bambina dovrà andare nella sua cameretta, quindi dobbiamo vedere un attimo la situazione. Comunque questo abbiamo risolto così per ora.
0: Sì, è un tamponamento, brava, hai ragione. E poi, ciao, sì, il mio marito ronfa come...

raffreddore o comunque sono costipata o ho la tosse, lui me lo fa notare, si incavola perché è russo o più che altro tossisco, come se fosse colpa mia, prendo e me ne vado io. Io non mi incavolo, gli dico puoi dormire da un'altra parte, mi incavolo perché invece lui invece vuole dormire lì, non ne frega niente di me. Ciao Sil, sono il Balda, il bergamasco di Locarno. Per me dipende dal tipo di divano, se il divano è comodo vado io e comunque se si è stanchi si dorme qua con qualsiasi rumore. Gnau gnau gnau gnau. E il problema allora se sei stanco a metà che non riesci a dormire con qualsiasi rumore, ma io vorrei farvelo sentire però, che è possibile dormire con quella cosa lì, cioè veramente impossibile. E cosa faccio? Dopo il giorno dopo non lavoro. E poi arrivo in radio che sono stanca.

Vedi, Carlo da Senigallia è uguale. La mia ex russava, ma per lei stavo solo io, cioè non me ne andavo io. Quando glielo dicevo si arrabbiava. Anche mio marito, allora l'ho registrato, ma niente, frega niente.

0: Ciao, sono Antonio di Parma. Dunque, nel caso provochi lui, dovrebbe andare via lui. Nel caso provochi lei, dovrebbe andare via sempre lui. Per una questione di cavalleria, ecco.
1: Giusto. Poi, vabbè,
0: io sono single, per cui è una cosa che non mi riguarda. Ok. Ciao, buona giornata ad Antonio, ciao ciao.
2: Sempre i migliori sono single. Vedi che Antonio ha trovato la soluzione. È sempre lui che se ne deve andare. È una questione di cavalleria. Bravo, sempre i migliori sono single. Meteo spot e party time. 3, 2, 1, go.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'anticiclone subtropicale comincia a rinforzare sull'Europa occidentale, dove porterà una lunga fase di tempo stabile con temperature in aumento, via via si porteranno ben sopra le medie del periodo. Interesserà anche l'Italia, già giovedì tempo stabile asciutto al nord, ben soleggiato, mentre al sud ancora un po' di variabilità legata alla presenza di correnti da nord, infiltrazione di aria più fresca, con venti un po' più sostenuti sull'Adriatico, sullo Ionio, porteranno degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con qualche breve acquazzone temporale, soprattutto in Calabria. Le temperature già toccheranno valori fino a 26-27 gradi nelle massime al nord, un po' più contenute sul versante Adriatico e al sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera...

0: a mezzanotte. Spot.
1: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
2: Media partner dell'estate,
1: Radio Studio Più,
2: la Dance Station d'Italia.
1: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
3: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
7: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
8: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Manolo da Fermo e poi salutiamo Simone da Sottomarina al Mare. Simone, che c'hai un posto da ospitarmi per il weekend del 2 giugno? Cioè, l'uno sta a lavorare, però magari giovedì. Sto scherzando. Stefano da Pavia, buongiorno anche a te, Stefano da Pavia. 338-141-1001, per i vostri messaggi vocali oppure scritti.

E allora salutiamo Gianluca da Teramo e poi salutiamo Vocal B e poi salutiamo Gianni, ciao Gianni, e poi saliamo e salutiamo Paolo da Fano e poi salutiamo Stefano da Mantova. Ma allora, meravigliosi.

0: fine di questo primo Party Time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ci ritroviamo tra pochissimo. Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
8: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali. Da non perdere. Venerdì 22 Yano Music Machine. Sabato 23 Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
9: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
10: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
11: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
12: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
11: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
12: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.

0: fabulous.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli, scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la

333 338. Siamo di nuovo in onda per darvi il buongiorno, il buon pomeriggio, il ben arrivati a Guest or Lunch, ospiti a pranzo. Cosa state facendo? Chissà, sono sempre io quella che dice magari state facendo questo, questo, quell'altro. Ma perché non siete mai voi una volta a dirmi cosa fate? Dai, 338 141 1001, mi piacerebbe sapere in questa inizio di puntata della seconda ora, non di puntata ma della seconda ora di Guest or Lunch, ospiti a pranzo, cosa state facendo alle ore 13?

0: Notte.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Regalati e regala una piacevole serata al Vips Motel. Elegante, intimo, raffinato. Il Vips Motel è per coppie che desiderano sognare e vivere attimi indimenticabili o uomini d'affari che prediligono l'ottimo servizio all inclusive di Vips Motel. Parcheggio individuale, connessione wifi, sky, calcio, formula 1, in camere confortevoli e suite da sogno, anche con idromassaggio in camera. Maggiori info su www.vipsmotel.it. Allonato del Garda, uscita autostrada A4 Desenzano.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
6: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
7: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
8: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
9: Studio View.
10: Guests for lunch.

con Bob Sinclair andiamo ad annunciare la classifica degli anni passati, cioè quali erano le canzoni che... Ma perché adesso io sono in onda? ero più bella prima con la foto. Andiamo a vedere quali sono le canzoni in alto alle classifiche che spopolavano negli anni passati proprio il 21 maggio. Quindi rimanete con me tra pochissimo.

Ed è proprio con Scandalo al Sole che iniziamo questa classifica, perché sì, era Scandalo al Sole nel 1960 di Percy Faith, 66 anni fa, in alto alle classifiche. Insomma, questo brano quando inizia ci fa un po' sognare, e allora ho voluto mettervelo così, così, dall'inizio, prima di iniziare questa classifica. Ma andiamo a vedere nel 1966 cosa c'era, non ve la faccio ascoltare perché già l'avevamo sentita, l'avevamo canticchiata, era Michelle dei Beatles, Michelle, ma belle. È stato un momento karaoke, se volete anche voi provare a cantarcela. Nel 1977 in alto alle classifiche, 49 anni fa, c'era Battisti con Amarsi un po', Lucio Battisti. Ma nel 1983, 43 anni fa, era lui consacrato anche in questo primo film, perché secondo me ce ne saranno degli altri, che è uscito poco tempo fa, Billie Jean, Michael Jackson.

meraviglioso. Billie Jean per noi in alto alle classifiche nel 1983, proprio oggi, giovedì 21 maggio. Ma c'era un altro brano nel 1988, Eight Wonder, provate a sentire se lo riconoscete.

continua con la classifica. Aspetta che è arrivata, ecco qua. Nel 1999, e questa è l'ultima, nel 1994, questa è l'ultima, 32 anni fa, io l'ho ascoltata veramente tantissimo, mi piaceva tantissimissimo e ho imparato un po' il tedesco. E come ho chiamato mio primo cagnolino? Proprio Drive.

0: E anche oggi la nostra classifica l'abbiamo fatta. Ci piace tantissimo riascoltare dei brani che non ricordavamo che fossero in alto alle classifiche, soprattutto nel giorno in cui siamo, in quel momento quando la faccio. Oggi giovedì 21 maggio, I Spy Polizai era prima nel 1994. E fa rima con maggio, ma sono una poetessa, c'è niente da fare. Andiamo con il secondo party time, sì, che è super tardi! Dance Station.
1: Spot. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida.

0: Weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

così con ossessione il nostro secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Beh, con un ritardo clamoroso, però non oserei dire. 338-141-1001. Intanto facciamo anche gli auguri, perché il 21 maggio dell'88 è nata Yasmin.

Andiamo un saluto anche Luigi Delido di Fermo. Un salutone, salutone, salutone. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

E allora, insomma, cos'è che state facendo? Ciao Mary, io sto stirando. Brava Mary, una settimana che dico, ho lì la roba e dico adesso ti stiro, e poi non stiro.

ma io ho messo Tom Jones. C'è uno Stereo Love, è uguale. Salutiamo Carol che sta uscendo da scuola. Ciao Daniela da Senago.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Quando si parla di interessi, si pensa soltanto ai numeri. In Cassa Padana pensiamo anche ai progetti del tuo futuro, alla tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
6: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
7: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali. Da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin. Zona Consorzio Agrario.
8: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
9: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
10: Attenzione, atterraggio di emergenza.
11: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'app. Non ci vedi in accidenti.
10: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto. Ma te che hai 70 anni luce, addirittura il 70%.
11: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
12: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
13: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri, unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
2: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
3: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
2: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
4: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
2: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
1: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
5: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per parete lesionate, sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
1: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti, il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
6: Come siamo messi? Mamma mia, mamma, che notizia, regala, dai. Ma che notizia, ma non ho parole. Va bene, si può iniziare?
7: Io lo so. Feel Good.
6: E iniziamo tutta la squadra al completo anche oggi, giovedì 21 maggio, giornata mondiale della biodiversità, giusto? Certo, guarda che roba, mi stanno mandando anche le foto, prendete gli occhiali però, cos'è? Biodiversità è varietà di tutte le forme di vita sulla Terra, che caspita, ci mancherebbe altro. Cos'è successo? Mi fate sapere?

sì, sta facendo gli scherzi. Io lo so che si divertono lì dal laboratorio a fare certe cose. Oh, arrivo io, ticket, lo fa apposta. Ma sai perché? Perché devo salutare il laboratorio di ricerche musicali. C'è il nostro Lawrence DeVoy, Paromix, il DJ Dami. Ecco, lo so che se non li saluto è un casino.

Oh, a me piace iniziare il programma con Bob Sinclair. Poi in questo periodo, il periodo più bello dell'anno, secondo me. E le temperature, vedi, si alzano, la giornata è lunghissima, mamma mia, dai! Con il sole, con il caldo, lo stato d'animo delle persone cambia. Bellissimo. A me sto periodo dovrebbe essere sempre, durante l'anno, le stagioni dovrebbero essere primavera e estate. Basta! Solo così, bene, però temperature così, giornate lunghe. Non che quando arriva poi l'inverno alle 5, alle 6 è già buio. Esco dalla radio, ti viene l'angoscia, l'ansia ti viene.

0: sia a quelli belli che a quelli brutti, cioè per fare la rima da pirla, però ci sta. Va bene, il nostro collaboratore Antonio Di Parma cosa ci dice oggi?
1: Un grande saluto da Antonio Di Parma.
0: Sì.
1: Oggi compleanni importanti, ci sono i cantanti Marco Carta e Gali e l'attore bravissimo tra l'altro Lino Guanciale.
0: Sì,
1: e poi per il calcio, se può interessare, la finale finalissima per andare in Serie A sarà tra Monza e Catanzaro a fine maggio.
0: Quella,
1: ancora
0: bravo.
1: Un saluto, un abbraccio da Antonio. Ciao, bravo.
0: Vedi, sta diventando anche un po' giornalista. Ci dà informazioni, beh, sia nel mondo del gossip che anche nello sport. Bravo, mi piace. Detto questo, i punti di contatto li sapete, 338-141-1001. Ringrazio come sempre coloro che ci seguono sia in radio ma sul digitale, su tutti i canali che vi collegano a questa terapia di gruppo. I canali sono veramente tanti, la gente all'estero sempre di più e questo ci fa veramente piacere. Boh, detto questo, oggi si parla di tante cose e poi avremo un giornalista che ci spiega un po' che cosa succederà quest'estate nelle piazze, nelle discoteche, a Montecitorio, ci dirà un po' di tutto, dai. Sì, c'è stato Andrea Pucci che ha continuato a dirmi: senti Garzo, per favore metti solo la mia canzone, quella dei Beach Hotel, e vabbè, dai, eccola, dai.

0: Sono single e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
1: Ancora così sta messa questa.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: Nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Chi incontrerai a bordo oggi? La chiacchierona?
4: Il pet lover?
5: Hey Max, aspetta!
3: Il dormiglione!
2: Con i treni DeBe o Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
6: Info e biglietti su meglioentreno.it.
7: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
8: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
9: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
10: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
11: Sconto termico 3.0
12: che rivoluziona tutto.
11: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
12: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
11: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
12: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
11: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
13: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
14: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
15: Caffè è arrivato, vediamo l'ora 14:12, perfetto orario.

0: aperto la finestra, una boccata d'aria, tranquillizziamoci un attimo. Caffè molto forte, ragazzi. Sta venendo l'adrenalina che metà basta e avanza. Va bene, le 2:15, 14:16, volevo collegarmi con questo nostro giornalista perché guardando un po' i vari quotidiani, ma anche i mensili, parlano di un'estate piena di appuntamenti in giro per l'Italia. Vedi, Italia in crisi, però manifestazioni che vengono preparate per giugno, luglio, agosto, settembre. Allora, per approfondire un attimino e sapere anche com'è il movimento, vado a chiamare questa persona che è colui che dà le dritte a Fabrizio Corona. Voi non lo sapete, ma quel Corona deve dire grazie a Lorenzo Tiezzi. Buon pomeriggio, Lorenzo. Ridi. Lo so io che sottobanco prendi anche quei soldi da Corona.
1: No,
0: non basta il tuo lavoro, pure quello. Vabbè.
1: Allora, le differenze tra me e Corona sono molteplici. Iniziamo da quella più evidente. Io sono molto più bello di lui.
0: Beh, certo.
1: Lo conosci.
0: Non male. Ma tu sei male.
1: La seconda è che io, siccome non mi occupo di cattive notizie e di far fare brutta figura ai personaggi, sono molto povero. Sono contento così, bello,
0: povero, puoi guardare tutti in faccia, puoi andare a dormire sereno, senza che c'è qualcuno sotto il portone che ti riempie di mazzate, no? Come ti capisco. Va bene, allora siamo a maggio, inaugurazioni estive, destra e sinistra, ma io ti chiamo anche perché ho letto una tua notizia, cioè un tuo pensiero, poi era alla fine, allora il tuo pensiero diceva: beh, c'è questo personaggio, quest'altro personaggio, quest'estate, questo DJ, questo quell'altro, e si parla invece del soft club, del morning club, chiamiamolo come vogliamo, no?
1: Sì, perché
0: è una novità, Lori? E perché non...
1: Assolutamente sì, però guarda, ho fatto poi oggi un altro video un po' più serio che chiaramente non ha visto nessuno, perché
0: certo,
1: quando uno dice le stupidaggini spacca, no?
0: Certo.
1: Quando invece dice la cosa seria, e noi siamo sempre interessati alla novità del momento, no? E invece le cose sono più complesse, no? Oggi sicuramente il modo di ballare è cambiato, sicuramente si balla moltissimo nel pomeriggio, non la mattina, nel pomeriggio, in tutti i beach party che ci sono, ma anche a Brescia, anche in città, anche al Castello li fanno,
0: per dire.
1: Dappertutto, però di questo non si parla, bisogna parlare delle cose mattutine che sono novità.
0: Ma perché va di moda? Cioè, io ti dico una cosa, sta facendo le serate in discoteca l'avvocato Lovati della questione di Garlasco. Cioè, ti rendi conto? Allora, se io vado in discoteca solare e mi trovo lo special guest, l'avvocato Lovati, cioè vuol dire che siamo fuori gioco. Dunque la gente ha voglia di frivolezza, cose nuove. Cosa vado a vedere? Non lo so. Che ti posso dire? Tiesto, ma già visto 4 volte, basta.
1: No,
0: cioè, voglio dire.
1: No, anche Anima, ma perché
0: Anima, anche se italiano.
1: Milano non ha mai fatto niente.
0: Sì,
1: sembra già vecchio.
0: Ma certo. Poi se tu gli dici: ma sai che Anima è italiana, e la gente dice: ma me ne frega, cioè, capito? Cioè, dunque bisogna, è cambiato il mondo, è questo qui, devi chiamare quelli che vanno in...
1: Aspetta amiche, c'è un'altra cosa importante che come te stanno dicendo, che tu sei un grande atleta, no?
0: Sì, beh, adesso sto riprendendo, però è difficile.
1: Sta riprendendo, ma non è difficile, sei un atleta come un atleta sempre, no?
0: Certo.
1: Allora, tutti che corrono, sai che io corro, no?
0: Sì.
1: Allora, la scorsa settimana ho fatto una gara vicino a Treviso. Sai come sono arrivato?
0: Penultimo.
1: Brava, allora mi segui proprio.
0: Scusate, lo dico un po' a tutti. Io potevo chiamare chi ha vinto una gara podistica. No, chiamo chi è arrivato penultimo. Cazzo.
1: Penultimo. Se uno fa le cose bene arriva ultimo.
0: Penultimo.
1: Diciamo, il peggio è il peggio. Però, scherzi a parte, Benny Benassi corre, presenta il disco mentre corre a New York. Io domani vado a Cattolica, c'è una gara di nuoto dove c'è anche il DJ set, una gara di nuoto importantissima. Non diciamo il nome, ma tanto ce n'è una sola a Cattolica.
0: Sì, tranquillo, tutti tanto abbiamo messo un messaggio promozionale, ma tranquillo.
1: Sì, vabbè, si chiama Ocean Man, è una cosa divertente, arrivano tutto il mondo. Quindi sport e musica, quindi Michi, noi che siamo degli sportivoni, io faccio cagare, come abbiamo visto dai risultati. Sì. Però funziona, ormai il DJ mi deve essere anche atleta, capito?
0: Ma certo, il DJ deve essere una persona che mette musica, che parla, che fa il barista, che fa il parcheggiatore, che fa anche perché fa anche l'intrattenimento. Ormai è tutta sta roba qui.
1: Voglio... Scusami, io Michi, che faccio? Sia il giornalista, sia la comunicazione, sia il comico, sia il modello. Cioè, così, anche così. Voi mi dovete svegliare. Ecco. Ormai mentre il disco gliene frega niente a nessuno.
0: Ma no, niente, figurati, dai. Va bene, ascolta, io ti romperò le balle magari settimana certo. prossima, in settimana chiediamo un po' un'informazione su quello che succede quest'estate in Italia. Va bene?
1: Molto volentieri, anche perché siccome ci sono i voli cari, restiamo in Italia, ragazzi, Ibiza tanto è carissimo anche sullo scende da lei. Siamo qua, andiamo nei locali qua che è meglio.
0: No, vabbè, ti dico, io ho delle date a Sharm e pago di più biglietto che del cachet. Cioè, però va bene, voglio dire, ci può stare.
1: Vabbè, ma tu sei uno che ha alta disponibilità.
0: Certo, a voglia. Va bene, allora grazie, seguite Lorenzo Tiezzi, mi raccomando, perché come dà le notizie lui le informazioni non le dà nessuno. Comunque settimana prossima noi ti rompiamo le balle perché vogliamo un'informazione generale su tutto ciò che succede quest'estate in Italia, non solo. Va bene?
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie Lorenzo, grazie, ciao, scusa se ti abbiamo rotto le balle, buona vita. Perché è giusto, poi dai, la settimana prossima, il discorso è, diamo le informazioni, no?

0: nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1° maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
2: Vai fortissimo oggi, eh?
3: E quando pedalo così e seguo i miei interessi, mi sento esattamente dove devo essere.
2: Merito della nuova bici?
3: No, la verità è che ho trovato chi mi segue davvero. È Cassa Padana, la mia banca, che mi consiglia e mi supporta nel seguire i miei veri interessi.
4: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it, sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.
5: Raccontami qualcosa di te.
6: Amo viaggiare, odio cucinare. E tu?
5: Io sto arredando casa.
6: Ah sì? Dove sei andato?
5: Da Rima Arredamenti.
6: Allora sei già messo male.
5: Addirittura?
6: Sì, perché da Rima non scegli, ti innamori.
7: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
8: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al 1° posto a Verona e non solo, nel 1/4 d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
11: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: apparizione.
1: Sì, sì.
2: Sì, sì. C'è, va bene, va bene.
1: Ma è stato il cantante di prima. Che
2: sta guardando i dati di ascolto.
1: Certo, perché, stiamo andando in alto.
2: Siamo
1: ragazzi,
2: sotto controllo.
1: Stiamo
2: ragazzi,
1: andando in alto.
0: A proposito, noi salutiamo tutte le categorie dei lavoratori, ma mi ha fermato uno che non salutiamo mai i gondolieri.
1: Come no? Caspita, ciò.
0: Tu li hai mai salutati?
1: Come no?
0: Cogliamo l'occasione per salutarli,
1: certo,
0: adesso.
1: Per
0: vai.
1: Questo motivo,
0: vai con il tuo accento,
1: domani viene. Verremo con la maglia a righe, stile gondola. Ciao Michele Menini. Ah, no, non è un gondoliere.
0: No, non è, però vabbè.
1: No, però dai, siamo.

0: quindi adesso possiamo dire che stiamo salutando e abbiamo salutato tutte le categorie dei lavoratori. Gondolieri, scusateci, ci mancavano, ma a proposito, poi andate a vedere quanto costa un giro in gondola,
1: certo.
0: No?
1: Di giorno costa di meno. Di notte è perché non c'è il fanale, capito? La gondola certo, non ha gli abbaglianti, non ha i fendi di nebbia.
0: Sei tu che sei là, dici guarda che davanti c'è un'altra imbarcazione. Sì. Normale, voglio dire.
1: Costa tipo 30 euro in più. Di sera.
0: Di sera, di giorno, dunque di a giorno, testa quanto siamo?
1: Non lo so, parla di 90 euro per 30 minuti. Se vai da solo sono 90 euro. Se vai condiviso puoi partire da 40-50 euro a persona, se siete tipo in 5, per 5-25 sono 250 euro. Mezz'ora, ragazzo, della tua vita.
0: Cocco.
1: Dov'è che si comprano le gondole? Pagano più il gondoliere di un DJ. Andiamo a comprare una gondola. Sai?

0: comunque parte la gondola, se vuoi, c'è il traghetto, il vaporetto 2 euro.
1: Forse conviene quello. Ah, vabbè, ma il fascino della gondola.
0: Ma il fascino della gondola, dai.
1: Ma... che poi ho preso lo spunto da una cozza aperta, cioè perché siamo andati d'accordo. Beh, sì, secondo
0: ma
1: me.
0: Dove?
1: Che,
0: adesso andiamo a cercare.
1: Andiamo a vedere.
0: Una cozza aperta, ma dove vivi tu? A che gondola hai visto?
1: Io vado a Mestre e quando parlo con quello che le mette a posto, dici, vedi che sembra una cozza aperta.
0: Certo.
1: Vabbè. Però è bello che anche, vedi, i gondolieri ci ascoltano. Che a parte il centro città, dove c'è il caos, dove c'è il mare, dove c'è la... poi ci sono i gondolieri, questa categoria.
0: Vabbè, c'è il gondoliere, vabbè.
1: Altra categoria di lavoratori che ci ascolta, che salutiamo un poco. Boh, ti viene in mente qualcosa?
0: Non lo so. No. Il rabbino.
1: No, dai!
0: Il brandomante.
1: No, il rabbino!
0: Non lo so, io ci vuoi salutare.

0: Attenzione perché siamo con Antonio il gondoliere. Dimmi Antonio, allora, da dove prende spunto la realizzazione della gondola?
1: No, la gondola è un mezzo antico, è lunga 11 metri e pesa generalmente 500 kg. La parte sinistra è più larga di quella destra. E il tutto perché si guida con un solo remo.
0: Infatti,
1: hai capito?
0: Che poi dice anche le imbarcazioni, preso spunto dalle imbarcazioni romane.
1: Sì, dalle imbarcazioni bizantine, romane, comunque sia. Parliamo di qualcosa di veramente molto, molto antico. Erano i tassi di Venezia. Ma anche la forma davanti de ferro. Serviva a qualche cosa.
0: Era un abbellimento.
1: Non era solo un abbellimento.
0: A cosa serviva il ferro davanti? Dillo.
1: Si chiama ferro e ha diversi significati. I sei denti anteriori rappresentano i sei sestieri storici di Venezia. La curva superiore ricorda il cappello del Doge. E la forma S richiama il Canal Grande. E poi c'è la forma S.
0: Bene, siamo su Radio Gondola oggi, vai!
1: Sito Semo.

0: anche questo lavoro del gondoliere c'è arte. Chiudiamo la parentesi, beh, perché certo, sennò arriva un sacco
1: di lavoro artificiale.
0: È proprio artificiale. Va bene, vabbè, sono le 4 meno un quarto. L'Italia cosa sta facendo a quest'ora?
1: Niente, si gode il primo giorno in cui la temperatura arriverà a 28 gradi.
0: Che bello.
1: Oggi, tra una settimana saremo a 35.
0: Fra due siamo cotti.
1: Fra due sei rosolato.
0: Bello, bello. Senti, parli dell'estate, del calore.
1: Io non ho detto estate, ho parlato di temperature. Poi arriva un monsone che porta la neve. Come la grandine ieri, purtroppo, di nuovo, c'è l'Attica, tutti questi posti qua ieri, ragazzo mio, 5 centimetri di grandine.
0: Ci dispiace per gli agricoltori, lo so.

0: si chiudono gli occhi.
1: Un po' che così,
0: che si chiudono gli occhi.
1: Sì, le palle,
0: è un mancamento.
1: Un mancamento.
0: Dimmelo. Vuoi un po' l'ase?
1: No, non
0: so. Cassi,
1: ti metto cassi una... da quei sali minerali che però fanno effetto dopo una settimana.
0: Beh, ti do gli altri, quelli che prendo io.
1: Di botta subito, eh.
0: Ti do il. Do il krill, quello che mangio le balene.
1: Che le mangia? Cosa le mangia?
0: Il
1: plankton delle balene.
0: Sì, sì, biscotti della plankton da mettere nel latte.
1: Va bene, questo è il party time. La differenza, il ritmo, l'allegria.

0: Yeah.
1: Che c'è?
0: Stavo guardando, se così possiamo, siccome siamo due scorpioni io e te, no?
1: Sì.
0: A chi non ci conosce possiamo farci conoscere dicendo come è fatto lo scorpione, no? Ok? Allora, quando lo scorpione dice non mi importa, cosa significa? È già il finale emotivo, basta. È già chiuso. Lo scorpione è già chiuso. Come uno scorpione testa una persona, diventa più freddo, guarda.
1: È vero.
0: E prova a capire se dall'altra parte c'è qualcuno che si vuole fermare, cioè se vuole restare, altrimenti non è che fa tanto casino, eh?
1: No.
0: Guarda, controlla, se uno c'è c'è, se non c'è non c'è. Gli scorpioni quando sono gelosi, no, non ci sarà nessuna scenata.
1: No,
0: ci
1: no.
0: sarà un'indagine. Questo è lo scorpione. Lo scorpione fa scenate e fa indagini.
1: No,
0: lo scorpione è governato da Plutone, per questo difficilmente fa qualcosa a metà. Questa è una cosa positiva. Se si lega, lo fa in maniera profonda. Ok?
1: Sì.
0: Se se ne va è come se quella persona non fosse mai esistita.
1: Beh, è vero.
0: E questo è, vero, te lo confermo. Lo scorpione poi nella chat sta scrivendo, sta scrivendo messaggio eliminato. Questo è lo scorpione, poche righe.
1: Beh, ci siamo presentati bene. Andiamo in pubblico.
0: Ciao.
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
2: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Chi incontrerai a bordo oggi? La chiacchierona?
5: Ve l'ho raccontato.
4: Il pet lover?
6: Hey Max, aspetta!
5: Il dormiglione!
4: Le gemelline!
5: Piacere di conoscere!
4: L'influencer? O forse il ginnico?
6: Un, due!
4: Con i treni Debè o Bebè Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione. Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, mete bellissime e tariffe convenienti a partire da 9,90 euro.
7: Info e biglietti su meglioentreno.it.
8: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
9: Villa Franca tutta birra.
8: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Da non perdere, venerdì 22 voglio tornare negli anni 90. Sabato 23, Domus D live show. Domenica 24, tributo Metallica con gli Orion. Sabato 30, terremoto del castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest. Al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
10: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger, via Marconi a Villa Franca.
11: Attenzione, atterraggio di emergenza.
12: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi un accidenti.
11: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto. Ma te che hai 70 anni luce, addirittura il 70%.
12: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
13: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
14: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
15: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
16: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: più
1: news. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi. La presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese, nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros, batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Due minuti delle 4 del pomeriggio per questo giovedì 21 marzo. Tra un mese, voglio, arriva l'estate, ciambola.
1: Sì. L'ho sentito parlare.
0: Hai sentito?
1: Ho sentito il richiamo.
0: Chissà come si presenta.
1: Viene alla tua porta, sotto forma di bolletta, di condizionatore.
0: Basta.
1: Si presenta così, Michi. L'estate, ragazzi, si presenta sotto forma di bolletta. Di braghe corte in bolletta.
0: Dice, hai voluto accendere l'aria condizionata? Fai come facevano gli antichi, apri la finestra.
1: No, c'è gente che va a dormire nei garage.
0: Se tu hai
1: uno stabile con anche sotto, diciamo, la zona taverna, d'estate, se ti ritiri verso il basso,
0: vado in garage,
1: un'ottima soluzione.
0: Vado in garage, ragazzi, perché per chi invece
1: non soffre, tipo le donne è diverso.
0: Diverso.
1: E le donne hanno i piedi freddi anche 30,
0: chissà
1: sì,
0: perché.
1: 30 agosto. Perché non li usano?
0: Ah, perché non li usano?
1: Quindi circola poco l'aria dentro.
0: Ah, ecco, non usando
1: sangue,
0: i piedi, naturalmente,
1: certo.
0: Circola poco il sangue. Beh, può anche essere, è vero questo, perché anche d'estate c'è dato cosa. Scusa, stai mettendo i piedi al caldo.
1: E tu sei sempre quella fonte di riscaldamento, diciamo, del piede altrui.
0: La prima coppia che è stata Adamo ed Eva, lei Eva gli ha messo i piedi freddi.
1: È lì che è nato OnlyFans.
0: Lì è stato lo spunto.
1: La mela, il serpente, la ciliegia.
0: Va bene, arrivano dei messaggi un po' strani.
1: No, ma sono riferiti sempre a orari precedenti. Fanno parte del nostro sistema alimentare.
0: Arrivano adesso.
1: Mentre invece dovremmo sfatare dei miti, perché la gente è convinta di cose che in realtà non sono così. Cioè, ad esempio, sul cibo, no?
0: Sì.
1: Molti dicono che, non so, per sigillare la carne bisogna scottarla, no? Ma non è così. Riscaldare la carne non sigilla la carne, i succhi all'interno, no?
0: Sì.
1: Ok. Crea una crosticina che è molto piacevole.
0: Sì.
1: In teoria l'hamburger non dovresti punzecchiarlo con la forchetta per girarlo.
0: Certo.
1: Usa la palettina.
0: La palettina,
1: perché sennò escono i succhi. Esatto, però non è che sigilla veramente, ma migliora il sapore e l'aroma grazie alla reazione di Maillard, capito? Si chiama così quella reazione lì che fa fare la crosticina alla carne, che poi diventa più buona quando vai anche a mangiarla.
0: Dunque, per sigillare la carne.
1: No, sigillare la carne non vuol dire che mantenga i succhi all'interno.
0: Ah, ok, okay? Perfetto, ok,
1: cioè,
0: benissimo.
1: Capito?
0: Io
1: è una tecnica, si chiama manovra reazione di Maillard. Okay.
0: Perché c'è tante persone in qualche ristorante cucina, gli dà una scottata e poi la mette sotto vuoto.
1: Certo.
0: E la tiene.
1: Mangiare tardi la sera, caro Francesco, mi sto riferendo a un amico comune.
0: Sì, ma anche a me, a tanti.
1: Okay. Mangiare
0: a tanti.
1: Tardi la sera fa ingrassare.
0: Quello sì. Ecco,
1: non è l'orario che fa ingrassare, ma l'eccesso calorico complessivo che tu dai al tuo corpo prima di andare in assoluto riposo.
0: Cioè.
1: Quindi se tu mangi tardi e poi vai a letto, è normale
0: sei fregato.
1: Per cui
0: ecco,
1: sarebbe
0: quella delle uova, devi dire, perché per tanti anni c'è stata questa storia delle uova che fanno male, oppure le uova
1: non sono
0: fanno bene.
1: Non sono d'accordo su quello che c'è scritto qui.
0: Perché vedi, ci sono pareri e opinioni diverse.
1: Allora, adesso hanno scoperto che le uova non è vero che fanno tutti quei disastri che facevano, ok?
0: Quello che si diceva tanti anni fa.
1: Però è sempre legato a un discorso alimentare che deve essere seguito.
0: Dipende a come le abbini.
1: Okay, ecco.
0: Okay,
1: però l'uovo rimane l'alimento più completo che c'è sulla faccia della terra.
0: Okay,
1: perché nell'uovo c'è tutto.
0: Okay.
1: C'è tutto. Poi c'è chi mangia solo il bianco, chi mangia butta via il rosso.
0: Sì,
1: è così. Io non butto via niente, nel senso che
0: mangia tutto.
1: Già qualcosa che devi buttare via ti fa male. Cioè,
0: chiudiamo con questa storia.
1: Non bisogna lavare il pollo. Cioè, c'è gente che lava la carne sotto l'acqua. Lavare sotto l'acqua può diffondere più batteri come la salmonella che non il fatto di.
0: Se io sciacquo il pollo, compro il pollo, lo sciacquo sotto l'acqua.
1: È più sicuro cuocerlo direttamente che non mettersi lì a sciacquarlo sotto l'acqua.
0: Va bene, capito? Aprite le orecchie.
1: Cioè, in teoria cucinatelo prima che inizi a puzzare, questo è il concetto. No, lavatelo dopo con l'acqua frizzante per fare.
0: Vedi, io mangio due uova sode tutti i giorni a colazione.
1: Ma le uova sode o le uova, insomma, comunque sia, una buona alimentazione mattutina, poi sempre dipende che persone siete. Fatevelo fare dai vostri medici queste cose. però sicuramente è molto meglio che non un bel croissant infilato in una tazza di caffè latte zuccherato, per dire, o di altre cose.
0: Gracias.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Staver, dal 1974, azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio. È specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita, chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
2: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debè o Bebè Railjet per le destinazioni balneari dell'Emilia-Romagna?
3: Le gemelline.
2: O il fricchettone.
4: Pisello.
2: Con i treni Debè o Bebè Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
5: Info e biglietti su meglioentreno.it.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
7: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
6: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
8: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

0: 8 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Sicuro che vuoi parlare di quello?
1: No, assolutamente. Io molte volte, sai, in base all'immagine di una persona ti fai un'idea, no?
0: Sì.
1: Lo fai anche te di solito.
0: No, su no. Certe persone no.
1: No. Cioè, non ti fai niente.
0: No.
1: Però io ti dico, ho seguito un'intervista di Valeria Marini.
0: Sì.
1: In, sai, quel programma della Fagnani.
0: Ok, che purtroppo io non l'ho mai visto, ho sempre visto degli spezzoni, però ho capito.
1: Però, la Fagnani molto brava. E niente, ha tirato fuori
0: la Marini.
1: La Marini è una ragazzi miei che. Oh, se sei l'uomo della Marini.
0: Ho capito.
1: Capito?
0: Vabbè. Cosa ti posso
1: io
0: dire?
1: Pensavo fosse un po' romantica.
0: Ma tu guardi la Marini e pensi che lei sia una donna molto romantica?
1: Ma se sei ubriaco alle 5? Sì.
0: Non lo so, io mica senso. Guarda.
1: Però
0: non penso
1: bello.
0: Neanche che sia una mostro sacro dell'erotismo.
1: No,
0: però. Ma a me personalmente non.
1: No, però
0: non
1: è bello
0: emozione.
1: Che VIP tirano
0: però
1: fuori.
0: Se ognuno è libero di fare quello che vuole, poi nella vita privata, se lei comunque acchiappa un uomo, secondo me lo disfa. È questo il concetto.
1: Cioè, quello io.
0: Tu pensi di farla alla Marini?
1: Ma è la Marini che fa a te.
0: È la Marini che si fa a te. Cioè, nel senso, è per questo, non è il mio tipo di donna.
1: No,
0: non sarebbe mai. Troppa.
1: Sai che non riesce ad abbracciarla.
0: No, ma anche una gamba è troppo. Neanche se mi attacco come i cani. È troppo.
1: Vabbè, noi salutiamo Valeria, ci mancherebbe, voglio dire. Certo. Però è bello. È bello ogni tanto parlare
0: invece,
1: di cose, di queste cose.
0: Una donna, per vedere il comportamento del marito, ha scritto un biglietto in cui lei scrive che se ne andava di casa, basta, che la storia era finita, e poi si è nascosta sotto il letto per vedere la reazione del marito.
1: Ha fatto festa.
0: Ecco, il marito è arrivato, si è capito che stava leggendo il biglietto, poi ha preso una penna, ha scarabocchiato qualcosa e si è messo a saltare e fischiare sul letto, ok? canticchiando, poi ha composto un numero di telefono e ha detto: ciao amore, guarda che la vecchia se n'è andata, quindi adesso mi cambio e volo da te, hai capito?
1: Wow.
0: Tu immagina lei sotto il letto, sentir la scena.
1: Ha preso le mazzate della rete del letto.
0: Poi lui se n'è andato, lei è uscita dal letto, ha letto il biglietto e c'era scritto: ti si vedono i pieni, sono andato a comprare il pane.
1: Bella. Queste sono le storie che noi vogliamo sapere, sentire. Non giocare sempre fuori casa.
0: Dovresti provarci, ci stai sotto il letto tu?
1: Sì, no, lei ci sta. Lei
0: no,
1: sì,
0: no, lei no, ormai
1: lei, io devo fare provare lei, no?
0: Prova a fare il contrario.
1: Faccio il contrario, metto il biglietto.
0: E ti nascondi, ci stai sotto il letto?
1: Sì,
0: no?
1: Ci sto sotto.
0: Non
1: il
0: hai
1: letto.
0: Il tatami?
1: No, ci sto sotto. Perché c'è quello che ha nascosto. Mi metto
0: il letto a cassettone.
1: Il cassettone, dunque metto là dentro.
0: Ti trovano dopo 6 anni. Non più. Lascia stare.
1: Però
0: lascia
1: ragazzi, stare, ecco, vabbè, stare. belle queste sono le storie belle, dai.
0: Però
1: Valeria, noi stavamo
0: scherzando. Non ce la faccio con la Marini, non ce la faccio.

0: Comunque, a proposito di saltare sul letto, vedi, in Cina arriva il robot che rifà il letto, cucina e lava i vestiti. Sì, che caspita.
1: Però non ha buchi.
0: Non si può usare solo per quello.
1: Non è programmato.
0: Per i lavori domestici. È solo lavori,
1: tu lo useresti un robot?
0: Per i lavori domestici.
1: C'era un film con Alberto Sordi.
0: Bravo, lei faceva la cameriera.
1: Era un robot vestito
0: Si era poi innamorata di Alberto.
1: Esatto, potrebbe accadere. La mandi in cortocircuito.
0: Ti immagini, che bello per avere un robot che va per casa.
1: Certo, ma non quello lì basso che dove ci va sul gatto.
0: Quello
1: il robottino puli casa. Proprio a forma di robot.
0: Un robot
1: vestito
0: che
1: così.
0: Che ti sveglia il mattino, te lo trovi vicino al letto.
1: Quello lì con la mano fa. Sveglia.
0: Ho preparato la colazione, Mickey. Oppure ho preparato la colazione, Frankie.
1: Preferisco,
0: gli abiti sono pronti.
1: Preferisco Cenerentola con gli uccellini che
0: Vestiti. A te piace di più la natura, voglio dire. Va bene. Signore e signori, arriva il disco del passato.
1: Ah, poi c'è il Super Club.
0: Yes. Best sound from the past.

0: Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Vips Motel presenta 5 meravigliose suite ideate all'insegna della tecnologia più avanzata, dotate di ogni comfort, dalla vasca idromassaggio in camera al caminetto romantico, dalle docce emozionali agli arredi più eleganti, ricercati ed esclusivi. Vips Motel vi invita inoltre a scoprire la spa aperta anche agli ospiti esterni, concepita per garantire benessere, privacy e tranquillità. Piscina con idromassaggio, lettino all'ozono, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, fontana di ghiaccio e comode zone relax e tisana. Vips Motel, all'Onato del Garda in via Rassica 9B. Info 030 91 33 376. www.vipsmotel.it.
7: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
8: Conto termico 3.0
9: che rivoluziona tutto!
8: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito, direttamente in fattura!
9: Su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora!
8: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione!
9: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale!
8: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
10: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali da non perdere. Venerdì 22 Yano Music Machine. Sabato 23 Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
11: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità.

0: abilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
1: Ladies and gentlemen,
2: attention please,
3: attention please.
4: Now on Radio Studio Più.
3: Adesso su Radio Studio Più.
4: È vivo ora in Radio Studio.

I vocalist fenomenali, io mi domando come mai non li usiamo nei grandi appuntamenti. I Bizenchi. Lo avete conosciuto come cantante, ora lo apprezzate come DJ.

0: movimento. È un movimento di mano, ma non è un pickpocket.
1: Muove le mani, Mickey Garzilli, e andiamo, ciao!
0: Come dice lui, tutti da questa parte.

i suoni dei migliori club. Martedì, mercoledì e giovedì, signori, solo qui su Studio Più, la Dance Station d'Italia. L'unico vero club d'Italia.

anche a Ferrara stanno ballando con il Super Club. Signori, avete capito che giovedì? Si sente dal ritmo? Dall'energia?

0: E signori, rimaniamo molleggiati live con Mickey Garzilli fino alle ore 17. Mickey Garzilli DJ set. Wow, Ole, stay with us.
1: Ok, that's right, man. Yes. Ti sei dimenticato The Voice, però fa niente.

0: Tomorrowland ci hanno dato un nuovo effetto vocale. Eccolo qua.
1: Anche a Porto Mantovano si balla sul furgone.
0: Fantastico.
1: Marchetto da Verona.
0: Bravo. Vai con l'effetto nuovo.
1: Anche a Porto Mantovano si balla sul furgone. Marchetto da Verona.
0: Due messaggi insieme, non è mai successo.

0: soluzione internazionale da ascoltare. Le Jeudi su Radio Sorpilla Destination d'Italia.
1: Ciao Franky, ciao Miki. Fabio in questo momento mi trovo a Baranzate e con questa musica pettinata mi pettino la barba. Ciao a tutti, un saluto alle mie donne, Terry, Asia, Noemi.

ballano anche immobili. Se non ballano sono immobili, ma se ballano diventano mobili. Alessandro, la Romagna. Salutoni da Samarcanda, ci ascoltano dall'Uzbekistan, hai capito? Avevano mandato anche un vocale dall'Uzbekistan. Dopo te lo faccio sentire.

0: Ciao Miki, ciao Frankie, ciao a tutti gli ascoltatori di Studio Più. Ultimo giorno di vacanza in Uzbekistan, siamo a Samarcanda e senti un po' chi ti saluta, la mia guida.
1: Ciao Frankie e Miki, assalamu alaikum, qandaysizlar, hamma yaxshimi? O'zbekistonga kelinglar, hammasi zo'r ketyapti. Meni tanimasalaring kerak, xudo xolasa tanib olasiz.
2: Vero.
1: Grazie a tutti, io sono Guida di Fausto dell'Uzbekistan.
2: Uzbekistan, hai capito? Oh, è finito comunque, Super Club. It's time to go. It's right. Lo so che vorresti andare avanti. Ciao belli, salutoni da Monza. Bonsoir. Ammazza se è partito il treno, questo è Italo ragazzi, questo va a Roma. Questo fa meglio di Sinner. Cosa vuoi fare, spadaccino? Che ti ho visto entrare così con la mano...
3: Così, ho tirato fuori la racchetta, capito?
2: Ah, la racchetta era quello, se fai così mi sembravi Zorro, sembravi... La racchetta.
3: Bene, vabbè. Grazie per gli effetti speciali,
2: Figurati. Bene.
3: Termina qui, io sì. Ti lascio, vai fino alle 6.
2: Vado avanti io, ci penso io, non è un problema.
3: Mi raccomando.
2: Sono abilitato.
3: Bene, ci becchiamo domani alle 2. Ciao a tutti, ti lascio con Frankie.
2: Ciao, vai. Domani alle 2, ha detto domani alle 2, Super Club, grazie. Era il Super Club, signori. Vi aspettiamo martedì per la prossima puntata.
4: Ladies and gentlemen, Radio Studio più Super Club.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
6: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
7: Villa Franca tutta birra.
6: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, Terremoto nel Castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, Tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom. Con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, Tributo ACDC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
8: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.
9: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debe o Bebe Railjet per le destinazioni balneari dell'Emilia-Romagna?
10: La laureanda.
11: Sì, questa lo so.
10: Le gemelline.
12: Piacere di conoscerti.
10: O il fricchettone.
13: Peace and love.
9: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debe o Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
14: Info e biglietti su meglioentreno.it.
15: Raccontami qualcosa di te.
16: Amo viaggiare, odio cucinare. E tu?
15: Io sto arredando casa.
16: Ah sì? Dove sei andato?
15: Da Rima Arredamenti.
16: Allora sei già messo male.
15: Addirittura.
16: Sì, perché da Rima non scegli, ti innamori.
17: Rima Arredamenti, amore a prima vista.
18: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
11: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
12: No!
11: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
12: No!
11: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
19: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
11: Info su ivmacqua.it.
19: Acqua garantita? Acqua super garantita!
11: Solo su ivmacqua.it.
20: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
21: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì l'anticiclone subtropicale comincia a rinforzare sull'Europa occidentale, dove porterà una lunga fase di tempo stabile con temperature in aumento, via via si porteranno ben sopra le medie del periodo. Interesserà anche l'Italia, già giovedì tempo stabile asciutto al nord, ben soleggiato, mentre al sud ancora un po' di variabilità legata alla presenza di correnti da nord, infiltrazioni di aria più fresca, con venti un po' più sostenuti sull'Adriatico, sullo Ionio, porteranno degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con qualche breve acquazzone temporale, soprattutto in Calabria. Le temperature già toccheranno valori fino a 26-27 gradi nelle massime al nord, un po' più contenute sul versante adriatico e al sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Hey baby, che bello però. Hey baby, eccoci qua. Entriamo nell'ultima ora targata I Feel Good, quella che va dalle ore 17:05 alle ore 18 e poi arriverà Eleonora Salvi. E noi come la occupiamo parte di questa ora? Parte di questa ora, la prima mezz'ora, la occupiamo raccontando delle cose curiose, delle cose interessanti. Nella seconda c'è il party time e quindi di interessante c'è assolutamente la musica. Per cui, insomma, ci sono delle cose interessanti da scoprire, ok? Che riguardano la nostra vita. E lo facciamo subito ascoltando un pezzo.

curiosità. Esiste uno tra i più grandi misteri della nostra infanzia. Non so voi, ma avete mai fatto gli aerei di carta? Avete mai fatto a scuola l'aereo di carta? C'erano persone bravissime a fare l'aereo di carta. C'erano persone che facevano l'aereo di carta. Sembrava un cacciabombardiere tornado. Io non sono mai stato molto bravo a fare gli aerei di carta, forse perché non ho mai visto, non ho mai imparato come si facevano più o meno, no? Lo puoi costruire in forma rudimentale, ma non è detto che poi voli esattamente. C'era chi li faceva proprio stile Concorde, c'era chi li faceva molto articolati e c'era un gesto che noi facevamo da piccoli quando lanciavamo questo aereo. Ed è uno dei più grandi misteri dell'infanzia. Era un rituale collettivo che facevamo tutti. Non so se avete già capito di cosa sto parlando. Associate aereo di carta, lo tenevi in mano, lo portavi verso la bocca e ci alitavi sopra. Facevi sulla punta dell'aereo. Perché si faceva questo? Perché questa cosa si è tramandata di generazione in generazione senza che nessuno abbia mai veramente detto il perché. Non esiste un manuale delle istruzioni, lo vedevi fare e lo facevi anche tu, molto semplice. Da bambini eravamo convinti che quel soffio conferisse all'aereo poteri magici, era una specie di spinta straordinaria segreta. La realtà scientifica però realmente è diversa. È vero che se tu comunque sia fai con l'aria cadere i polmoni sulla punta dell'aereo, insomma, ma è talmente una cosa infinitesimale quello che, quell'apporto che tu dai, che scientificamente non regge. Per cui l'aereo sicuramente, se non è fatto bene, se non è calibrato nella maniera giusta, va in stallo, ovvero va con la punta verso l'alto, poi di colpo cade verso il basso. Quindi l'ingegneria aerea che avevi da bambino, non lo so, c'era questo rito che si faceva, chissà quanti di voi l'hanno fatto, e niente, c'era però un fattore psicologico, era soprattutto un rito scaramantico. Alitare sulla punta era l'equivalente di soffiare sui dadi prima di lanciarli in un gioco da tavolo. Non esiste una regola per la quale se tu soffi sui dadi da gioco, questi dadi uscirà il numero che tu vuoi. Per una coincidenza, per una fatalità, come dicono in Veneto, o per qualcosa del genere, può darsi che in passato qualcuno che abbia vinto perché aveva soffiato sui dadi, ma è un gesto scaramantico, diciamo, non è che aiuta la performance. Strofinare le mani prima di una prova, gente che si strofina le mani, anche i portieri si sputano sulle mani, è un po' diverso, i portieri delle partite di calcio, no? Sui guantoni per fare più grip magari, non lo so, perché la saliva poi è scivolosa, quindi anche lì è tutto da spiegare. Però c'è gente che prima di fare una cosa si sfrega le mani, se le anche questo non ha un senso logico. Dare un bacio a un oggetto porta fortuna, no? Tu hai la monetina in tasca, è il tuo portafortuna, dai un bacio, quella cosa lì, sono tutti gesti scaramantici. Comunque sia, era il nostro modo per trasferire un po' della nostra energia e del nostro controllo a quell'aereo di carta. Un istante di concentrazione massima prima del lancio decisivo. Era un effetto placebo, no? Per la memoria selettiva. Dopo aver alitato, l'aereo volava benissimo. Noi eravamo convinti di questo e questo ci rende un po' speciali e un po' magici. Tutto sommato, sì.

0: meglio l'aria all'aereo.
1: Certo, certo, si pensava, ma poi in realtà non è così, perché praticamente non faceva niente, cioè era infinitesimale. Anche altri mi hanno scritto: io sapevo che alitando inumidivi la punta. Non è proprio così. Alitando, per quanto tu possa avere un alito pesante, al massimo l'aereo si butta giù per l'alito. No, nel senso che sarebbe servito molto, molto, molto, molto di più. Cioè l'effetto dell'alito, di fare haha, insomma è relativo, è troppo poco. Se lo bagnassi veramente la punta, allora sì, però se la bagni troppo l'aereo cade, quindi assolutamente. Era un gesto così, era un gesto spensierato di bambini che pensavano che ci fosse della magia. Mettiamola sotto questo aspetto. Chiudiamo questo discorso e ne apriamo un altro. Il colore rosa non esiste nello spretto. Cosa vuol dire? Che rosa non appartiene all'arcobaleno. Se voi guardate un arcobaleno, dentro l'arcobaleno non ci vedrete mai il colore rosa. È come il magenta, sono colori che in realtà non esistono, ma sono una percezione che noi abbiamo attraverso il nostro cervello. Pensate che una volta il colore rosa era il colore dei bambini, cioè il colore rosa era dato ai maschietti. Fino ai primi del Novecento, infatti, in molti paesi occidentali, il rosa veniva associato ai bambini maschi, perché è considerato una versione giovane del rosso. Il rosso dava forza, dava guerra, e quindi l'azzurro invece era il velo della Madonna, quindi l'azzurro veniva dato alle bambine. Poi dal Novecento in poi c'è stata un'inversione per cui i veli, il velo della Madonna l'hanno dato ai maschietti, ed è un po' quello che sta succedendo anche nel 2026. I maschietti fanno cose un po' più da femminuccia, eccetera. Il cervello recepisce però il colore rosa come un colore calmante. I fenicotteri, ad esempio, diventano rosa, o ci sembrano rosa, sempre per una percezione nostra che crea il nostro cervello, ma d'altronde è perché mangiano anche un tipo di alimento che porta il loro piumaggio a cambiare. Il rosa, comunque, in natura è un colore veramente raro. Ci sono meno piante e animali naturalmente rosa rispetto agli altri colori, per questo spesso il rosa attira molto di più l'attenzione visiva. Ok, pensate che nel 2010 è nato un colore, una tonalità di rosa che è entrata a far parte del nostro quotidiano, del design, della moda e della tecnologia. Viene chiamato Millennial Pink ed è stato usato da moltissimi brand e social network per così, per creare un po' di atmosfere. Basta, era tutto quello che ci è da dire riguardo al colore rosa, che nell'arcobaleno praticamente non esiste, ma esiste solo su alcuni culetti.
2: I feel good.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030-999-1000.
1: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
4: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
1: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
4: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
10: Attenzione, atterraggio di emergenza.
11: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti in accidenti.
10: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto. Ma a te che hai 70 anni luce, addirittura il 70%.
11: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce.
12: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
13: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
14: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
15: At 30 minutes of every hour.
16: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
15: The party starts now.

Ai. Come siamo messi a Limone? Tutto bene? Tutto bene. I limoni sono sempre a posto. Limoni. Tempo di limonate, di ghiaccioli, di granite tra un pochino. Si torna a casa finalmente, salutoni dal Cresta, beh buon rientro a casa Cresta, figurati, salutoni anche da Sottomarina di Chioggia, Simone, ciao Franky, ciao, scrivetemi al 338-141-1001 se volete essere nominati nelle vostre faccende durante il party time, dove è possibile nominarvi.

Hai sentito l'eleganza di questa canzone, di questo Party Time? Buon giovedì sera, Mr. Gada, salutoni da Daniele. Andrea da Verona, lo saluto? Quando dice cose intelligenti lo saluto. Stefano D'Agostino, presente da Pollutri. E rientro a casa anche Masha da Bergamo. Buon rientro a casa. E intanto le 17:40 e intanto la temperatura si avvicina ai 30 gradi.

Galaxy. Così, Galaxy. Si viaggia da Roma a Livorno. Saluti da Adriano da Pomezia, ascoltando su Repeal The Station Italia. Io invece sto prendendo il sole, mi fate compagnia, vedi, un abbraccio da Gitka. Hola Frankie. Salutoni da Beppe, 26 gradi, domenica previsti 29. Man mano arriva l'estate, così come abbiamo detto, ricordato.

Lorenzo e Maurizio sono gli specialisti del riposo di Montesilvano. Buon riposo, Lorenzo, buon riposo. Alessandro ci saluta. C'è anche chi sta per andare a casa, come Ciro a Modena, per cui buon rientro a casa. E infine un saluto a Caldaia, che anche oggi ci ha regalato una bella giornata di caldo. Primato Loris da Bucinasco, Milano. Ultimo disco.

0: signori, siamo arrivati egregiamente alla fine. Noi ci risentiamo domani su Turpi alla destra Show d'Italia. Fate i bravi, tra poco Eleonora Salvi con Si salvi chi può. A presto.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
9: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
10: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
11: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini, bilocali e trilocali, per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
12: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
13: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
14: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
15: Wow, Marco, ma che sorriso!
16: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
15: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
16: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
15: Ma la qualità è garantita?
16: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
15: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
13: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
14: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
17: Media partner dell'estate,
18: Radio Studio Più,
17: la Dance Station d'Italia.
14: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
15: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
19: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
20: Oh yeah.
21: Studio Più News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Jastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tre campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano invece è proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma, alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere, per lo sprinter azzurro, qualcosa di più di un allenatore.
18: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
7: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, in vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
21: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
22: Ah, non lo so.
21: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
23: Attention please! 3, 2, 1. Eleonora Salvi presenta.
24: Quella, ma che presentazione, come sempre. Buonasera popolo di Radio Studio Più, siamo a giovedì, ormai agli sgoccioli del buon weekend, che domani, dai, lo sapete, ormai sarà... Eh sì, non ancora però, domani, prima siamo a giovedì 21 maggio e lo sapete, il nostro buon Paromix DJ ci farà ballare, vedete, è già pronto lui, con le sue trombette, vabbè, ore 18.30, 19.30 e come sempre siete in compagnia di Eleonora Salvi e anche del nostro amico co-conduttore, vero?
23: Carmelo!
24: Vabbè, mettetevi comodi, va!

0: Signori e signore, è finalmente arrivato l'unico, inimitabile, colui che con un solo sguardo conquistava tutte le donne del mondo. Ma che dico, tutte le donne dell'universo e oltre, il nostro buon...
1: Baromix DJ, grazie.
0: Mamma mia.
1: Dottore.
0: Come sta, dottore?
1: Bene, bene, mi fa piacere rivederti, rivedere il mio pubblico, i miei pazienti.
0: I tuoi pazienti. Mamma mia, ma come sei serio questa sera?
1: Devo impostare la voce, mi hanno detto.
0: Ah, sarà anche l'occhiale. Hai fatto la barba?
1: Sì, cosa c'è?
0: Eh beh, sai, noi donne ci accorgiamo di tutto. Siete voi uomini che da bionda divento mora e manco se ne accorgono.
1: Io mi sono accorto invece che hai i capelli bagnati.
0: È vero, allora tu devi sapere.
1: Non
0: che...
1: perché ti prendevo per la coda, ma perché mi sono appoggiato.
0: È vero, è molto professionale questa cosa. No, dovete sapere che io ho la schiena un po' bagnata. Mi sono fatta una treccia molto veloce, ma tu devi sapere.
1: Sei
0: che.
1: Sei andata a nuotare?
0: No, il mio tempo in realtà è molto ristretto e quindi. Per tempistiche, diciamo che sono riuscita a lavarmi i capelli, ma non li ho asciugati. Ma questo è proprio il bello, insomma, di questa bella stagione, no?
1: Sì,
0: siamo in primavera, ma
1: primavera
0: ci sono.
1: Con i capelli gialli, giusto.
0: Ma basta con sto giallo,
1: giusto,
0: non è vero?
1: Giusto.
0: Vabbè, per il resto, fanciulle,
1: il
0: come
1: resto,
0: procede?
1: Ma io, tutto bene, non mi lamento, non posso lamentarmi.
0: Quante donne questa sera?
1: Tantissime.
0: Quante?
1: Sera, giovedì sera si parte con due.
0: Due.
1: E si arriva domenica con una decina. Insomma.
0: Allora, la madre. Donna, hai capito
1: cosa
0: qua?
1: Cosa pensavi?
0: Il dottore.
1: Vabbè, ci vediamo dopo.

0: Getting Over You, David Guetta qui sulle frequenze di Radio Studio Più. E fuori onda stavo leggendo i vostri messaggi al 338 141 1001. Bene, questo messaggio mi ha fatto ridere perché scrivono: chiameremo Paromix lo stallone di Mantova. Ma anche meno, anche meno. Sto fanciullo che eccolo là, perché lui sta nei ma basta, mamma mia, io non ce la posso fare, ma basta. Dovete sapere che lui è nei piani alti, no? E nel frattempo appunto ci sta ascoltando. Vabbè, comunque, tornando a noi, farò finta di niente. Allora, salutiamo Loris da Buccinarcos, che ringraziamo di cuore, e ringraziamo voi al 338 141 1001. Allora, io voglio fare una domanda davvero molto semplice, ma voglio che voi siate sinceri al 101%. Allora, se doveste vincere 93.000 euro al Super Enalotto, come li spendereste? Sinceri, eh?
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Faithless era il 1998. Andiamo avanti con la musica. Arriva un grande amico di Radio Studio Più, è stato insomma partecipe del programma Si salvi chi può. Sto parlando proprio di lui, Federico Scavo, con un grandissimo suo classico. Prima però avevo chiesto se dovesse spendere, o meglio vincere, 93.000 euro al Super Enalotto, come li spendereste? E vi ho chiesto proprio a voi al 338 141 1001 di essere più sinceri possibili, no? E abbiamo Edo da Firenze che dice: una parte li metterei via subito, poi mi farei finalmente un bel viaggio senza guardare troppo il conto. Oppure abbiamo Elena da Roma: probabilmente sistemerei alcune cose che rimando da anni e aiuterei un po' la mia famiglia. Un pensiero davvero molto

0: famosi 93, già io sì, sono riuscito a Renalotto.
1: Sì.
0: Detto sinceramente,
1: sì, vai.
0: Senza peli sulla lingua.
1: Vai, vai.
0: Droga, sesso e rock and roll.
1: Eccola.
0: Ecco dove spendere, mangerei fuori tutti lì e
1: sì,
0: basta.
1: Addirittura.
0: Ciao, buona serata da Orso Agricolo.
1: Ciao.
0: Più sincero di così
1: ci credo. Allora, ciao, un grande abbraccio. Se dovesse vincere 93.000 euro, come li spendereste? Vai, sentiamo.
2: Ciao, Daniele da Reggio Emilia.
1: Ciao.
2: Io sicuramente, se facessi una vincita del genere, la prima cosa che farei mi recherei al lavoro.
1: Sì.
2: Manderei letteralmente a quel paese il mio datore di lavoro e
1: sì,
2: tutti quelli e tutti quello che la circondano.
1: Oh, che bella cosa!
2: E gli do il licenziamento, poi una parte
1: esci da vincente
2: e poi li investo in hotel, appartamenti. Questo.
1: Oh, mi piace la risposta di Loris. Eleonora, se avessi vinto tutti questi soldi, ho chiesto un consiglio all'intelligenza artificiale. Beh, mi ha risposto: scappa se non vuoi conoscere parenti che manco sapevi dell'esistenza. Chissà perché ti cercano tutti in quel momento. Vabbè, perché questa domanda? Beh, perché in realtà è successo per davvero. È successo ad Asti, perché un uomo ha vinto 93.000 euro al Super Enalotto. E cosa ha fatto? Li ha donati ai cani. Cioè, costruisce un rifugio, cioè un pensionato di Castagnole Monferrato in provincia di Asti ha deciso di devolvere, insomma, l'intera vincita al Super Enalotto alla costruzione di un canile. E l'uomo, noto per la sua dedizione verso gli animali, ha ottenuto quasi 93.000 euro indovinando la combinazione vincente grazie a una schedina acquistata in una tabaccheria locale. E senza alcun esitare, insomma, il vincitore di origini genovesi ha scelto di non trattenere la somma per sé, ma di investirla totalmente nel benessere dei cani, costruendo appunto un canile. E voi avreste fatto lo stesso?

0: tanti i vostri messaggi al 338-141-1001 e molti mi chiedono: ma milioni o mila si parla? No, signori, si parla proprio di mila, non milioni. Forse però abbiamo capito il perché molti si confondono, no? E io in realtà questa storia non la sapevo, vedi. Andrea da Reggio Emilia ci scrive: prova a chiederlo a quei 5 amici che con 5 euro hanno vinto 98 milioni di euro. Mica male, voglio dire. non son pochi, non son pochi. E come li spendereste? Beh, 50 per accorciare il mutuo e 43 per fare sonni tranquilli, ce lo scrive Luciano da Milano. Oppure mi comprerei una bella casa o al mare o al lago, ce lo scrive Tony da Monza. Oppure chi altro abbiamo? Vai.
1: Io se vincessi il Superenalotto, sì, spenderei tutto alle Rocco bello, Rocco fresco. Ciao Ele.
0: Ciao, che pirla. Mi fa ridere, è come un po' il Coccobello, no?
2: Coccobello!
0: Mamma mia, vedi, alcuni invece dicono che non ti cambiano la vita, però ti migliorano un pochino. Beh, è ovvio, però sicuramente 93.000 euro fanno sempre comodo. No.

0: Eleonora, stai continuando a dire
1: sì.
0: 93.000 euro.
1: È perché sono 1.000.
0: 93.000 euro, non fai neanche le fondazioni del canile. Probabilmente sono 93 milioni. Ciao.
1: Ciao, un grande abbraccio. No, come spiegato prima, si parla di Mila, tra l'altro di non milioni. Ecco, quest'uomo spiegano insomma nella notizia che in realtà era un grande sogno che voleva realizzare, quest'uomo pensionato, e che è riuscito a realizzare. Poi ovvio, magari si costruisce una cosa in piccolo, perché ovviamente con quei soldi non è che si fanno grandi cose, però è pur sempre un inizio, no?
2: Beh, io Ele con 93.000 euro, se dovessi vincerli,
1: sì,
2: farei 10.000 euro a testa ogni figlio che ho, che ne ho tre,
1: sì,
2: 10.000 anche la moglie,
1: ah,
2: con il restante
1: cosa.
2: 53.000,
1: sì,
2: e li investirei per prendere una casa.
1: È una bellissima cosa.

0: noi, insomma, si parlava di quest'uomo ad Asti che ha vinto 93.000 euro e molti sono stati un po' titubanti dicendo vabbè, con 93.000 euro è ovvio che non si possono fare grandi cose, non si possono costruire case e via dicendo. Certo che da parer mio ovviamente 93.000 euro in più sul conto corrente fanno comodo, no? È vero, no?
1: Quello che si vuole comprare la casetta o il mare in montagna,
0: sì,
1: con 93.000 euro, se mi dice dove la trova, magari la cerco anch'io. Ciao dal Gattari.
0: Ciao Gattari, ma è un'aggiunta, come detto poco fa, è un'aggiunta di quello che si ha già, no? Fan sempre comodo, vai. Sentiamo.
2: Lì sono Donna dalle Marche.
0: Ciao.
2: Ma senti, io un viaggetto a Dubai me lo farei.
0: Hai a voglia che ti bastano 93.000 euro.
2: Sento, tanto
0: sì,
2: per, capito?
0: Vengo
2: per
0: anch'io.
2: Dare una sbirciatina. Sì, perché una settimana, 15 giorni,
0: è
2: no,
0: troppo poco.
2: Ambienti e ora di andare via, assolutamente. Oh. No, un mese è perfetto. E niente, è un mio sogno, eh. Vado e torno, ok?
0: Non male, non male. Se posso aggregarmi, perché no, perché no. Signori, facciamo una breve pausa, eh. Rimanete con noi.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone sta cominciando ad estendersi verso l'Europa centrale, inglobando anche l'Italia. Al suo interno inizieranno ad affluire correnti calde che si intensificheranno giorno dopo giorno, determinando un graduale ma costante aumento delle temperature. Nella giornata di giovedì il tempo prevalente sarà accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature, come detto, con picchi anche di 28 gradi al nord sui settori centro-settentrionali tirrenici e in Sardegna, mentre lo zero termico sfiorerà i 4.000 metri sulle Alpi occidentali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debe o Bebe Railjet per Monaco? La chiacchierona?
5: Ma ve l'ho raccontato
4: di il pet lover?
6: Ehi, hey Max, aspetta!
5: O il dormiglione?
4: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debe o Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
7: Info e biglietti su meglioentreno.it.
8: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
9: Raccontami qualcosa di te.
10: Amo viaggiare, odio cucinare. E tu?
9: Io sto arredando casa.
10: Ah sì? Dove sei andato?
9: Da Rima Arredamenti.
10: Allora sei già messo male.
9: Addirittura?
10: Sì, perché da Rima non scegli, ti innamori.
11: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
15: Non Solo Clima propone
16: sconto termico 3.0.
15: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
17: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
16: Rivoluzione, rottamazione.
15: Non Solo Clima 045 83 25 166.
17: Aspettavi! Per il cambio caldaia non diciamo niente?
15: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
18: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi

0: Tua famiglia, al tuo lavoro, con una consulenza costruita per te e per il tuo mondo.
1: Metti al centro i tuoi interessi. Apri conto tuo di Cassa Padana, molto più che una banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info in filiale o su cassapadana.it sezione trasparenza. Offerta riservata a nuovi clienti maggiorenni.

La voce inconfondibile di Adele qui nel Party Time di Radio Studio Più, e come potrete ben vedere tramite la nostra app gratuita oppure ai nostri canali TV, in console abbiamo proprio il nostro giovincello, il nostro Paromix DJ. Salutiamo i nostri amici da Chioggia Sottomarina, ciao amici! Il nostro Simo all'ascolto.

0: E siamo solo a giovedì. I vostri messaggi al 338-141-1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma, da quale parte del mondo state ballando? Cosa fanno gli italiani a quest'ora?
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, buonasera!
1: Del mio cuore.
0: Buongiorno, buonanotte! Signori, abbiamo aggiornato la pagina ufficiale di Radio Studio Più, il sito nuovo, basterà andare insomma su internet, digitare studiopiu.net e troverete appunto la pagina e potete vedere il nostro buon Paromix DJ che mixa per noi. Salutiamo i nostri amici da Macerata, signori, non...

0: Cosa fanno gli italiani alle 18.39? Beh, la nostra Elena da Roma molto semplicemente sta rientrando dal lavoro dopo una giornata davvero molto pesante. La salutiamo, ciao, un grande abbraccio.
1: Power Flowers, grazie per la compagnia ragazzi, siete unici.

0: a sentimento. Io non l'ho preascoltato, ma scommetto che il nostro amico Dry sta facendo l'aperitivo. Quanto ci scommettete?
1: Buonasera mitica Leonora.
0: Ciao.
1: Un saluto da Dry. Dai che quasi finita la settimana.
0: Sì.
1: Stasera un super aperitivo.
0: Oh!
1: Siete unici. Ciao ragazzi.
0: Ciao Dry. Giuro,

0: Alex, che ricordi, questa la Villa delle Rose tirava sui muri. Bye bye Paromix, ciao amici da Rimini, ciao Ele.
1: Oltre a ballare in quei tempi, secondo me succedeva altro, insomma, nelle discoteche di Riccione, di Rimini e via dicendo. Birichini, dai, non venitela a raccontare, Allora, salutiamo Gabriele da Piattelli, un grande abbraccio, benvenuto, prendi il tuo posto, c'è posto per tutti, vero? Possono entrare tutti, vero?
2: Non può entrare.
1: Vabbè, Gabri, a quanto pare no, mi spiace.

0: Salutiamo chi sta guidando e ci manda una bella foto. Valentino, ciao Vale. Il nostro amico, vada, non cincischi, vada.
1: Ciao, Eleonora.
0: Ciao, Dani.
1: Sono Dani Dalinate.
0: Ciao, Dani, stai fatturando?
1: Più che ballare.
0: Sì.
1: Anche oggi una barca di chilometri col mio piccolino, il camioncino da
0: bravo.
1: Cava. E niente.
0: Sì.
1: Altro che ballare.
0: Beh, puoi ballare dal posto.
1: È finita, demaca, si mangia, doccia, ciao. E domani è venerdì.
0: È vero.
1: Ciao, Eleonora, Dani Dalinate.
0: Ciao, Dani. Mancava l'urlo folle, mancava. Buonasera anche a Domenico. Follia. Domenico, hai un nome bellissimo. Domenico. Io se avessi un figlio che mi fa arrabbiare, dove?

Salutiamo, un saluto da Santuzzo Fiocchi, napoletano doc. Abbiamo un napoletano doc all'ascolto. Attenzione! Salutiamo Varese, Varese, sì, salutiamo Giorgio da Varese. Ora di giovedì c'è sempre il nostro Paromix. Ovviamente sì, sarà l'appuntamento fisso del giovedì sera e il venerdì il nostro DJ Albi. Un piccolo cambio. Piano signori, fate piano.

0: come pompa.
1: Partita in da orgasmo auricolare.
2: Ovviamente dobbiamo salutare il nostro amico da Manolo che non sta tanto bene. Buona guarigione, dai, è tutta, non mollà. Ah, vedi che qualcuno lo ammette, sì, si limonava con la ragazza quando si andava a Riccione, a Rimini, nelle discoteche. Beh, voglio dire, nulla di strano, no? Ci sta, ci sta. Signori, party time di Radio Studio Più. In costante il nostro buon Paromex DJ e la voce Leonor Salvi. Scusate, parlavamo di limoni?
1: Signora, i limoni, signora!
2: Vabbè, finché sono limoni vanno bene, vanno bene!

Indeghetto, Indeghetto. Attenzione al nostro Paolo, Paolo De Roma. Paolo De Roma, però devi abbassare la radio, sennò che messaggio vocale è, se capisce la mazza, dai.

0: Ciao René. Benvenuto. Occhio.
1: Ae, ae.
0: Ai, ai, ai. Questo è un disco napoletano. Ai, ai. Movimento di natica, signori. Vai con la natica, vai con la natica.
2: Spumeggiante.

0: Wow!
1: Lì siamo in spiaggia.
0: Sì, che
1: stiamo
0: bello.
1: Stiamo facendo un bel aperitivo.
0: Oh,
1: e stiamo
0: invidia.
1: Ascoltando Studio Più a tutto volume.
0: Oh, meno male!
1: E ci sono i bagnini che non vanno via perché stanno ballando tutti. Dona dalle Marche, grazie Eli per la tua musica super.
0: Grazie a voi. Beh, comunque vi stiamo invidiando, sappiatelo.

0: altro abbiamo?
1: Ciao Leonora,
0: ciao.
1: Sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Ascolta, io mi mangio una piadina, sì, alla faccia di tutti.
0: Oh,
1: ascolta, salutami la Elena che è fuori con, no, il mio cagnolino.

0: 999 1000 spot.
1: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
2: Villa Franca tutta birra.
1: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Da non perdere, venerdì 22 voglio tornare negli anni 90. Sabato 23, Domus D live show. Domenica 24, tributo Metallica con gli Orion. Sabato 30, terremoto del castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest. Al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona.
3: In collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger, via Marconi a Villa Franca.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domigliara.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
10: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
11: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
12: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. E futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
13: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
14: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'Arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni.
1: L'economia.
0: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
2: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
0: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so.
1: Si salvi chi può con...

0: E rieccoci qua sulle frequenze di Radio Studio Più, sono le 19:08, siete in compagnia di Eleonora Salvi, abbiamo appena ascoltato il party time del nostro buon Paromix DJ che alle 19:30 salirà nuovamente in console. Devo dire che fa davvero un brutto effetto il party time, ma sentiamo perché, vai.
1: Sì! Salvami per favore.
0: Ecco, no, ho sbagliato
1: audio. C'è un virus. Sì. Che me sta fa morire. Non so, avrò calato 2-3 kg in una settimana.
0: La povera la nostra.
1: Che mangiare riso in bianco. Aiutami, salvami, neanche mio peggior nemico glielo augurerei sta cosa. Bacione, Stefi la fornaia.
0: Ciao Stefi, buona guarigione. In realtà gira. Allora, non era quest'audio che volevo ascoltare, sentiamo, è questo?
2: A Pescara.
0: Sì, è questo.
2: Se la tiro!
0: Ma poi
2: saluti da
0: che c'entra?
3: Posso dire una cosa?
0: Sì, vai, dilla, voce fuori campo.
3: Alle 19:30 c'è il secondo, quindi fate tempo ad andare a bere qualcosina.
0: Grazie.
3: Per rimettervi in tiro, insomma.
0: Ah, ok,
3: ecco,
0: sì.
3: Andate a bere qualcosina.
0: Sì, ma non cambiate canale.
3: No, beh, sempre con te sottofondo.
0: Sì.
3: Però al 19:30
0: dici che possono bere un gin tonic.
3: Io lo berrei sicuramente.
0: Sì, dici.
3: C'è?
0: Sì, se non ci sentite più sapete dove siamo.

0: 24.000 baci qui su Radio Studio Pila del Station d'Italia e siamo in ottima compagnia con la voce fuori campo, che fuori campo non
1: quanti
0: è più.
1: Quanti baci mi dai?
0: Zero.
1: Stronza.
0: Guarda, se mi danno 1.000.000 di euro allora forse potrei cedere. Allora, tornando a noi, questo programma ci sono tanti argomenti, la musica ovviamente non mancherà, proprio per questo il nostro buon Paromix alle ore 19.30 tra 10 minuti abbondanti salirà in console. Tornando a noi invece parliamo di un argomento molto interessante. Prima però vorrei fare una domanda a tutti gli uomini che sono all'ascolto, è una domanda però seria e ha una risposta seria. Secondo voi qual è la cosa più importante per l'uomo?
1: Posso dire anche quella?
0: No, quella lì no, che oltre a quella, perché dai, non voglio sempre
1: posso
0: la solita risposta
1: quella?
0: No.
1: No?
0: No?
1: No?
0: Non la puoi dire, no, è una domanda seria.
1: Loro possono dirla?
0: No, neanche, per quello che dico, oltre a quella cosa, che ahimè ragazzi miei non c'è solo quello, voi uomini, secondo me, e non solo io lo dico, lo dice uno studio e a brevissimo ne parleremo, secondo voi qual è la cosa più importante per l'uomo? Qual è? Cioè, cos'è? Vuoi dire la tua?
1: Bah, non lo so, sai, voi magari
0: vi ho messo in difficoltà,
1: bere qualcosina
0: con gli amici. No, sai. No, è più importante una cosa che davvero voi uomini non potete

0: Bebe Rexha, Fitless, New Religion qui su Radio Studio Più. E devo dire, sono stati bravi i nostri ascoltatori. Sentiamo.
1: Che dicono?
0: Vediamo, sentiamo. Avevo chiesto al 338-141-1001 qual è la cosa più importante, insomma, per l'uomo. Sentiamo.
2: Se lo dico io, Eleonora.
0: Sì.
2: Non avere rotture di e basta.
0: Beh, ci sta.
2: Vita libera. Senza rotture di
0: Beh, allora, si è capito, senza rotture di scatole, ma perché la donna invece no, voglio dire.
3: Buongiorno, l'altro studio più, sono
0: ciao.
3: Michi dell'Umezzano.
0: Ciao Michi.
3: Ce ne sono tante di cose.
0: Sì.
3: La famiglia, la salute, una donna che ti ama e che ti sostiene.
0: Sì.
3: Però penso che per un uomo la base sia, oltre a quello che ho detto,
0: sì,
3: il lavoro.
0: Il lavoro.
3: Se togli il lavoro ad un uomo, gli togli la dignità.
0: Sì.
3: Ok? Un abbraccio a tutti.
0: Ha detto una cosa bella, mi sorprende che ancora nessuno però ha azzeccato, insomma, quello che intendevo io, cioè qual è la cosa che per un uomo, insomma, non è super importante. Dai, la macchina,
1: ma non tutti,
0: la macchina, un altro, la macchina pulita, oppure Valentino, la famiglia, che è un messaggio davvero bellissimo, però no, non era la risposta corretta,
1: no.
0: Cioè, no, qual
1: no.
0: è la cosa che l'uomo ama? Dai, ma cos'è? Ovviamente non quello che pensate voi, un'altra cosa, dai.

0: Movimento libero, vai!
1: Olè!
0: Ma sai che i nostri ascoltatori sono stati fin troppo bravi? Ho detto, mi raccomando, hai non detto. È quella cosa lì, cioè, no. Perché tante volte si va a parare a quella cosa lì che no, non è quella. E comunque qualcuno ci ha azzeccato. Qual è la cosa più importante per l'uomo, o perlomeno per la maggior parte degli ometti che sono all'ascolto, ragazzi miei? Emiliano da Monopoli ci ha azzeccato, vuoi leggerlo tu?
2: Certo, è uno sport.
0: È uno sport.
2: È uno sport, quale sarà mai lo sport?
0: Vabbè, il calcio. Oh, tu sei amante del calcio?
2: Ma io lo seguo, ma non è che... Ma più perdo la testa,
0: sì, senso, no, da quanto dice questo studio, a quanto pare, insomma, gli uomini vanno matti, o meglio, uno studio rivela che gli uomini piangono più pensa per il calcio che per amore, cioè questa è una cosa sorprendente, cioè,
2: oddio.
0: È vero, lo dice proprio uno studio, cioè lo sport, in particolare il calcio, rappresenta uno dei rari contesti sociali in cui l'espressività emotiva maschile, parliamo, viene pienamente legittimata e celebrata. C'è uno studio di Frontiers is Psychology evidenzia come l'ambiente sportivo competitivo offra agli uomini uno spazio sicuro per manifestare liberamente gioia, dolore, lacrime e vulnerabilità, superando i tradizionali costrutti sociali che impongono il controllo delle emozioni.
2: Wow.
0: Vabbè, vedi, il nostro ascoltatore ha detto una cosa vera che non possiamo leggere perché è poco radiofonica, ma ahimè, bene sì, gli uomini piangono di più per il calcio che per amore.
2: L'uomo ama il calcio sul divano davanti alla TV, con la birra in mano.
0: Un altro, come Fantozzi, vedi, e il rutto libero, Marco da Casalmaggiore. Vedi?
2: È il calcio.
0: Vuoi dire la tua squadra preferita?
2: No, ma Dio, sai che non ne ho neanche una.
0: No, neanche una.
2: La mia preferita è quella che vince.
0: Ti piace vincere?
2: Beh,
0: facile.
2: Ci fermiamo. Sì. Andiamo dritti.
0: Ci fermiamo. Ehi. Una breve pausa, va.
2: Sul volume. Spot.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
5: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
4: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
5: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
4: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
6: Raccontami qualcosa di te.
7: Amo viaggiare, odio cucinare. E tu?
6: Io sto arredando casa.
7: Ah sì? Dove sei andato?
6: Da Rima Arredamenti.
7: Allora sei già messo male.
6: Addirittura.
7: Sì, perché da Rima non scegli, ti innamori.
8: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
4: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista, go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
9: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora.
12: Studio Più.
11: Party time.
12: Party time.
11: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
10: The party starts now.
0: Ed eccoci qui con la seconda ora, il secondo e ultimo party time del programma Si Salvi Chi Può, in console il nostro buon Paromix DJ, alla voce Leonora Salvi.
13: It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up, we're going to high.

direi come inizio, mica male, Salutiamo Ciro da Modena. L'aereo è sempre alle tre. Ma in realtà un saluto speciale al mio amore Ciro da Modena, che lo amo tanto.

Mo vai con la testa fuori dal finestrino e balla. Vai paro, facci sognare. Ce lo scrivono al 338 141 1001.

Salutiamo che Poldo, che vorrebbe fare una bella dedica a Maria e Chloe, dire loro insomma che le ama tanto. Abbiamo Giovanni da Milano, presente anche la Madurina, balla insieme al nostro Joe. Buonasera. E qui ci vuole un coro.

Salutiamo Adrian. Ciao Adrian da Correggio, ciao. Edo e Sharo da Firenze, la coppia che scoppia l'ascolto con un buon aperitivo, perché lo ricordiamo,

0: Ciao Ele, buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao Paronix, Ciro da Modena.
1: Ciao Ciro.
0: E chi è questa fanciulla che mi ha fatto questa tecnica?
1: Non lo so io.
0: Sarà... Non c'è il nome?
1: No.
0: Dai.
1: Effetto sorpresa.
0: La mia fidanzata, dai, credo, eh. Diamanti non ne ho, quindi...
1: Ah, dai, sei sicuro?
0: Forse ha fatto la sorpresa.
1: Sei sicuro? Ah, forse Roberta da Modena, può essere?

0: Au, ahí no. Mamma mia, come sto. Ma se lo domo fa, famo. Se lo domo fa, non famo.
1: Ah, giusto, giusto. Il nostro Enzo Salvi, è lui, ragazzi. È lui, l'unico inimitabile. Ah, questo party time ci sta dando alla testa, penso proprio.

3:38:41:1001 potete fare dei saluti ad una persona che magari sta dall'altra parte del mondo, oppure anche a chi insomma sta un po' più vicino. Ciao Eleonora, mi saluti la mia compagna Isabel Franchi da Carugate. E come no, ciao Isabel. Grande Paromix, ti ho conosciuto a Gemmano. Sei grande e andiamo. Già, il nostro buon Paromix è forte, forte. Quando vuole, questa sera è bravino, dai, bravino.

Saluti dal Cauz di Cavriana, vi ascolto su un trattore di color verde, uno dei più famosi al mondo, possiamo dire. E ci scrive Avanti Tutta. C'è Eleonora, mentre c'è il party time, puoi dire al tuo amico Timmy, al mio amico Timmy, che sto andando a prenderlo. Nico da Rimini!

il nostro rospista pazzo, è presente anche questa sera. Che sound stasera, dai, come te metti, come te pettini, non l'ho capita. Beh, una cosa è chiara, i dischi del nostro buon Paro ci spettinano. Grazie Giorgio. Tornate da

Buonasera Carla. Carla dal Molise. Sta facendo la spesa, hai capito? Già, che brava. Magica, magica, firmato Gianfranco, re del bacco di Monopoli. Lo ringraziamo di cuore, ciao re, buonasera. Abbiamo anche l'innamorato pazzo, gli abbiamo chiesto insomma il suo segreto, ma lo tiene per sé. È l'amore, l'amore. Il nostro Alberto, ciao Alberto. Andiamo con un po' di sale. E questa era sottile, dai.

dittatura sale. In arrivo il nostro amico Marco di Monza. Ciao Marco, un grande abbraccio, grazie. E facciamo tanti auguri a Sara. 9 anni, auguri piccola Sara. Compiuti ieri però, Ciao piccola Sara. Occhio, occhio che è arrivato, attenzione, occhio.

0: scusi, lo può dire lei che cos'è?
1: Ma diciamo che è Kama Sutra del suolo!
0: E poco fa ho detto è arrivato. Ora diciamo che è arrivato.
2: Molleggia!
0: Bene, sì, sto parlando proprio di lui. L'unico inimitabile molleggiatore seriale.
3: Attenzione, il futurista Paromix ha deciso di spettinarci. Molto bene. Eiam! Felicissima sera. Principessa, allora tutto il popolo. Di salvi che può. Sarà contro di Pescara presente. Gianluca, il vigilante fatto. Molleggia!
0: Ogni tanto aggiunge qualche parola. Eiam!

Salutiamo chi invece in questo momento si trova a Marrakech. Vedi, Ele, qua siamo a 40 gradi. Fabrizio in trasferta, insomma, a Marrakech. Beh, mica male, 40 gradi, ragazzi miei. Ai ai ai. Beh, buon relax, insomma, in questo momento caloroso. Salutiamo i nostri amici da Sant'Arcangelo di Romagna, Lucia.

0: dai, ci sono andata vicino, ci sono 22 gradi in questo momento. Sentiamo, vada!
1: Ciao Eleonora!
0: Ciao, ciao,
1: tanti,
0: ciao!
1: Tanti, tanti auguri alla mia amica Silvi Marina da Lucca, il pasticcero.
0: Tanti, tanti.

0: Salutiamo i nostri amici Raffaele Gabri, presente da Cattolica. Ciao ragazzi! Un saluto anche a Irina e Carlo da Cerea, in modalità aperitivo.
1: Hai detto aperitivo? Hai detto aperitivo?
2: Ma avete detto gin toni?
0: E Dio, gin tonic come aperitivo, voglio dire, bello leggerino, eh. Già, abbiamo anche i nostri amici da Chieti, Luisa. Ciao Luisa.
3: Ciao Eli, sono Paolo, Paolo Atrai, il veterano, e niente, sto andando a casa adesso. Sicuramente mi fermerò da qualche parte a fare un aperitivo. Ciao a tutti, grazie della strepitosa compagnia che ci tiene tutte le sere.
0: Grazie mille a voi per tutti i vostri messaggi. Comunque arriva la bella stagione e l'aperitivo non si dimentica, eh. Carmelo di Vigevano, sempre presente, buonasera. Salutiamo anche chi sta rientrando dal lavoro, il nostro buon Daniel.

0: famiglia.
1: Oddio, questo il nostro buon Max, mamma mia, è peggio del prezzemolo. Max, oh, sta ovunque. E concludiamo così il party time. E dai, che si fa giù pesanti, ragazzi. Il nostro buon Paromix, non scherza mica.

0: Hai, Guadalmara, -2. Ciao.
1: Ciao, grande abbraccio. Vedi che bello, ci ascoltano anche all'estero. Vieni, vieni qua, buon paro.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Buonasera Italia!
1: Mamma mia, dottore, buonasera.
6: Buonasera.
1: Buonasera.
6: Tutto bene?
1: Secondo lei, da 1 a 10, quanto è stato bravo?
6: Beh, vedo più 10, più 15. Direi, bene.
1: Quanto?
6: Non lo so.
1: Datti un voto.
6: Ma non lo so. Vedi.
1: Non ti vuole.
6: Fare la battutina.
1: No, non voglio dire niente. Dico solo che sei stato bravo.
6: Sì, ma quando faccio il party time,
1: sì,
6: devi muovere le mani.
1: Perché devo muovere le mani?
6: Perché entri nel mood.
1: Entro nel mood a muovere le mani.
6: Sei qua. Che ridi col computer.
1: Perché sto. Io devo star qua a controllare le cose. Che vuol dire? Non è che sto lì a ballare. Vabbè, comunque, vi ringraziamo di cuore per tutti i messaggi. Ringraziamo anche chi non l'ha fatto, ma che comunque è stato all'ascolto. E niente, vi lasciamo in ottima compagnia. Un saluto da me, Eleonora Salvi.
6: E da me, il dottore.
1: Fatti i bravi, ciao.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Amore, ti faccio un regalo. Questa notte ti porto al Vips Motel e ti sorprendo con la magia e l'atmosfera della Regal Suite. Una vera favola. Con piscina idromassaggio in camera e...
2: Basta, portami subito.
1: Vips Motel. Cura dei dettagli, intimità, parcheggio individuale, connessione wifi, sky, calcio, Formula 1. Completano l'ottimo servizio all inclusive di Vips Motel. A Lonato del Garda, uscita autostrada A4 Desenzano. www.vipsmotel.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
0: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
9: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
10: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone sta cominciando ad estendersi verso l'Europa centrale, inglobando anche l'Italia. Al suo interno inizieranno ad affluire correnti calde che si intensificheranno giorno dopo giorno, determinando un graduale ma costante aumento delle temperature. Nella giornata di giovedì il tempo prevalente sarà accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature, come detto, con picchi anche di 28 gradi al nord sui settori centro-settentrionali tirrenici e in Sardegna, mentre lo zero termico sfiorerà i 4000 metri sulle Alpi occidentali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

time delle 20.30 o in quello delle 21.30. La prima playlist di questa sera è quella di Rocky di Prato e quindi noi partiamo col primo pezzo, 20 Finger, Shorty Man. Cosa vuol dire?

0: tu e vissa. Oh la la la. E la, cosa c'è là? Lo so,
1: la pecora canta.
0: Sapevo che c'era la pecora che cantava là. La playlist è quella di Rocky di Prato. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti fino alle 22 insieme per ballare con la migliore musica dance di sempre. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net per inviarci la vostra playlist, ma soprattutto adesso in diretta per mandarci un bel messaggio vocale. Se non volete usare il sito, c'è sempre il nostro numero 338 141 1001. Mi raccomando, nel messaggio vocale richiedete il vostro brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Proseguiamo subito col prossimo pezzo, sono i Tuo Limited. Aio, no, no, no limit.

0: Ancora una volta il nostro sito 90.studiopio.net è il nostro numero 338 141 1001. Mandate adesso un messaggio vocale, ultima chiamata, perché stiamo riempiendo già anche il secondo party time. Piccolo break, torniamo tra poco.
1: Dance time machine 90 DTM 90.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
4: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest, con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
5: Attenzione, atterraggio di emergenza.
6: Buzz, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti un accidenti.
5: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
6: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
7: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: nella playlist di Fabio Di Cesena. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90, programma, lo sapete, interamente dedicato.
1: La pecora canta!
0: Perché abbiamo una pecora, lei canta quando voi non ve l'aspettate e nel cantare dà anche molto fastidio delle volte, però si sente poco, vero Graziano? Sì.
2: Caramba!
0: Allora io vi ricordo che questo sabato io e Graziano vi aspettiamo a Calmasino per una grande notte dance. La serata si intitola Serata d'estate, la prima serata d'estate, sì, e quindi non mancate perché la festa di inizio estate sarà dedicata alla musica dance 70, 80 e anche 90, quindi vi aspettiamo a Calmasino. Nel frattempo arriva Molella nella playlist di Fabio Di Cesena con Whistle Party.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Fabio Di Cesena, ancora ciao a tutti. Alex Castellini, Graziano Fanelli insieme fino alle ore 22. Tra pochissimo c'è il primo Party Time, ma adesso subito Bjork, Big Time and Sensuality.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. Alive.
2: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: ordine alfabetico, un po' in ordine di arrivo, perché erano veramente tanti. Grazie per tutti quelli che stanno interagendo e che hanno interagito fino a questo istante, e un po' accontentati, altri no. Primo pezzo di questa sera. No, mi sta facendo dei segni dall'altra parte del vetro che francamente cos'è? Ah, ok.
1: La pecora

0: Oggi di questa sera sentiamo subito chi sceglie cosa. Secondo me, non so, io vado a intuito, potrebbe essere Vincenzo di Terzigno Napoli.
1: Buonasera Alex da Vincenzo, questa sera scelgo Love Amore di Lia De Bahia. Un saluto a tutto lo staff del Party Time, buonasera a tutti e ciao, adio.
0: Adio.
2: Mi piace tutti i ragazzi italiani.

0: prossimo messaggio.
1: Buona serata Alex, buona serata maestro Fanelli, mettiamo Scooter con Friends, Giorgio Ruspista pazzo a fine turno, non gliela faccio più, dai che mi scoppiano le casse.
0: E allora tira sul volume Fanelli, due gocce di Deceleril o di Acceleril, fai tu, scegli quello che vuoi, l'importante è che pesti di brutto, perché c'è Scooter, Friends, andiamo nel 1995 e le mani

0: Ancora questa sera deve essere così fastidiosa, eh? Io vorrei sapere anche il nostro pasticcere cosa ne pensa.
1: Scusi, sì, ma lei sa fare i croissant?
0: Io non li so fare, però il nostro fornaio Bruno sì, e li fa anche molto buoni. Bruno, vuoi scegliere qualche brano per caso? Sì?
2: Pop on the podium.
0: Come?
2: Pop on the podium.
0: E allora eccolo.
2: Pop on the podium. Pop on the podium. Pop on the podium.
3: Pop up the volume.
2: Pop on the podium.

0: Bob on the podium. Bob on the podium.
1: Bob on the Valium, Mars, sulla Dance Station d'Italia, fatto da Mars e anche dal nostro fornaio Bruno, tutti e due insieme hanno cantato il brano.
0: Bob on the Valium.
1: Esatto, esatto. Prossima richiesta, prossimo messaggio.
0: Bob on the Valium.
1: Abbiamo capito.
2: Buonasera, grande Alex Castellini e grande Fanelli. Come sempre, forza Radio Studio Più e DTM 90 Forever. Sono Giorgio di Varese, volevo ascoltare, se possibile, Baracca Destroy, un mitico pezzo indimenticabile. Ciao a tutti.
1: Ciao Giorgio, eccolo in arrivo. Distruggiamo la baracca.
3: Es la musica infinita. El sonido de Valencia. Esto es Baracca.

0: disco, come mai voglia sempre distruggere la baracca questa signorina del 1993, eh? Oh, vi dicevo che questa sera siamo arrivati veramente lunghissimi, ci sono tantissimi messaggi e quindi in questo caso molto spesso vedi che ci sono altre persone che non riescono a entrare.
1: Sì, ciao, posso entrare?
0: No.
2: Sei in lista col tavolo o hai la prevendita?
1: Non ho niente.
2: No, allora è tutto pieno.
1: Ah, ok, niente. Ciao Tic.
0: Vediamo se c'è qualcun altro che vuole entrare.
3: Ebbene sì, è successo veramente. Non c'è posto per Andro da Lady Nara nei party time. Sono arrivato tardi, imprevisti, Alex, capita. Comunque volevo fare lo stesso un saluto a tutti, augurare buona serata e volevo dire a Luca, amico di Beppe, non avere fretta a incasinarti la vita. Ciao a tutti.
0: Vedi Andro, delle volte capita come a Manu, sei rimasta fuori. C'è Davide.
4: Ciao Alex, primo ufficio Graziano, buonasera. Davide da Concesio, dalla torre di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a ripartire dallo scalo di Oriol Serio per portarvi a livello di volo 1998 e sorvolare Forlì, perché questa sera vorrei dedicare il brano a Manuela di Forlì, sperando si sia ripresa dalla disavventura della scorsa settimana. Le mando un forte abbraccione e...

0: Buonasera, sono Edmond, vorrei salutare per piacere i fratelli Pigafetta, Andrea e Roberto da Bastia, provincia di Padova, grazie, con Gigi Duck, scegliete voi.
1: Allora mettiamo un momento contento, almeno siamo tutti felici stasera, giusto?

0: Io non ho capito che cosa tira Angie. Dice Angie tira, io non so, tira gli schiaffi, tira, non so, va bene. Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90, programma interamente dedicato alla... dai, prossimo messaggio, sentiamo un po'.
1: Ciao da Massimo D'Amori, richiedo Club Bizarre, grazie.
0: Ce l'abbiamo Club Bizarre, Fanelli? Controlla un attimo nel frigo se ce n'è ancora un po', che secondo me, io credo che ieri sera l'ho bevuto tutta. Abbiamo qualcos'altro dei Brooklyn Bounce? Ah no, ne è avanzata una? E allora proviamo a metterla.

0: arrivato in frigo, Club Bizarre. E anche una bella temperatura, gradevole, gradevole. Picchia di brutto. Prossimo messaggio. È lui o non è lui? Potrebbe essere lui. Sentiamo. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti. Allora, stasera una barzelletta. Due amici non si vedono da tanto. Allora, come stai, Francesco?
2: Insomma, non tanto bene.
1: Ah, cavolo, come mai?
2: Ho fatto un incidente con la Vespa, sono caduto e mi sono perforato un polmone.
1: E l'altro polmone? No, niente, l'altro tutto a posto. Ciao, Q di Milano.
0: Ma voi dovete sapere che la vera voce di Q di Milano non è quella che sentite normalmente, ma è questa. È questa qua.
1: Buonasera a tutti.
0: Questa non è quella vera.
1: Allora, stasera una barzelletta. Due amici non si vedono da tanto. Allora, come stai, Francesco?
2: Insomma, non tanto bene.
0: Questa è quella vera di cui io l'ho sentito una volta parlare, a proprio quella voce qua, insomma, un po' così. Allora, piccolo break, poi c'è la richiesta di Q, restate lì.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q. Your dance station.

0: fatte.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista, go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
1: Dance Time Machine 90 DTM 90.000.

0: ATB Future New York, The Fields of Love. Grazie a Q di Milano. State ascoltando.
1: Ma lei lascia fare la crema pasticcera.
0: C'è Love.
1: Si aggiunge le uova freschissime.
0: Se c'è Love, ragazzi, il nostro pasticcere non capisce più niente. Lui pensa solo all'uovo, vero? La richiesta era quella di Q di Milano. Andiamo da Emanuela di Forlì. C'è Devotional. Love is the power.

al Masino, mi raccomando non mancare per la festa d'inizio estate. Questo sabato ci saremo io e Graziano Fanelli e balleremo la musica dance anche 90-2000. Andiamo da Andrea di Cisternino, c'è Delicious, Kulai, Kulai cos'è? Passato remoto, sì.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest.
3: Villa Franca tutta birra.
2: Tutte le sere, ingresso gratuito. Fiumi di birra, musica, mercatini, street food e animazione per i bambini. Venerdì 29, Yano Music Machine. Sabato 30, Terremoto nel Castello. Con DJ Dami di Radio Studio Più. Domenica 31, Tributo Vasco Rossi con la Diapason Band. Lunedì 1 giugno, Kingdom. Con DJ Sebastian Bale e Johnny Voice. Martedì 2, Tributo ACDC con High Voltage. Dal 22 maggio al 2 giugno, Villa Franca Fest al Castello Scaligero a Villa Franca di Verona,
4: in collaborazione con Frandini Pneumatici, il tuo centro di fiducia. Vanni Auto a Grezzano e Mozzecane. Wallis Burger via Marconi a Villa Franca.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
8: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 60 70 80 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
10: At 30 minutes of every hour.
11: Al minuto 30 di ogni ora.
12: Studio Più.
11: Party time.
13: Party time.
11: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
10: The party starts now.

0: Alex Castellini, Graziano Fanelli. Un attimo, arrivo. Sentiamo chi è. Sentiamo.
1: Ciao Alex, Simone di Arcole.
0: Ciao Simo.
1: Per cercare di rimediare almeno in parte allo scherzetto innocente di ieri, vorrei dedicare alla mano la mia richiesta di questa sera, ovvero Alexia con... Pardon. Ovvero Mato Grosso con Moai, e dirle che lei è stata un po' cattivella invece, perché ha fatto un accostamento di colori a strisce che non sono proprio apprezzati da me, anzi proprio li odio con
0: cattivona,
1: tutto me stesso. Comunque
0: sì,
1: nessun problema. E auguro a tutti la più classica buona serata. Bagai, a domani. Ciao.
0: Beh, d'altronde vi ha punito del modo giusto, dai. Moai.

0: Mato Grosso, Moai su Studio Più, la Dance Station d'Italia nel DTM 90. Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è il secondo party time. Prossimo messaggio.
1: Alex, Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Stasera volevo richiedere il brano The Summer's Magic by Playa Iti. In questi giorni sono in vacanza al mare dopo un periodo un po' travagliato, come sapere, e volevo dedicare il brano a tutti gli amici del DTM in prospettiva di viaggi, di spiaggia, di sole, di vacanze. Mandare un grosso abbraccio a tutti, spero come sempre che il brano vi piaccia e vi faccia ballare. Ciao, grazie, un abbraccio.
0: Dai Pietro, che fa caldo oggi, si avvicina l'estate anche per noi, la sentiamo nell'aria l'estate.

0: Ciao
1: Beppe, DJ da Savona. Caro Alex, questa sera siamo molto molto tristi. Perché mio amico Luca sì che ha ritrovato la compagna.
0: Però no.
1: L'ha ritrovata in compagnia di un altro.
0: No!
1: Quindi per questa sera, Graziano, diamo la benedizione a Luca e mettiamo sul brano Angeli Domini. E la pecora canta. Ciao ciao!
0: Va bene, allora diamogli la benedizione con le orate e se vuole anche due sgombri.

0: Angeli Domini, orate pro nobis, al posto delle orate due, un rombo, si può avere un rombo? No, fa troppo rumore, vero? Sì. Un altro pesce buono, il branzino. Una frittura di pesce, dai. Sentiamo il prossimo messaggio.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Stasera io vi chiedo se voi conoscete Malik. Gli Older Brothers l'hanno sempre chiesto, ma nessuno ha mai risposto. Do you know Malik? E si vola. Saluti.
0: You know

0: You know Malik, the Outer Brothers. Malik from the Outer Brothers. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: E si balla col volume a palla, è molto importante. Prossimo messaggio!
2: Chi è? Chi è? Ciao Alex, ciao Fanelli, sono Daniele di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
2: Volevo mandarvi un saluto. Volevo ascoltare un pezzo a vostra scelta dei Scooter. Ciao a tutti, ciao.

0: sulla Dance Station d'Italia. Mi metti il riverbero tamarro. How much is the fish? Vedi come va? Prossimo messaggio. Sono un deficiente.
1: Buonasera sì. a tutti. Buonasera. Tale, tu sei un grande. Poi provenienti e la felice di Davide di martedì. Richiesti questa
0: vero.
1: Sera siete in maggio. E a te ringraziamo che ci fa preparare di Dio ogni sera. La pecora canta, Paolo Panzia.
0: Ciao Paolo, grazie e buona serata anche a te. E facciamo lanciare da Mai Alex, che dici?
2: E allora vai che ci siamo, sulle mani.

0: Mojo Chilling sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Il secondo party time di questa sera. Prossimo messaggio.
1: Alex, Graziano, buonasera. Oggi vorrei dedicare una canzone alla Manu, che ieri è stata stalkerizzata da due elementi e mezzo con dediche poco gradite.
0: Perché mezzo?
1: Perché uno alla fine, temendo le ritorsioni, ha cambiato la dedica e quindi si è tirato indietro. Okay. Agli altri auguro una buona serata e la canzone di System F, Out of the Blue. Ciao Alex, non ci sente nessuno, vero?
0: No, nessuno.
1: Una domanda,
0: nessuno.
1: Tu che la conosci bene, la Manu, perché si chiama Furetta? A me sembra che goda di ottima salute, anzi è spigliata, simpatica e furbetta. Ciao.
0: È vero, è più Manu furbetta secondo me, non so come mai. Dai, System F, Out of the Blue, stasera straparlo anch'io.

0: System F Out of the Blue sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, state ascoltando Dance Time Machine 90. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex. Ciao. Sai cosa dice un cinese quando arriva in montagna?
0: No.
1: Niente male. Detto questo, se c'è posto in uno dei due party time, un bel Tanz Bombolina remixata, scegliete voi di chi volete. Lo dedico ovviamente a tutti quanti voi. Allora da Feo dalle Terre di Mezzo.
0: Grande Feo, qui niente male. Oh, sembra un funerale.

0: all'inizio di questo programma. Noi torniamo domani sera, come sempre, dalle 20 alle 22 con il DTM 90. Domani, non so, probabilmente la puntata è speciale, cioè senza le richieste tramite messaggio vocale, ma lo scoprirete domani, perché c'è un dubbio. Forse che sì, forse che no. Dobbiamo contare quante playlist sono rimaste nel database, perché secondo me sono tantissime. Quindi facciamo questa valutazione e domani potrebbe essere una puntata fatta solo con le playlist. Da Alex Castellini e Graziano Farelli è tutto. La linea va subito a Ronnie Milani. Bauci bauci, a domani.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Farelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate,
3: Radio Studio Più,
4: la Dance Station d'Italia.
3: Evento inaugurazione mercoledì 27 maggio, in collaborazione con Garonzi Car di Bussolengo.
5: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio. Super evento Erotic Fest. Con più di 9 star di fama internazionale. Alive.
3: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
2: 5, 4,
3: 2, 3, 2, 1!
2: Il programma dove tutto è possibile.
3: Sì, sì, sto già saltando in radio.
4: On Radio Studio Più.
3: Attenzione, sto trottorellando qui, non va bene, non va bene, mi devo dare una calmata, lo so, perché quando ci sono queste giornate di sole io mi carico, sta arrivando l'estate, anzi ormai è estate. Salutiamo Graziano Fanelli e Alex Castellini che mi hanno appena passato il testimone. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia, è quello che stavate facendo prima, andate avanti tranquillamente, noi siamo qui, parliamo a bassa voce. Salutiamo Fede la parte tecnica, ciao Fede, salutiamo De Niro, Tiga, Max, Ricky, Lorena, Sofia, Serena, oh, quanti siamo, Tiga, siamo pronti? Coordinate 338 141 1001 alla chat le cinture perché da questo momento si parte.

0: Sì, sì. Siamo noi, siamo noi. Io sono preoccupato, Fede, io lo dico e sono preoccupato, alzo la bandierina bianca. Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang ad aprire questa puntata del Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family del Club. Sono preoccupato, Fede, sono preoccupato perché è saltata fuori un'altra notizia, è già un po' che gira, però diciamo che negli ultimi giorni si è alzata tantissimo l'attenzione su questo fantomatico 13 novembre, questo venerdì 13 novembre 2026. Sono molto preoccupato perché c'è stato uno studio negli anni 60, uno scienziato austriaco aveva pubblicato anche in questa rivista molto importante che in futuro ci sarebbero stati diversi problemi climatici, ma non solo. Il vero problema è proprio la carenza, capito? La carenza di... di cosa, Fede? La carenza di vediamo se dove di mancano le materie prime, ecco. Quindi la popolazione aumenta, ma le risorse scarseggiano e quindi c'è questa previsione in ballo. Adesso non è che io dico fantomatica perché ci voglio credere a metà, perché io sono un credulone solitamente, però diciamo che questa, insomma, ormai hanno dato diverse date, una volta il 2000 e una volta il 2014, 2013, 2001, 2004. E adesso c'è questa data, questo 13 novembre 2026, che è un venerdì tra l'altro, che sarebbe in teoria dovrebbe essere l'ultimo giorno di vita di questo pianeta. Ma non lo so, non lo so. Sono un po' preoccupato perché dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Però stasera vi faccio una domanda: se il mondo finisse davvero il 13 novembre 2026, qual è la cosa più folle che faresti prima di quella data? Qual è la cosa più folle che faresti? Folle, non la folla della moto, è la cosa più pazza che faresti prima di quella data. 338 141 1001. Apri, Fede, apri.
1: Oh, Ronnie.
0: Sì.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao, Jack
1: Crosciante Pescara. Io salutavi tutti quanti, ascoltatori.
0: Ma non è vero.
1: Adesso saluti la parte tecnica e basta.
0: Allora, diciamo, a inizio programma, perché non ci sono i tempi tecnici, mi tocca salutare solo la gente che collabora e che lavora qui in radio. Poi è normale che nel tempo, nella durata del programma, insomma, ci sono due ore, saluto un po' tutti. Comunque saluto Jack, saluto Q, saluto Felipe, saluto Bruno, saluto tutti quelli che anche Azur, tutti quelli che insomma sono presenti tutte le sere. Saluto anche Gianluca, il vigilante matto. Insomma, saluto un po' tutti, ma non posso elencare tutte le persone che ascoltano questo programma. Apri, Fede, chi c'è? Apri.
2: Ciao Ronnie, sono la Giuliana di Monte Spaccato di dietro. Senti, mio figlio Archimede ti sta guardando nella televisione, ha detto che sei un gran bel ragazzo. Mi ha chiesto se gli metti su quella canzone che si intitola Montagne Verdi, se ce l'hai, perché non so se ce l'avete in quella radio lì. Comunque Archimede ha detto che sei bello. Ciao Ronnie.
0: Non è così tanto nuova Montagne Verdi, però vabbè, la cerchiamo.

Fede, sai che mi piace veramente assai la nuova di Paola Perone, questa I Need You? Devo dire capolavoro di melodia. Brava Paola. Sono le 22.20, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Noi siamo la Family di Club Connection e questa è la Dance Station d'Italia. Stasera vi ho fatto una domanda un po' particolare. Ci fosse questa conferma, diciamo conferma, non è che è proprio una conferma, però se ci fosse davvero questa notizia confermata di questa

0: 338 141 1001. Intanto andiamo a fare un po' di saluti. Buonasera Studio Più, da zio Francesco, zia Ale, zia Luana, Martina, Desi, Ceri, Giuseppe, anche il dolce Gianni. Bruno ha fatto anche la ritata. Bruno, abbiamo salutato tutti. Bene, poi chi c'è? Apri, Fede, apri.
1: Salve presidente Scocco.
0: Buonasera, buonasera, ciao Q. Apri Fede, apri, apri, apri, apri, apri. Chi c'è? C'è anche Cristian, apri a Cristian, apri a Cristian, apri.
2: Ciao Ronny, buonasera, sì. Presente.
0: Ciao, ciao.
2: Ma ascolta, ma stavo pensando, se il 13 novembre finisce il mondo, vuol dire che il 12 novembre tu vai in onda, a mezzanotte ci saluti e noi salutiamo te e finisce il mondo in diretta. Che
0: sai
2: spettacolo!
0: Che,
2: ciao!
0: Sai che ti dico la verità, sai che ci ho pensato veramente a questa cosa? Sembra una cazzata, ma io ci ho pensato. Ma se fosse vero, io comunque vado in onda lo stesso, perché mi sono fatto anche questa domanda assurda, non è una cazzata, cioè me lo sono chiesto. Vabbè, andiamo avanti, c'è anche mio cugino comunque che la pensa così,
3: Lo sapevi che è un suo amico? Una volta è andato da un indovino, ha suonato il citofono e l'indovino ha risposto: chi è? E il suo amico gli ha detto:

0: Ciao Roni, sono Orazio in Bianchino dello Spazio.
1: Ciao.
0: Adesso sono arrivato a casa, preparo da mangiare per le galline per domani mattina, domani sera.
1: Sì.
0: Però se trovi per caso la canzone Forever Young, perché io sono un giovane da 60 anni. Grazie e buona serata.
1: Trovata, però la versione, abbiamo scelto la versione di David Guetta. Allora amici, stasera vi ho fatto una domanda un po' particolare al 338-141-1001, se viene confermata, ma come tutte le notizie che girano sul web, ce ne sono tantissime che parlano di questo, insomma, più delle volte si sono rivelate delle fake news, però diciamo che questa è nata da un calcolo fatto da uno scienziato, non è che è nata così, non è una previsione tipo Nostradamus o quelle cose, cioè questo è proprio un calcolo ragionato, matematico, capito? Allora vi ho fatto questa domanda: se il mondo finisse davvero il venerdì 13 novembre 2026, qual è la cosa più folle che faresti prima di quella data? 338-141-1001, apri Fede.
0: Ciao Ronny.
1: Ciao.
0: A me ma pare una stronzata, visto che già c'era il Millennium Bug nel 2000, poi c'era il 2012 che doveva finire,
1: sì,
0: il mondo.
1: Esatto,
0: vabbè, comunque,
1: esatto.
0: Se avrai notizie più certe, fammelo sapere, che smetterò di pagare tasse, di pagare tutti i debiti che ho, soprattutto
1: ecco,
0: il mutuo.
1: Il
0: e quant'altro, tanto se poi
1: esatto.
0: Finisce il mondo, cosa vado avanti a pagare a fare? Almeno me li godo in un'altra maniera.
1: Guarda.
0: Allora, Feo!
1: Ciao Feo, io ne so quanto te, capito? Ne so quanto te. Volevo salutare anche Ezio, il tassista di Milano, che ha scritto buonasera Ronny. Anche lui è presente, un abbraccio. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo con il primo party time di DJ Tiga.
2: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Grande novità quest'anno a Calmasino. Il 22 e 23 maggio arriva la festa di inizio estate. Due grandi serate di puro divertimento. Dalle 19.30 stand enogastronomici con ottime specialità e appuntamenti musicali. Da non perdere. Venerdì 22, Yano Music Machine. Sabato 23, Radio Studio Più accende la festa con l'esclusivo music video show I Remember Yesterday. Il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Alex Castellini. Vi aspettiamo alla festa di inizio estate a Calmasino, Lago di Garda, nell'ampia location in via Pradarin, zona Consorzio Agrario.
5: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. A Life.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: Studio Più.
8: Party time.
9: Party time.
8: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
7: The party starts now.
1: Stiamo tornando alla normalità, Fede. Siamo in ritardo di 2 minuti. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga e mo tocca calamari pesanti. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

Party Time di Club Connection in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, siamo anche sul digitale terrestre in radiovisione, se ci volete vedere siamo anche in TV, oppure se preferite potete scaricare la nostra app dove lì potete interagire direttamente con noi, capito? Lì potete anche guardare le date, cioè potete anche dare un'occhiata alle date future delle nostre live nelle piazze e le discoteche d'Italia, capito?

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento
0: sì.
1: Le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
0: in
1: nave, viaggio o
0: a
1: con
0: cavallo,
1: il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene. Prenda la cara che la punza in piena.

0: apri Fede, andiamo a fare un po' di saluti. C'è anche Beppe DJ di Savona, Beppe DJ là, che ha scritto: ma come il 13 novembre? Io faccio gli anni il 17 novembre, non va bene, non va bene, lo so. Poi salutiamo anche Ivan da Pioltello, che ha scritto: party time, tanta roba. Buona serata Ronny, Ivan da Pioltello, ciao fratello. Ciao anche a te Ivan, ciao anche a te fratello. Apri Fede, apri.
1: C'è un italiano che chiede sì. ad un uomo di colore:
2: ciao, tu di dove sei? Sei del sì. Senegal? No, Gambia. Sei del Kenya? No, Gambia. Sei del Mali? No, Gambia.
0: No, cambia.

0: dai, Azoleta, sì, muove le gambette.
1: Oh, io muove le gambette.
0: No, muove le gambette. Più, gambette.
1: Oh, io muove le
2: stanno
1: gambette.
2: Ballando.
0: Dai, Azoleta, dai, Azoleta, dai, Azoleta, questa è polca.
1: Polca. No, la polca, si dire. Polca.
0: No, polca.
1: No,
0: tu non capisci niente.
1: Allora, Azoleta, come dire tu?
2: Porca.

0: Apri, Fede, chi è la chiave sotto lo zerbino? Vieni avanti, aperto.
1: Grande DJ Tiga, numero unissimo. A lui non importa della data del 13 novembre, perché finché c'è Tiga, c'è speranza.
0: C'è speranza, vai! Lo so. Ciao, ciao, ciao Cristian, il nostro tassista di fiducia di Milano, quello che tutte le notti è sempre presente. Buon lavoro. Miscelazione in corso.

0: già volata la prima ora. Non ho detto niente, non ho detto niente. Facciamo un applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi andiamo a mettere due monetine dentro il salvadanaio e tra poco torneremo ancora e giocheremo. Mi raccomando, preparatevi, perché questa sera l'indovinello non è facile.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot.
6: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
7: No!

0: il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Più cresce, meno si vede. Può unire milioni di persone, oppure dividerle tutte in un secondo. Non è viva, ma decide il futuro. Cos'è?
3: 338-141-1001. Avevo anticipato questa cosa. Non è facile. Questa sera non è per niente facile. Io conosco la soluzione, è normale, non è facile se non usate l'intelligenza artificiale, altrimenti ci arrivate subito. Anzi, un consiglio o un piacere vi chiedo. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, dal momento che non regaliamo comunque niente, non si vince niente. Che soddisfazione c'è se trovi subito la soluzione usando l'intelligenza? C'è molto più divertimento se ci arriviamo da soli, no? E comunque fa bene alla testa, al cuore, fa bene alla memoria, capito? Ci manteniamo svegli, ci divertiamo di più e c'è tanta soddisfazione, perché quando ci arrivi da solo uno dice: ecco, hai visto? Hai visto? Vedi che la mia testa funziona ancora bene, vedi che sono a posto, vedi che è tutto ok? Invece se usi l'intelligenza non ti diverti, dai. Poi come al solito c'è un bravo bravissimo, vai avanti così, guarda in alto, guarda in basso, c'è per chi? E Chapalausen, trapatum paratam, non mi guardare così perché ti tiro la scarpa, zenzere din zanzo, zing, c'è anche una bella pacchetton sulla spallon, c'è anche un bravo bravissimissimissimissimo, c'è anche un ale ale oh oh oh oh, c'è anche un applauso applaudissimissimo, ma non si vince assolutamente niente come al solito, capito? Una bella mazza, assolutamente niente. Spy, drei, niente, di niente, putem, pruden, praten, buchen, fale, buste, capontes, bain, fande, beste, monte, abduction, fande, way. Capito? Niente, vede?
2: Più cresce, meno si vede. Può unire milioni di persone, oppure dividerle tutte in un secondo. Non è viva, ma decide il futuro. Cos'è?
3: Se vi state facendo questa domanda, ha bisogno di ferie, Ronny? La risposta è sì, avete ragione. 338-141-1001. Che cosa è?

0: l'estate di Club Connection cambia colore.
1: Da lunedì 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
0: Se hai capito bene, un'ora in più.
1: Tutto questo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
0: Club Connection Summertime.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera all'1 di notte, tre

0: Bene, mi sembra di essere in spiaggia, una bella sensazione, voglio di vacanza, voglio di mare, tra l'altro fra qualche giorno si alzano le temperature in modo pazzesco, perché ho visto addirittura punte di 35 gradi, speriamo di no, a me va bene così, va bene così. Dopo sia Sean Paul, attenzione perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Più cresce, meno si vede. Può unire milioni di persone, oppure dividerle tutte in un secondo. Non è viva, ma decide il futuro. Cos'è?
0: 338 141 1001. Non è facile, lo so, non è facile. Però dal momento che non si vince niente, sparate, scrivete qualsiasi cosa, capito? L'importante è che non usate l'intelligenza artificiale. Lo so, a volte sono anche paranoico per questa cosa, però ci tengo, capito? Ci tengo. C'è un motivo, perché ci divertiamo di più, capito? Allora, partiamo da Federico da Novara. La nebbia, no. Giulia da Castelfranco Veneto, il silenzio, no. Salvatore dalla provincia di Napoli, la ragnatela. Salvatore, la ragnatela, che c'entra la ragnatela? La ragnatela, la ragnatela. Andrea da Chieri ha scritto la curiosità, no. Francesca da Sassuolo, in provincia di Modena, ha scritto il destino. No, Fede.
3: Più cresce, meno si vede. Può unire milioni di persone, oppure dividerle tutte in un secondo. Non è viva, ma decide il futuro. Cos'è?
0: 338-141-1001, Marco da Boghera, andiamo avanti. L'intelligenza, allora diciamo che ne serve tanta, cioè già un indizio c'è, l'intelligenza ne serve tanta, capito? Perché per fare quella cosa lì serve tanta intelligenza, capito? E anche molta sapienza, capito? La conoscenza, capito? La conoscenza, anche tanta conoscenza, insomma tanta sapienza serve, ma soprattutto l'intelligenza. Giuseppe da Vezzano ha scritto la fortuna, ci può stare anche la fortuna, dalle parole dell'indovinello fa pensare un po' a tutto, però non è quella. Sara da Mantova, l'amicizia, no. Antonio da Ragusa, il futuro. Beh, sul futuro ti posso rispondere. Diciamo che il futuro sono cose che comunque c'è di mezzo il futuro, c'è tanto futuro, capito? C'è tantissimo futuro. Fede.
3: Più cresce, meno si vede. Può unire milioni di persone, oppure dividerle tutte in un secondo. Non è viva, ma decide il futuro. Cos'è?
0: Abbiamo tempo, ragazzi, abbiamo tempo fino alle 11:30, quindi pensate bene, respirate, prendete fiato con calma, capito?

0: il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Più cresce, meno si vede. Può unire milioni di persone, oppure dividerle tutte in un secondo. Non è viva, ma decide il futuro. Cos'è?
3: 338-141-1001. Sto ridendo perché voi non potete vedere la scena perché sono le telecamere spente, ma ero dall'altra parte, in un'altra stanza, in un altro studio. C'era Federico. Devi andare in onda, sto finendo. Come pazzo, stai calma, Massimo, metti un altro disco, non succede niente. Il delirio totale, ragazzi, hai bisogno di vacanze, io te lo dico. Ed respira perché hai bisogno di ferie. E giuro, non ti ho mai visto così in panico. Allora, ultimo giro di ruota, se ce la facciamo bene, altrimenti si ritorna domani con lo stesso indovinello. 338-141-1001, la facciamo riascoltare, Fede?
2: Più cresce, meno si vede. Può unire milioni di persone, oppure dividerle tutte in un secondo. Non è viva, ma decide il futuro. Cos'è?
3: 338-141-1001, che cos'è? Giulio da Ravenna ha scritto la fiducia, no. Guido Piva ha scritto la pace, no. Apri, Fede, apri, chi è?
4: Ehi, hey, Ronny, Sprich Deutsch, parli anche tedesco?
3: Ah sì, ogni tanto. Basta, tutto qui? Pensavo che volesse giocare. Andrea da Reggio Emilia ha scritto la fede. No, non è la fede, chi è la Federica, dici? Beppe di Gela Savona ha scritto la frase misteriosa. È amica per caso. Ah, forse voleva scrivere è mica per caso la vita. No. Poi chi c'è? Armi da Milano, secondo me è un'ideologia. Beh, ci può stare anche quella, però non è quella, non è, cioè, nel senso che serve, cioè, vabbè, andiamo avanti, poi vi do un indizio. Chi è che ha scritto oscurità oppure il buio, che non si è firmato? Ah, Gino da Brescia, non è quella. La fede religiosa, Patrick da Modena, no. La suocera, ha scritto René da Montichiari, presente. No, non è quella. Allora, ragazzi, adesso il primo, buona la prima, il primo. E quando si parlava di ci vuole tanta intelligenza, perché queste persone capito, che creano hanno inventato, cioè queste persone che hanno creato creano ancora, inventano cose belle, no, che servono, cose utili, capito, ma soprattutto cose molto futuristiche a volte, no, non sempre. Però diciamo che serve tanta tecnica, capito? Tanta tecnica. Ho detto tutto, ragazzi. Tecnica. Adesso il primo, Il primo. La pace, ha scritto Maria da Comacchio. No, la pazienza, Luca, no. Domenico da Montecosaro, anche lui ha scritto la pazienza, no. Allora, ragazzi, la tecno, il primo, qui hanno scritto la fantascienza ha scritto Ezio, la politica, Moreno da Verona, no, la tecno, ragazzi, dai, il primo, la tecno, l'invenzione, Guido Bovolone, sì, invenzione, va bene, ma la risposta esatta è la tecno, ferma la musica, Fede, che la canto. La tecno, Giulio da Ravenna ha scritto la tecnologia, ma non lo so, perché non lo so, potrebbe essere anche la tecnolognagna, la tecnolo zuppa zuppa, no, è la tecnologia. Fede,
2: più cresce meno si vede, può unire milioni di persone oppure dividerle tutte in un secondo. Non è viva, ma decide il futuro. Cos'è? La tecnologia.
3: Sì, Giulio da Ravenna, la tecnologia. Bravo, bravo, cioè bravo, insomma. Bravo, bravo, è uguale, bravo. Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Anche Lisa da Lumezzane ha scritto tecnologia, anche lei. Un altro ha scritto la fagiola, invece, usate l'immaginazione, non è che voleva scrivere proprio quello, cioè ha scritto un'altra cosa, ma io ho letto la fagiola, va bene. Quindi un altro applauso per Giulio da Ravenna, Elisa da Lumezzane, tecnologia. Noi ritorniamo domani, stesso gioco, stessa radio e stesso orario. Club Connection.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
2: Ciao, siamo le tue amiche del Life, artiste provenienti da tutte le parti del mondo. Siamo assunte direttamente dal Life per offrirti spettacoli di altissimo livello. Sei pronto a vivere con noi una serata di divertimento in un ambiente tranquillo e sicuro? Allora, lasciati emozionare dalla bellezza di culture diverse che solo noi possiamo regalarti. Ti aspettiamo al Life, tutti i giorni dal giovedì alla domenica. Life, a Nuvolera, a Brescia. Life, raggiungici. Vogliamo essere le tue amiche. Venerdì 22 e sabato 23 maggio. Super evento Erotic Fest con più di 9 star di fama internazionale. A Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Non c'è male, siamo in ritardo quasi di 4 minuti. Chi c'è in console fino a mezzanotte e un po'? C'è DJ De Niro e mosso calamare, Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile.

0: isole comprese, ma non solo in Italia, ma anche in Spagna, a Formentera e Ibiza, in questo momento si ascolta Radio Studio Più. Pirina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
0: Zumpa.
1: Siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: A cavallo.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Molto gentile, devo dire. Poi è sempre precisa, tutte le sere è sempre la stessa cosa. Brava.

perché questo linguaggio, questo mood giovane, come butta su, come butta giù? Io non lo conosco, Fede, io sono all'antica, questo non lo so, sono fatti miei.

0: Chi è?
1: Eccomi qui come ogni notte ad augurare a Radio Studio Più, agli ascoltatori, agli speaker una buona notte, una dolce notte, e quindi dico buonanotte, good night, bon nuit e buonas noches e hasta la vista. Un abbraccio forte, fortissimo dal vostro Antonio di Parma. Ciao ciao
0: Antonio, quanto è dolce Antonio, quanto è educato Antonio.
2: Ciao fai?
0: Sì, volevo dire quanto è dolce e quanto è educato, capito?
2: E allora?
0: No, nel senso che tutte le sere Antonio ci chiama e ci augura a tutti quelli che ascoltano la radio anche, la buonanotte, capito?
2: Quindi?
0: E quindi lui praticamente prima di andare a fare i nanini, capito? Manda un messaggio audio a Radio Studio Più. Non è carino questa cosa, no?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Sempre molto gentile, ma soprattutto educata. Bravissima, grazie.

Ho capito, Fede, giuro ti tiro una scarpa. Chi c'è? Apri, apri. Andrei da Carpi ha scritto: qua non si dorme fino alle 5 del mattino. Lo so, ti capisco, quindi si lavora. Poi chi c'è? Mamma mia, DJ De Niro, mi fai impennare la ruspa. Simone da Milano, grande Ronny, mi tieni sempre compagnia in queste notti di lavoro. Grazie, viva Radio Studio Piuma, grazie a voi ragazzi. Grazie a voi che ci siete sempre, siete la nostra forza. Poi c'è anche René di Montichiari, presente, si decolla, ha scritto. Grazie, grazie René.

0: Verona col finestrino aperto, volume a palla. Mamma mia ragazzi, è già caldo, è caldo, è caldo. Apri Fede, chi c'è? Apri, apri, apri, apri.
1: Andò, vatta a dormire.
0: Non ho capito, Fede.
1: Andò, vatta a dormire.
0: Andò, vai a dormire. E insomma.
1: Andò, vatta a dormire.
0: Basta, ho capito Fede, Antò vatta a dormire.
1: Antò vatta a dormire.
0: Ho capito Fede, ho capito, vai a dormire.
1: Antò vatta a dormire.

0: Apri Fede.
1: Ciao Ronny Remo da Roma.
0: Ciao Remo.
1: Eppure ciao. Oggi mi ha fatto impazzire. Me fa chi? Va a pigliare quel coso. Va a pigliare quel coso. Io porto, non è questo.
0: Cosa?
1: Non è questo.
0: Chi?
1: Vado a pigliare altro coso. E me
0: cosa?
1: Fa. Ma allora non capisci. Ma allora non capisci. Oh, ma mi tratta come uno straccio. Non ce la faccio
0: chi?
1: Più Ronny
0: chi?
1: Io non ce la non faccio più. Dimmi te. Dimmi te.
0: Chi è? Non capisco neanche io chi è. Chi è? Cosa vuole? Chi è? Non ti conosco, Remo. Non so neanche di che cosa stai parlando. E basta ridere.

Questo messaggio è rivolto a tutti i gestori di molti locali, a diversi gestori. Quando il DJ fa la differenza, si sente.

0: Apri Fede, chi è?
1: Apri Fede, apri Fede, per cortesia Fede, blocca i DJ di Niro con la sua melodic house, non riesco a parcheggiare la macchina, felicissima notte, capitano Ronnie Milani, disco mobile Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molleggia.
2: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: È vero, grazie Gianluca.

e bisogna rallentare. Stiamo entrando in stazione e siamo anche in ritardo.

è volata anche la seconda ora. Mi viene da piangere, mamma mia. Non ho detto niente, neanche stasera, anche questo giovedì se n'è andato. Facciamo un applauso a DJ De Niro. La stessa cosa anche per DJ Tiga. Chiudi Fede, chiudi che è tardissimo, siamo in ritardo. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. On Studio Q. Your dance station.

0: Venerdì, l'avevo già detta questa cosa, sì, ma la ripeto, tanto non costa niente, non si paga. Ci siamo anche sabato, andiamo in onda anche sabato pomeriggio al posto di Yes Weekend, Walter Master. Ci saremo noi di Club Connection dalle 16 alle 18. Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato e anche tutti quelli che, come al solito, ci sopportano tanto. Volevo ringraziare anche Fede, la parte tecnica, Tiga, Max, Ricky, Lorena, Sofia, De Niro e Serena. Da Ronnie Milani è tutto, dalla family del club è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Studio Più. Buonanotte e grazie, passate una bella notte, ciao.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.